0: Disco Radio. Welcome to the party. Welcome to the party. Welcome to the party.
1: Questo è il ritmo della tua città.
0: Disco Radio.
1: Disco Radio.

0: Ascoltata, Marrek, come al solito ho creato Kebab Temptation Island.
1: E come hai fatto?
0: È uguale a tutti gli altri, ma devi chiederlo sbagliando tutte le coniugazioni dei verbi.
1: Dai.
0: Io avrebbe piacere di assaggiando kebab con dentro Yagus.
1: E poi, e poi?
0: Kebab Hormuz.
1: E questo come fa?
0: È uguale agli altri, ma più stretto.
2: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, il morning show di Disco Radio con Fabrizio Sironi e Omar Fattori.

0: Dai, dai, dai, che ci siamo! Iniziamo un nuovo appuntamento con la storia del ritmo, ovvero Rhythmic History, fino alle 22 la versione estesa. Questa settimana siete con me, ciao a tutti, buon giovedì sera, sono Roby Mistretta, prontissimo per accompagnarvi in questo viaggio che ci fa riascoltare i classici della musica dance, ma anche un bel po' di chicche tra gli 80, 90 e primi 2000. Adesso iniziamo dal 1995, ci sono Illa Bush con la bellissima Be My Lover.
1: Rhythmic History,
2: Rhythmic History,
1: la storia del ritmo su Disco Radio.

0: Ma che benessere con i 2AVISA, oh la la la, dal 1997 riassaporiamo l'estate di quell'anno con queste sonorità. Tra pochissimo invece vi riporto nel 1999 con Kim Lucas.
1: Rhythmic History.
0: Rhythmic History, l'appuntamento che tutte le sere vi tiene compagnia fino alle 22, ma se vi svegliate presto al mattino sappiate che siamo anche in replica tra le 5 e le 6 del mattino, così per svegliarci con il piede giusto per partire alla grande, la grande carica di tutti gli amici che aspettano solo la dance, la musica che poi ci ha cresciuto, che ci ha fatto emozionare, che ci sblocca un sacco di ricordi. Se volete scriverci 393 800 3000. Adesso dal 1999 Kim Lucas, un bel remix degli FL 65.
2: Rhythmic History.
1: Rhythmic History.
2: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: Ormai rientra nei grandi classici Dragostea di Teddy e Duci del 2003. Tra pochissimi invece andiamo nel 94 con Never Alone.
1: Rhythmic History. Disco
0: Radio. Breakdown. Un bel giovedì sera in compagnia del Rhythmic History e questa settimana siete con me. Ciao a tutti, sono Roby Mistretta. Buona fine d'agosto a questo punto, ma buon nuovo weekend che sta per iniziare. È lì alle porte, non so se avete già dei programmi, se sapete già cosa fare. Nel caso, dai, scriveteci 393 800 3000. Che si fa tra sabato, domenica, ma anche questa sera? Perché no? Anzi, se vi state preparando, adesso vi do la grande carica, perché dal 1994 tornano i Two Brothers on the Fourth Floor con la bellissima Never Alone.
2: Rhythmic History.
1: Rhythmic History.
2: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: diretta dal 1996 nel Ripley History di questo giovedì sera. Ancora ciao a tutti, io sono Roby Mistretta qua fino alle 22. Tra pochissimo dal 95 c'è anche Missing.
1: Ritmic History.
0: Stanno per arrivare le ultime di questa sera, allora le ascoltiamo fino alle 22 senza pause, senza interruzioni. Subito andiamo nel 95, Everything But The Girl, c'è Missing, il remix è quello di Todd Terry.
2: Rhythmic History,
1: Rhythmic History,
2: la storia del ritmo su Disco Radio.

0: Chiudiamo così Rhythmic History di questo giovedì sera con questa chicca dal 1997, si chiama Two Fans dalla Francia. Io sono Roby Mistretta, Rhythmic History che torna puntuale in versione estesa domani sera sempre dalle 21. Se state ascoltando la diretta, adesso per voi c'è Fabio Marelli con il Soul Set, se state ascoltando la replica i QBS con Fabri Sironi. Ciao!
1: Rhythmic History!
2: Rhythmic History!
1: La storia del ritmo su Disco Radio!
3: Disco Radio to the beat, Disco Radio movie theme. Got to keep on moving.
4: E questo è il segnale, quindi partiamo ufficialmente anche questa mattina con l'appuntamento dei QBS quasi belli svegli, grazie a Roby. C'era la replica di Rhythmic History Extended Version come sempre, quella lì sì che vi sveglia, quella lì sì che vi dà la giusta carica. La ritroverete questa sera ovviamente a partire dalle 21 con tutta un'ora dedicata alla dance storica. Ma intanto una delle nostre novità già pronta per voi, sono le 6 e un minuto.
2: Disco.
4: Ma buongiorno allora cari amici
5: lavoratori.
4: Perché c'è chi non si è ancora fermato, c'è chi non è ancora andato in ferie e che magari ci andrà nelle prossime settimane. Mentre tutti al lavoro torneranno, voi invece vi godrete la vostra giusta pausa, meritata pausa. Allora, già pronto uno dei nostri dischi novità, non prima di avervi ricordato il nostro 393 800 3000. Anche oggi, se volete, ci potete raccontare chi siete e che fate mentre ascoltate la radio. Mentre c'è il nuovo di Topic, si chiama Lucky Ones.
6: Novità, novità, novità.
7: Disco Radio.
8: Forza ragazzi, si va in scena. Sveglia, sveglia.

0: la nuova canzone di Topic, che tra l'altro era anche la nostra novità delle 6. È così che abbiamo iniziato ufficialmente l'appuntamento con i Quasi Belli Svegli, detti anche per brevità QBS.
1: Lavoratori,
0: ci siete? Allora, buon venerdì. In ciel puntiamo lo sguardo e da ponente cerchiamo Venere, lucente e bella stella che ad ognuno illuminerà la via della prosperità. C'è Thomas D'Alecco, pensionato affezionato, che come sempre inaugura la sezione messaggi. Buongiorno, buongiorno, buongiorno anche a Jimmy il tulipano, che ovviamente coinvolge con il suo messaggio tutti gli autotrasportatori. Buongiorno. Ci sono messaggi, pronto?
2: Buongiorno, Capitan Sironi, Alex da Brugherio.
0: Ciao Alex.
2: Sono le 5:15.
0: Sì.
2: Passeggiatina col cane, dopo al lavoro direzione Sago. Oggi si prospetta una bella giornatina piena di temporali.
0: Vero, tanti fulmini,
2: E comunque... lavoratori,
0: ah, ci siamo
1: lavoratori.
0: Messaggi arrivati nel bel mezzo del nostro Rhythmic History Extended Version, ma vediamo chi c'è ancora. Pronto?
3: Buongiorno, ecco, capitano. Sì. Andrea da Milano. Quella. Sempre presente, non si molla mai. Stamattina quando sono andato al lavoro, porco giuda, sembravano che mi facevano le foto.
0: Vero,
3: un fulmine dietro l'altro. È stato bello, una bella situazione da vedere. Zero acqua, naturalmente. Comunque, venerdì, che si dice?
0: Che si dice?
3: Che saluto il Lord, dai.
0: Ciao
3: il
0: Lord.
3: Grande amico. Salutami il Lord.
0: Ciao Lord.
3: E lavoratori.
1: Lavoratori.
0: Poi, altro messaggio, pronto?
4: Buongiorno QBS, buongiorno Maurizio, Tiso Pinerolo.
0: Eccolo.
4: Nonostante una pigellina mattutina, 22 gradi stamattina. E che dire, come primo della stagione, dai che venerdì!
0: Ecco, ecco.
4: Dai che andiamo, lavoratori!
0: Ci siamo, ci siamo! Bello questo lungo lavoratori,
1: lavoratori.
0: Forse c'è posto per un altro messaggio, sentiamo!
5: Allo! Saluto a te, Fabrizio!
0: Buongiorno, buongiorno!
5: Lavoratore a tutto Cucuzzaro!
0: Sì!
5: Là! Larga ragazza, andiamo, dai! Lavoratori!
1: Lavoratori!
0: Eccolo qua, il nostro Tomeo che non manca mai. Allora, le 6:07, siete su Disco Radio. C'è il nostro appuntamento con i QBS Quasi Belli Svegli, ma soprattutto c'è la nostra musica dal 2013. Arrivano Pitbull e Kesha.

0: Si chiamano Trinacria, Alexandra Stan, c'era anche We Are Free su Disco Radio alle 6.13. Buongiorno, buongiorno, buongiorno, lavoratori.
1: Lavoratori.
0: Allora, tutto pronto? Siamo ufficialmente organizzati per cominciare l'appuntamento di oggi, che è già partito in realtà da circa un quarto d'ora.
1: Dai,
0: fabbriche,
1: ora, dai.
0: Ma no, lo so, in effetti stavo appunto dicendo che siamo già partiti da un quarto d'ora circa. Chi c'è? Pronto?
2: Capitano, buongiorno. 28 agosto 2026. Sì? Oggi il mio nipotino Elia compie un anno.
0: Ma che bello.
2: Gentilmente facciamo una bellissima canzoncina.
0: Ma certo.
2: Come sai fare solo tu.
0: Ma certo.
2: Giù dalle brande, ragazzi. Un saluto a Nadia e Luca.
0: Nonno Daniele. E tanti auguri a te. Tanti auguri a te. Tanti auguri ad Elia. Tanti auguri a te. E poi buongiorno a chi ci mostra la foto dell'orologio 4.33. Già sveglio a quell'ora. Ivan da Bergamo. Passeggiatina col cane e niente, poi probabilmente si lavora, oppure vacanze, non lo sappiamo. Ciao lavoratori, buongiorno QBS, finalmente questa sera vedrò Omar, non vedo l'ora, il suo spettacolo che sarà nella città di Palazzolo sull'Oglio Brescia. Buon weekend a tutti, Anna Rosa, che appunto ci ha ricordato questo appuntamento che avremo modo poi di ricordare anche nel corso della giornata. Pronto?
3: Chi è? Buongiorno, chi è? Buongiorno,
0: buongiorno,
3: buongiorno. Oggi è venerdì,
0: sì.
3: 28 agosto, bella lì, ore 5.41, ci sono 21 gradi, ha lampeggiato per mezz'ora,
0: vero?
3: Ha fatto un'acquazzone per 7 minuti,
0: è
3: adesso
0: lì.
3: Sono uscite le stelle, un quarto di luna, e quindi
0: bello.
3: Auguro a tutti un buon weekend e... Lavoratori.
1: Lavoratori.
0: Ma grazie, grazie mille Tony. Poi ci sono messaggi da sentire ancora? Vediamo un po'. Pronto, pronto, pronto.
4: Ciao Fabri, meno male che venerdì, giù dalle brande. Un saluto a tutti i calamari d'Italia.
0: Ma grazie, grazie per questa cosa dei calamari che ci piace un sacco. Poi buongiorno, buongiorno QBS, buongiorno Fabri, buon martedì, vorrei se fosse possibile sentire la mia canzone. Ma sai che l'abbiamo già sentita, sale addosso. E è vero, oggi sarebbe venerdì, per cui appuntamento con le vostre canzoni che in realtà abbiamo rimandato alla prossima settimana in modo da impolpare un po' la squadra dei QBS, in qualche caso ancora in vacanza. Tra l'altro c'è chi ci scrive: se per minga, quando sei in vacanza ma sei QBS inside e ti tocca andare a correre per sentire il capitano e la crew, confuso orario, 6.44 l'orario dell'orologio da polso, e poi qualche giorno ancora di vacanza e poi si torna a lavorare. Lavoratori,
1: lavoratori.
0: Grazie Stis. Allora, tra poco uno dei nostri ottantistori in arrivo dal 1986.
5: Sabato 29 agosto, la notte bianca di Casteggio accende l'estate con l'energia esplosiva del Disco Radio Party. In console e sul palco, Matteo Epis, Edo Munari, Valentina Guidi e Don Cash. E non è tutto, street food, spettacoli dal vivo e negozi aperti tutta la notte. Sabato 29 in Piazza Cavour a Casteggio arriva il Disco Radio Party. Vietato mancare.
6: L'estate è fatta per partire con il vantaggio giusto. Da Gruppo Carmeli Outlet Multimarca trovi una selezione di auto usate, aziendali e chilometri zero in pronta consegna con vantaggi fino a 3.000 euro. Hai capito bene? 3.000 euro! Scegli la tua prossima auto tra tantissimi modelli disponibili, pronti per accompagnarti in ogni viaggio d'estate. Ti aspettiamo a Brescia, Coccaglio, Bergamo e su gruppocarmeli.com. Da sabato 29 agosto c'è il fuori tutto da DF Sport Specialist a Cesano Boscone. Sconti su migliaia di articoli sportivi e per il tempo libero. Da DF Sport Specialist a Cesano Boscone ci sono sconti da urlo. Il fuori tutto è solo da DF Sport Specialist in via Benedetto Croce 9, Cesano Boscone, per pochi giorni.
7: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
8: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
7: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
8: Oro d'oro, li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
7: Ritirano tutto, oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Cormano, via dei Giovi 158 e a Bresso, via Vittorio Veneto 5.
8: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
9: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
10: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid. tua da 245 euro al mese. TAN 645, TAEG 745, anticipo 8.500 euro, 35 rate, 30.000 km, valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 31 agosto.
11: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
12: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene, ora puoi spendere la metà. Agosto, saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
13: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta, poi c'è sempre qualcosa che non torna.
14: Allora vai da Brum Brum, a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
13: Brum Brum.
14: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
13: Wow, allora vado da Brum Brum.
14: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
15: Sempre con queste parole.
0: Ma cosa?
15: Ma basta, lavoratori. Ma lavoriamo di più, parliamo di meno. Ciao.
1: Lavoratori.
0: Io lo aggiungerei comunque un lavoratori. E a proposito, basta parole, arriva la musica. 1986 per Off.

You do it on your own.

0: Il disco di Felicia si chiama My System, è bellissimo tra l'altro, lo sentiamo ormai da settimane e non stanca mai. Era il periodo dell'Eurovision Song Contest, che appunto tra le tante canzoni proposte aveva anche questa. Tra le cose da fare certamente invece ci sono da sentire i vostri messaggi, tipo pronto? Chi è? Chi è?
1: Ciao Fabio, buon caffè, gente, ciao dalla Giusi.
0: Eccola, eccola.
1: Qui tra Ponca la Vede Sparone, piovigina. Mm. Ciao.
0: E beh, oggi è giornata un po' variabile in effetti, dal punto di vista delle previsioni. Pronto?
2: Buongiorno Fabri, buongiorno QBS, Francesco D'Alescaldina.
0: Ciao Franci.
2: Dai che venerdì, ultima giornata e poi un bel weekend relax.
0: Dai.
2: Comunque volevo salutare Nicolas. Ciao Nico, ci vediamo stasera per un bel aperitivo.
0: Sì.
2: Buona giornata a tutti. Lavoratori.
0: Lavoratori. E beh, ci si organizza con un po' d'anticipo. D'altra parte il weekend sta arrivando. Pronto.
3: Buongiorno Disco Radio, buongiorno QBS dal Zara Bourbonnais.
0: Ciao Zà.
3: Oggi direzione, come ogni venerdì, di come Domodossola.
0: Sì.
3: Stamattina svegliato alle 4 da un meraviglioso temporale. Mm-hmm. Che bello, che bel clima questo che è. Finalmente è arrivata la bella stagione.
0: Sì.
3: Che dire, buona giornata. Lavoratori!
0: Lavoratori! Grazie, grazie al nostro Zai. Poi chi c'è ancora? Pronto?
4: Buongiorno Disco Radio. Anna Maria da Milano.
0: Sì.
4: Ovviamente ho sonno, sonnissimo.
0: Si sente.
4: Ma mando un bacio alle mie tre bimbe e a tutti voi. Ciao.
0: Le tre bimbe, che se non ricordo male dal messaggio di ieri, iniziano tutte con la G. È vero? È vero, poi ci confermerai. E poi saluti a Graziano da Nizza Monferrato. E qui si vede l'eclissi tra una nuvola e l'altra. Lavoratori, vabbè, della luna evidentemente, che è un po' nascosta dalle nuvole. A proposito di musica, se siete su Disco Radio sarete anche pronti a sentire The Bow, che abbiamo già preparato. La canzone invece si intitola Magnetic.

0: Si chiama Cenere, su Disco Radio dal Festival di Sanremo di qualche anno fa, era il 2023. Ma si commentava fuori onda, ci ricorderemo dei Festival di Sanremo a direzione Amadeus, perché sono state tante le canzoni meravigliose come questa, per esempio, uscite fuori da quella gestione. Chissà,
1: ha saputo dare varietà.
0: È vero,
1: c'era,
0: è vero,
1: un po' per tutti.
0: È vero, è vero. Chissà se i prossimi.
1: Non lo so, ci sarà
0: Di Martino.
1: Stefano. Esatto, Di Martino, e vedremo che cosa farà. Pare si chiacchiera anche di una Dua Lipa sul palco.
0: Ah sì?
1: Come co-conduttrice.
0: Beh ragazzi,
1: trattative in corso.
0: Bomba, eh?
1: Eh sì.
0: Bomba Dua.
1: Sì, sì, sì.
0: Dua bomba, meglio. Allora, vediamo se ci sono un po' dei vostri messaggi al 393-800-3000.
2: Buona giornata, giù dalle brande, lavoratori.
0: Lavoratori.
2: Buona giornata.
0: Lavoratori. Un po' interrotto sul finale, ma ci stava comunque. Grazie, grazie mille. Buongiorno lavoratori, finalmente venerdì, ultima dialisi della settimana. Grazie per la compagnia, Matteo da Novara, che ci ascolta sempre a quest'ora del mattino. Grazie Matteo, un abbraccio, pronto?
3: Zio Fabri,
0: siamo qui.
3: Ma io da Nerviano vedo nuvoloni giganti su Milano.
0: Sì?
3: Aiuto, lavoratori! Dai, che è arrivato venerdì! Dai, che è arrivato venerdì! Però domenica si lavora. Meno male che c'è lo zio Fabri, che si è meglio dei belle scegli e tiene allegra la giornata. Quindi una buona giornata da Lello, lavoratori!
0: Ma tra l'altro il Lello, che l'ha già detto, ci dà l'occasione per ricordare ulteriormente che sabato e domenica, nella prima parte del From Disco to Disco del weekend, c'è anche il meglio di Belli Svegli. In pillole vi facciamo risentire quel che è accaduto di più carino, divertente, tra virgolette, durante la settimana. Dottor Gaias, che ne dice?
1: No, no, sono già tutto orecchi.
0: Guarda che veramente sei una bruttissima persona proprio, ma brutta brutta.
1: No, no, scherzo però, quindi.
0: Allora, c'è l'appuntamento con le ultime notizie. Il primo di questa mattina arriva Link con la nostra redazione.
4: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
5: Disco Radio.
0: Eccoli qua, gli aggiornamenti dall'Italia e dal mondo con Fabrizio Gaias.
1: Grazie Fabrizio, buona giornata. Temporali forti, raffiche di vento, l'allerta arancione su Milano e sulla Lombardia per la giornata di oggi, con parchi e piscine chiusi. Accoltellò Davide Cavallo per 50 euro in zona Corso Como a Milano, no ai domiciliari per Alessandro Occhiani, per i giudici non ha dimostrato un sincero pentimento. 85 dipendenti della Avara farmaceutica di Liscate nel Milanese sono stati evacuati ieri dopo aver accusato malori alle vie respiratorie e 3 di essi sono stati ricoverati in codice verde. Una vittima del lavoro nell'Astigiano, un uomo di 50 anni che ieri ha perso la vita cadendo dentro un tino per la fermentazione del mosto. A Carmagnola, 77esima edizione di Re Peperone, 10 giorni di assaggi e spettacoli dal teatro alla musica e si inizia oggi. Ieri sorteggi di Champions League con gli avversari di Inter, Como, Roma e Napoli. Oggi tocca l'Europa League, alle 13 le avversarie di Milan e Juventus. Con il gol di Scamacca in Ungheria, l'Atalanta centra la qualificazione in Conference League. E dall'estero sale a 469 il bilancio delle vittime dell'inondazione nel Nepal, 3 italiani ancora dispersi. Ci risentiamo tra un'ora.
4: Viaggi, relax, hobby, sport, pranzi e cena. Il weekend è fatto di questo e molto altro. Ciao, sono Roby Mistretta e vi aspetto su Disco Radio il sabato e la domenica dalle 14 alle 18 per vivere insieme il vostro fine settimana.
6: Buongiorno Disco Radio, buongiorno ragazzi, buongiorno capitano, capitano, dai dai dai che ci siamo. Siamo arrivati a venerdì.
0: Vero.
6: Anche se c'è una giornata oggiosa,
0: uggiosa,
6: a scaldarci, ci pensa sì, sempre solo Disco Radio con la grande musica.
0: Ma grazie.
6: Dai dai dai capitano, dai dai dai, su che andiamo, su che andiamo. Dove? E anche di corsa.
0: Dove?
6: E
0: dove?
6: Anche
0: dove?
6: Se piove.
0: Dove?
6: Ci tocca andare a lavorare.
0: Certo.
6: Lavoratori. Un saluto Andrea da Milano.
0: Grazie Andrea. Grazie mille. Allora vi diamo la giusta carica. Ci proviamo almeno con il nostro prossimo From Disco to Disco. Ne suoniamo 4 senza interruzioni. Si parte con Sexy.

0: Ma che bellezza. Il disco di Anima si chiama Beautiful e poi No Controllers, la canzone di Calvin Harris e Jazzy che si chiama Satisfy, Sexy di French Affair, le quattro che abbiamo sentito nel nostro From Disco to Disco. Mentre al 393 800 3000 arrivano i vostri messaggi, anzi ce ne sono diversi da sentire. Partirei da questo. Pronto, pronto.
1: Buongiorno Disco Radio, sono Simone da Milano.
0: Ciao Simone.
1: È venerdì, siamo agli sgoccioli.
0: Arriva il weekend
1: e poi da lunedì si parte con un'avventura.
0: Ah sì?
1: Sempre stessa azienda, si cambia posto di lavoro.
0: Uh-huh.
1: E vediamo, vediamo come va.
0: Ma bene.
1: Stimoli.
0: Ma certo.
1: Approfitto da un bacio alle mie tre bimbe.
0: Sì.
1: Buona giornata, lavoratori.
2: Lavoratori.
0: Ma grazie, grazie mille Simone. Beh, in bocca al lupo per la tua nuova posizione allora. E poi, buongiorno, io sveglia dalle 5 perché la mia cagnolina ha paura dei temporali. Sintonizzata subito su Disco Radio, si è tranquillizzata. Dai che venerdì ed è il mio ultimo giorno di lavoro, poi si parte una settimana da dove vi ascolterò da Finale Ligure. Comunque un abbraccio dalla Vale, dalla provincia di Milano. Grazie alla Vale, grazie mille, buone vacanze allora Vale. Poi caffè ragazzi, caffè per tutti, sì.
3: QBS!
0: Sì.
3: Arriva quello che deve arrivare, non ti preoccupare.
0: Non ti preoccupare.
3: Il weekend. Stasera festa a tema musica anni 80 in quel di Desio.
0: Sì.
3: E stasera ci si diverte. Lavoratori!
0: Ma siamo qui!
2: Lavoratori!
0: E allora è giusto il momento di sentire anche il nostro almanacchiere, non prima però di avervi anticipato alcuni numeri rispetto a questa giornata. Per esempio, siamo arrivati al 240esimo giorno dell'anno, la 35esima settimana del 2026, con il sole che sorge alle 6.32, per cui è già, dico alto, insomma, però visibile quantomeno in alcune zone dove non è così nuvoloso. Tramonterà alle 19.51, luna piena ed illuminata al 99,9%. E per tutti gli altri dettagli, anche questa mattina, ovviamente, arriva il nostro almanacchiere.
4: Buongiorno! Venerdì 28 agosto 2026,
0: sì?
4: Sant'Agostino,
0: sì.
4: E ricordate, come diceva mio amico Cesare Pavese,
0: certo.
4: L'unica gioia al mondo è cominciare. Ciao.
0: Ma grazie allora al nostro almanacchiere che chiude la settimana con le sue perle di saggezza e che ritroveremo il prossimo lunedì.
5: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad

0: le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Lavoratori, buongiorno.
3: Ma buongiorno.
2: Dai che venerdì.
3: Dai che venerdì.
2: Iniziamo questi venerdì.
3: Cosa?
2: Buongiorno a tutti, capitano di QBS.
3: Buongiorno.
2: Roby San Secondo di Pinerolo.
3: Ciao Roby.
2: Stamattina piove. Vediamo qua cosa si combina. Si riesce a fare qualcosa.
3: Ma sì, dai.
2: Lavoratori,
3: ci si porta a casa la giornata nonostante il tempo.
4: Lavoratori,
3: anzi magari rinfresca un pochetto, che non sarebbe male. Ieri afa veramente da tagliare proprio col coltello, cioè pesantissima nel corso del pomeriggio. E poi, vabbè, stamattina decisamente più fresco. Il disco di Whirlpool Production già pronto dal 96, cioè From Disco to Disco.

piace molto il disco di Bebe Rexha e David Guetta che si chiama Sad Girls su Disco Radio. Come sempre, un attimo prima di iniziare ufficialmente l'appuntamento di oggi con i belli svegli.

0: Ah, c'è, cioè, meno male. Vabbè, e allora in diretta.
1: Da dove?
0: Dai Gioia Studios di Milano.
1: Che succede?
0: Va ora in onda Belli Svegli. 5, 6, 7, 8. Buongiorno.
1: Un po' spenti. Oddio, però questo venerdì, no? Qualcuno era a fa spettacolo a Malo ieri sera.
0: Vicenza. Dov'è che eri, scusa?
1: A Malo.
0: A Malo?
1: Sono andato a Malo.
0: E dove
1: succede quando la data in scadenza si supera e niente, sono andato.
0: Scusami, ma dov'è Malo?
1: Vicenza, provincia di Vicenza.
0: Ah, cavolo, per cui anche un bel viaggetto.
1: E per te all'estero, Fabri, sì.
0: Praticamente sì, mi dicono che stasera invece sei a
1: Palazzolo.
0: A Palazzolo. E ce la fai con quella voce lì?
1: Sì, sì, ragazzi, ce la faccio sempre.
0: Adesso si scalda e poi vedrete,
1: sì,
0: che ciao.
1: Sì. Adesso è perché ho dormito queste tre ore, quindi insomma...
0: Cosa vuoi che siano per te?
1: Troppo, no? Ho la voce assonnata, capito? Da lungo sonno.
0: Allora, anche oggi abbiamo un tema per voi, carissimi amici ascoltatori, però vorremmo che fosse onesti e sinceri.
1: Io non lo sarò.
0: Lo so che tu non lo sarai.
1: Io non lo sarò.
0: Perché la richiesta del nostro Marco, che si è inventato questo tema, è: aprite il vostro Esplora, che poi è la lente di Instagram in questo caso, e diteci quali sono, sì, i video che vi propone.
1: Dai Fabri, parti tu.
0: Oh mamma, aspetta, fammi vedere.
1: Fabri non trova neanche la lente, se lo conosco.
0: No, no, il problema è che devo entrare in Instagram.
1: Di solito aspetta. Ci dice così, parte e dice: ragazzi, non ce l'ho, non ho la lente.
0: Allora, la lente, Fabri, io ho aerei, robottoni, automobili, cose strane da intelligenza artificiale e poco altro.
2: Praticamente macchine e mostri.
0: Macchine e mostri, esatto.
1: Ma la tristezza. Cos'è? 16 anni.
0: Guarda, voglio essere amico tuo, non ti chiederò che cosa appare sul tuo Instagram.
1: E non posso dirlo io questo, devo aspettare alle 11 di sera.
0: Certo. Sono già le 7. E allora, con la stessa onestà, vorremmo che ci diceste anche voi che cosa appare con la lente del vostro Instagram, cioè quali sono i video che vi propone la vostra pagina ufficiale. Al 393-800-3000 aspettiamo i vostri messaggi, mentre è già pronto il disco nuovo di D.O.D. insieme a Dizzy Bizu, si chiama Careful. Lo

0: Allora, sapevamo che sarebbe stato un tema molto a rischio questo, ma abbiamo voluto, come dire, provarci lo stesso, no? A partire da Omar, che giustamente per via dell'orario non può comunicare quali sono i video che il suo Instagram propone attraverso il bottone della lente.
1: Quindi... diciamo che c'è un denominatore comune.
0: Sì.
1: Che potete immaginare.
0: Sì.
1: Poi c'è Irox.
0: Sì.
1: Denominatore comune.
0: Sì.
1: Irox, denominatore Atalanta, denominatore comune, denominatore comune, e poi c'è un errore.
0: Sì.
1: C'è Benson Bond che fa delle capriole. Cosa c'entra? Non faccio a cancellare questo errore.
0: No, e voleva attirarti in una trappola il tuo Instagram.
1: Va. E Ted Lasso.
0: Vabbè, Ted Lasso. Che ci può stare, perché vabbè,
1: sì,
0: magari
1: no,
0: fa
1: perfetto.
0: Il paio con l'Atalanta, e quindi.
1: No, no, sono un appassionato di Ted Lasso.
0: Beh, è comunque
1: è
0: una serie
1: quarta stagione,
0: è una serie sul calcio comunque. Vabbè,
1: è
0: vedi che ci sta allora. Sentiamo chi c'è, pronto?
2: Buongiorno ragazzi.
0: Buongiorno, buongiorno.
2: Fabri, solo tu puoi rispondere a questa domanda.
0: Sì,
2: occhio. Ma è nato prima l'uovo o la guaina?
1: Bravo.
0: No, perché ieri abbiamo scoperto che guaina, che tutti appunto diciamo in questo modo, in realtà si pronuncia guaina.
1: No,
0: e
1: no,
0: quindi
1: non è che l'hai scoperto. Ce l'hai imposto tu, davvero dittatore della dizione.
0: Ma no, ma
1: che noi dobbiamo prendere per vero tutto quello che dici tu.
0: Ma non è vero. Non
1: io
0: è
1: ho
0: vero.
1: Sentito Luca Ward ieri pomeriggio e mi fa: ma lascia perdere, va.
0: Ma non ci credo, guarda.
1: Ma mi fa: ma secondo te io cambio la guaina del filo della moto, dell'acceleratore della moto?
0: Eh sì, probabilmente.
1: Ma vai
0: sì.
1: Dal meccanico, ti dà una testata in faccia se gli dici cambiami la guaina del filo dell'acceleratore.
0: Il tuo meccanico probabilmente sì. Allora sentiamo chi c'è, pronto?
3: Ciao ragazzi, Andrea da Milano, aiuto, onestissimo, eh?
0: Sì.
3: Allora, cani, aereo, tacchi.
0: Sì. Quella fetish. Sì.
3: Poi tacchi.
0: Ok.
3: Cani, una marea di cani.
1: Pervertito. Sei un pervertito.
0: Piace però questa cosa dei tacchi, fa un po'.
1: Sì, ho capito, ma cani dopo tacchi è pericoloso.
0: Abbastanza. Dai, un altro, vediamo chi c'è.
4: Buongiorno, Denis della provincia di Bergamo. Il mio cerca di Instagram, quando lo apro, mi dà parrucchieri, materassi.
0: Sì.
4: Bambole reborn,
0: no!
4: E tutto quello che comporta sulla salute reborn. Delle gambe. Ciao, buona giornata ragazzi.
0: Beh, vedi. Allora, le bambole reborn sono quelle lì che fanno paura, cioè le bambole
5: sono quelle che vogliono assomigliare a
1: Madonna,
0: alla bambola assassina,
1: alla bambola
5: umana,
1: sembrano dei bambini veri.
0: Sì, sì. Ah, quelle? Io pensavo quelle un po' dark, hai presente, no?
1: Invece pervertito di quello di prima, te.
0: No, ma perché quelle mi fanno paurissima, per quello che ho pensato a loro.
1: Fabri, a te fa paura qualsiasi cosa.
0: No, però mi fanno paura anche queste, che sono troppo vere.
1: Queste sono vere, sì.
0: No. Oh mamma mia, oddio, no.
1: Però sai che comunque hanno tutta la dolcezza di un bebè e non rompono, cioè
0: alla fine non
1: piangono.
0: Non lo
1: so, sai che
0: quasi. Allora, cosa vi propone il vostro Instagram se cliccate sulla lente? Fateci sapere.

0: Se rispetto al tema di oggi, nel senso, vi abbiamo chiesto di cliccare sulla lente della vostra pagina Instagram e vedere che cosa vi propone, no? Tra i tanti video disponibili.
1: Che bello, perché vuol dire capisci come ti ha letto, come ti interpreta l'algoritmo.
0: Esattamente. E nel caso dovessero esserci dei video, come dire, non esattamente adatti a quest'ora, abbiamo pensato di chiamarli denominatore comune.
1: Chi ha pensato?
0: Tu l'hai pensato.
1: Io mai.
0: Va bene, ma allora. No, lo dicevo perché qualcuno ci scrive: ma scusate, mi state dicendo che su Instagram c'è altro oltre al denominatore comune? può essere.
1: Sì, l'Irox a quanto pare nel mio.
0: Oppure, pronto.
2: Buongiorno belli svegli.
0: Buongiorno.
2: Zio Fabri. Guarda che Guaina non è neanche la peggiore.
0: Per esempio?
2: Tu pensa che non si dice facocero, ma si
0: facocero.
2: Dice facocero.
0: È vero.
2: E veramente. Mica si dice catetere, si dice catetere.
1: Io no, si dice aia.
2: Buona giornata.
0: Beh, allora si dice anche allerta.
1: Vabbè, ma questa allerta. Vabbè,
0: si dovrebbe dire parabrezza.
1: Queste sono comuni, lei ha rivelato veramente delle robe.
0: È vero. Lei ci ha messo il carico. Chi c'è? Pronto?
3: Buongiornissimo, belli svegli e buon venerdì.
0: Stamattina
3: sembrava che dovesse essere giù disastro, invece non ho fatto nulla. Chiusa parentesi, Instagram. Allora apro e con la lentina piccolina appaiono cani. E poi due geni dello sport, Velasco, allenatore della nazionale italiana di pallavolo, e poi Lino Banfi come allenatore del pallone.
1: Forse sarà il prossimo allenatore della nazionale italiana.
0: Fanno il paio Velasco.
1: Questa è una persona sana.
0: Come si chiamava il personaggio di Lino Banfi?
1: Oronzo Canà,
0: ma come faccio a dimenticarmi Oronzo Canà, ragazzi?
1: Perché devi tenere a mente Guaina.
0: Probabilmente per quello. Allora, buongiorno belli svegli, a me da Instagram non va via il nuovo video sulla pagina della Sydney Sweeney, chiedete ad Omar per conferma.
1: Davide,
0: ciao da Davide.
1: Non mi era uscito, sono andato a vedere, ma
0: Lasciaron da Como addirittura ci manda lo screenshot della sua pagina lente su Instagram, dove ci sono pupazzetti, cagnolini, cose strane.
1: No, sono tutti gatti e cani, ma in forma di ogni tipo. Gattini sushi, gattini con occhi grandi.
0: E poi c'è uno che mi fa un sacco paura, ma chi è quello lì?
1: Ma qual è, scusa, che ti fa paura? Ma tu, allora, forse se iniziassi a pronunciare le parole in maniera corretta avresti meno paura.
0: No, ma guarda ma tra quale? Apri lo screenshot della Sharon. In basso, penultima riga, c'è uno.
1: Ah, un ragazzo. Ma sì, vabbè, fa paura.
0: Beh, un po' sì.
1: Ha un'armatura.
0: Vabbè.
1: Tanto secondo me è un attore,
0: Può essere, può
1: un
0: essere.
1: Un attore
0: può
1: celebre. Può essere, non lo riconosco, può essere. Come un attore celebre.
0: Allora, che cosa vi propone il vostro Instagram se cliccate sulla lente? Ditecelo onesti, però, Vogliamo sapere veramente tutti i dettagli.
4: Ogni sera dalle 21 Rhythmic History Extended Version con Alessio Aloisi, la storia del ritmo su Disco Radio. Oh. Y'all ready for this?
5: Da un'intuizione nasce un colore, da un colore una linea, da una linea delle forme, da queste forme lei. Nuova Hyundai Tucson Dark Line. Lasciati conquistare dalla griglia cromata nera, eleganti cerchi glossy grey, tetto e specchietti a contrasto. Vieni a trovarci. Scoprila da G-Villa a Monza in Viale Sicilia 104, www.gvilla.com.
6: Ambu è passione e creatività che non si ferma mai. Lasciati coinvolgere in un intervallo di gusto tutto per te. Ecco il nostro menù estivo. Ambu è a Varese, Lecco, Meda e Vimercate. Siamo tutti orgogliosamente Ambu.
7: Ambu, mi piaci tu.
8: Anticipa questo, anticipa l'altro, anche l'anticipo della macchina.
7: Ma no! Da Autorivol di Volkswagen Milano c'è l'anticipo zero sull'acquisto della nuova Volkswagen T-Roc.
8: Anticipo zero?
7: Zero! Da Autorivol di Volkswagen Milano la nuova Volkswagen T-Roc è tua con anticipo zero a 299 euro al mese in pronta consegna e con manutenzione inclusa per 24 mesi. E c'è di più, ad agosto hai 3.000 euro di ecobonus Autorivol su tutta la gamma Volkswagen. Cosa aspetti? Autorigoldi.
9: a Milano dal 1906.
10: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
11: Voce generata in AI. Disegna la tua strada con nuova Kia Stonic, il crossover dal design completamente rinnovato, perfetto per la città e per andare oltre. Adesso con ancora più tecnologia. Scoprila in tutte le concessionarie.
12: Kia. Movement that inspires.
13: Ti aspettiamo da Clerici Auto, in provincia di Como, Varese, Milano e Monza. Clericiauto.it.
14: Da sabato 29 agosto c'è il fuori tutto da DF Sport Specialist a Cesano Boscone. Sconti su migliaia di articoli sportivi e per il tempo libero. Da DF Sport Specialist a Cesano Boscone ci sono sconti da urlo. Il fuori tutto è solo da DF Sport Specialist, in via Benedetto Croce 9, Cesano Boscone, per pochi giorni.
15: A volte lo stupore non è nell'auto che scegli, è nel prezzo a cui riesci ad averla.
16: Dal 24 agosto al 6 settembre, lasciati travolgere dall'effetto wow. Auto usate e chilometri zero dalle City Car e SUV a partire da 7.950 euro, grazie al bonus finanziamento e al bonus auto wow. Ci trovi in via Saronnese 143 a Legnano. Chiama l'800 140 880 o visita autowow.it. Si scrive UAU, si legge wow. Auto wow. Lasciati stupire.
17: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
18: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
17: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
18: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
17: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Cenisio 78 e viale Lunigiana 15.
18: Info 338 22 98 731. E comprororodoro.it.
19: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
20: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid. Tua da 245 euro al mese. TAN 6,45. TAEG 7,45. Anticipo 8.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 31 agosto.
21: Da Lombarda Motori. Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
22: Accendi la notte di Milano insieme a noi. Circondati di luci, musica ed energia contagiosa. Ti aspettiamo sabato 5 settembre a Milano City Life per la Night Run Monzino. 5 o 10 km di corsa o camminando, ma sempre con il cuore. Ti aspettano attività e consulenze gratuite con gli specialisti del Centro Cardiologico Monzino. Info e iscrizioni su sportitude.it.
23: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche ad agosto con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
24: Nissan Ninicar, sedi di Vaiano Cremasco, Pieve Fissiraga e Peschiera Borromeo. Corri subito su ninicar.it.
25: Ascolto un bel svegli perché sono molto sveglio.
0: Vinicio.
25: Si sente, no? Che grazie comunque per svegliarmi sempre. Con le vostre belle
0: cosa?
25: Belle cose. Ciao, un abbraccio.
0: Con le vostre... Allora va bene, perché va bene, poi si è creata confidenza. Però, sì, sì. Però prima magari fai colazione,
26: bevi un caffè, sciacqui
0: bene la faccia, un po' di aria fresca, poi ci sentiamo, no?
26: Magari poi anche
0: con la mezzo addormentato.
26: Infatti, magari anche a proposito del tema, no? Cioè cliccando sulla lente del vostro Instagram, quali sono i video che la vostra pagina vi propone.
0: Per i più coraggiosi, ragazzi, se volete mandarci uno screenshot, why not?

0: ucciso l'uomo ragno, chi sia stato non si sa. Gli 883 su Disco Radio alle 7:25 della mattina.
1: Come no, è stato Dottor Strange quando con l'incantesimo ha deciso di farlo dimenticare a tutti quanti.
0: E però non è proprio morto.
1: Ma per il mondo sì.
0: Sì, per il mondo è come se non fosse mai esistito.
1: E quindi hanno risposto finalmente, la Marvel ha dato una risposta agli 883. Che Max si metta l'anima in pace adesso.
2: È uscito quello nuovo adesso, quindi in realtà.
0: Sì. Ma torna.
1: E non se lo ricordano. No, continua a non ricordarselo nessuno.
0: Allora, sai che non l'ho visto, ma voglio assolutamente vederlo.
1: Ma dai,
0: ho visto quello di Spielberg, scusatemi.
1: Ma sì. Ma in televisione l'hai visto?
0: Sì, l'ho comprato.
1: Sì, esatto.
0: Ma siete veramente.
1: Oh, ragazzi, ho visto questo film bellissimo. C'è un alieno piccolo che.
0: Allora, cosa vi propone il vostro Instagram? Cliccando sulla lente della pagina, diciamo, principale della vostra home page. Qualcuno ci scrive: i video che mi escono, 1 milione T-Rex versus 2 milioni Soldier Spartan. Poi
1: I combattimenti.
0: Un po' di belle donne. Cani e cuccioli, stelle e costellazioni, Giova da Milano.
1: Che versatilità!
0: È vero. Oppure, pronto?
3: La fate facile voi, cosa mi propone Instagram? Al di là che sono dovuto andare indietro di almeno 3 o 4 pagine. Comunque, Formula 1 anni 80.
0: Sì.
3: Moto.
0: Sì.
3: Sì. E... tira graffi a forma di navicella di Star Wars.
0: Bello. E nelle prime pagine che hai dovuto scrollare per arrivare fino a lì invece denominatore comune.
1: Forse denominatore comune.
0: Vabbè, pronto.
4: Ciao Disco Radio, Martina da Vigevano.
0: Ciao Martina.
4: Allora,
0: ciao Martina.
4: Se apro il mio Instagram, diciamo che è un misto tra tutorial su come conciarsi i capelli.
0: Sì.
1: Sì. Acconciarsi
4: gatti,
1: o conciarsi?
4: Gattini, cagnolini.
0: Cani di
4: ricette. Cucina,
0: sì.
4: E proprio perché è recente mi aggancio al collega del video della Sydney Sweeney. Omar, ti capisco, lei è bellissima. Ciao a tutti, buona giornata.
0: Allora, bellissima.
1: Ma vai
0: bellissima.
1: A cavallo, non tirarmele fuori di bocca, eh!
0: Ma dove sei? In una grotta?
1: Guardalo!
0: Cosa?
2: No, guarda che è appena stato a Vicenza.
1: Esatto. È lì. Vai a vederlo il video di Sydney Sweeney.
0: No,
1: è molto elegante. Lei, secondo me, è stupenda perché riesce di nuovo a interpretare il ruolo di una donna super seduttiva, super seducente, ma in maniera comunque ironica, cioè lo leggi che ci scherza dietro. Poi lei ha creato questa linea di
0: lingerie
1: intimi, esatto. Quindi la promuove, c'è una scusa la sua.
0: No, ma Omar infatti ci va perché vorrebbe regalare un completino intimo alla sua compagna ed è
1: le stesse misure, tra l'altro, identiche.
0: Dai, smettila. Povera. Allora, che cosa vi propone il vostro Instagram? Se sulla pagina principale, la home page, cliccate sulla lente, quali video vi vengono fuori? Ditecelo al 393 800 3000.

0: Rise Up su Disco Radio, mentre stiamo cercando di capire cosa vi propone il vostro Instagram cliccando nella home page, la lente di ricerca, e davvero sono tante le opzioni che ci propongono i nostri ascoltatori. Tipo, per esempio, pronto.
1: Ciao, così tanto.
2: Io sono un creativo con il laser, faccio lavorazioni con legno.
0: Sì?
2: E mia moglie fa lavorazioni con l'uncinetto. E mi vengono fuori video di questo genere, e poi video di comici come Scintilla e sua moglie, ma anche certo, di quello che c'è lì che fa finta di scrivere i libri, ma se li fa scrivere dal popolo di Disco Radio.
1: Certo.
2: Se volete vedere i miei lavori, sono Laserello e mia moglie Beauty Crochet.
0: Ok, Laserello.
1: Laserello, vado subito a vederlo.
0: Laserello, non mi sono perso.
1: E lo blocco, tra l'altro. Cioè...
0: certo. Pronto.
3: Ciao ragazzi, Silvia da Casorezzo.
0: Ciao Silvia.
3: Io se scrollo Instagram vedo solo esclusivamente video tutorial dell'uncinetto. Okay. Perché sono malata.
0: E la moglie da
3: scrollo, vedo borse, vedo pupazzi, tutto quello che riguarda l'uncinetto.
0: Ok, ok.
3: Vabbè. Buon venerdì.
0: Ma grazie, buon venerdì anche a te. Io chiederei anche al dottor Gaias che cosa propone la sua homepage.
4: Instagram. Non lo so, io
1: siete
4: trovo...
1: veramente delle persone orrende, lo sapete?
0: Perché?
1: Che perché una si incespica una volta.
4: Mi sono incespicato davvero anch'io.
1: Sì, certo, guarda, certo. Veramente.
4: Vabbè, io vedo scarpe.
1: Uncinetto.
0: Scarpe.
1: Scarpe. Che tipo di scarpe?
4: Maglieri, sneakers.
1: Ah, pensavo col tacco.
4: No,
1: perché lì c'è, capito?
4: C'è il signore di prima che c'è tutta la,
1: esatto,
4: la
1: voglio
4: taccheria.
1: Capire che tipo di perversione c'era nel nostro.
4: Poi ci sono salsicce.
0: Salsicce.
1: Però continuiamo con le perversioni.
4: No, salsicce vere, cioè salsicce.
1: Salsicce, sì, salsicce. Sì. Non sottolinea.
4: Poi ci sono ristrutturazioni balorde di case, assurde,
0: sì, sì,
4: le cose così, e piatti di cucina imbarazzanti.
0: Cioè, fatti male.
1: Però è sano, eh? Cioè,
0: sì,
1: sì, sì, poi... c'è un cerca sano.
4: È un po' strano. E poi gatti, ovviamente. Sì, gatti. Tanti gatti.
0: È gattaro, il Gaia è un gattaro. Quindi ci sta, ci sta.
4: Vi basta? O volete che aggiunga qualcos'altro?
0: No.
4: Non aggiungerò altro.
0: Hai già fatto abbastanza.
1: Se salta Gaia fuori dall'uncinetto, ce lo faccia sapere. Va bene.
4: No, maglieria comunque.
0: Okay. Va bene. Allora,
1: sai cosa sto facendo?
0: Cosa?
1: La cosa più gentile del mondo. Guarda qua come seppellisco le asce di guerra. Sto seguendo Laserello.
0: No, molto bene, perfetto. Guarda. Sai che io non ho capito.
1: Che ha un post col libro del Cineforum.
0: Non ho capito l'Instagram della moglie invece.
5: Beauty Crochet.
0: Beauty Crochet. Crochet. Ecco, se volete andare a fare un salto anche da quelle parti lì, fatelo.
1: Gaia, sicuramente.
0: Che adesso continuerà a proporgli del tricot. Allora,
4: il tricolage.
0: Sentiamo le ultime notizie, che dite?
4: Va bene.
0: Dai, sono pronte. Arrivano dall'Italia e dal mondo le ultime novità. Le sentiamo.
4: Grazie Fabrizio Omar, buona giornata. Temporali forti, raffiche di vento, l'allerta arancione su Milano, sulla Lombardia per la giornata di oggi, parchi e piscine chiuse oggi in città, e per rischio temporali oggi rimane chiusa anche la provinciale Lariana che collega Lecco a Bellagio. Una violenta grandinata nel Bresciano questa mattina ha colpito l'Interland, danni alle automobili oltre che in città anche a Roncadelle, Castelmella, Rovato e Flero. A Torino in terapia intensiva lo scippatore investito dall'uomo cui aveva strappato una collanina, Domenico Scullari, ora in carcere per tentato omicidio. Al minorile il complice dello scippatore, il fatto alle 16 di mercoledì lungo Po Antonelli. Ieri sorteggi di Champions League con le avversarie di Inter, Como, Roma e Napoli. Oggi tocca l'Europa League, alle 13 le avversarie di Milan e Juventus. E con il gol di Scamacca in Ungheria l'Atalanta centra la qualificazione in Conference League. Sale a 469 il bilancio delle vittime nel Nepal, la Cina ferma i soccorsi in Tibet per paura di altre alluvioni. Il tempo per le prossime ore.
6: Meteo. L'anticiclone subtropicale oggi occuperà tutto il centro-sud Italia, determinando un'intensa ondata di caldo con temperature in questo pomeriggio sul Lazio che oscilleranno diffusamente tra i 34 e i 40 gradi, valori di 37 gradi attesi anche a Roma. Sarà una giornata da bollino rosso per il grande caldo su tutta la regione. Dal punto di vista meteo, cielo sereno o al più poco nuvoloso, una parziale attenuazione del grande caldo poi a partire dal weekend. Tutti i dettagli sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trevi Meteo o sul nostro sito web.
5: Are you ready?
7: Ciao, sono Don Cash e ti aspetto tutti i giorni dalle 13 alle 16 su Disco Radio con la Family del Pranzo, con le hit, le sigle live, i freestyle e le vostre voci. E dalle 15 alle 16 in radio arriva il club. Il meglio della notte del party set live anche di giorno. Disco Radio.
8: Il fine settimana ti sembra sempre troppo lontano? Con il Super Giovedì Extended di Vicolungo The Style Outlets, il weekend inizia prima!
9: Da giovedì 27 a domenica 30 agosto a Vicolungo The Style Outlets ci sono 4 giorni di extra sconti fino al 30% sul prezzo outlet. I migliori brand ti aspettano: New Balance, Lee Wrangler, Twinset, Tommy Hilfiger e tanti altri. Scopri le promozioni anche nei bar e ristoranti. Info e condizioni nei negozi aderenti. Vicolungo The Style Outlets, a 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vicolungo.
0: E allora, le 7.40 su Disco Radio nell'appuntamento di oggi con i belli svegli. Sapete che io ho proprio un'amnesia. Ah, certo, tra poco dobbiamo sentire la nostra Rossana Capelli. Ovviamente parleremo di buon ton e stile, e ce n'è di gran bisogno dopo sta carrellata di Instagram.
1: Ma,
0: e di,
1: ti dirò, pensavo peggio.
0: E di denominatori comuni, certo, come no.
1: No, pensavo molto peggio, giuro, bravi ragazzi.
0: Va bene, ne parliamo tra pochissimo. Allora, intanto abbiamo scelto Cock Robin da sentire subito con The Promise You Made.

0: ragazzi, ma che bellezza! 1986, la canzone era quella di Cock Robin, si chiamava The Promise You Made, sul disco radio nell'appuntamento di oggi con i belli svegli. E allora attenzione, buongiorno alla nostra Rossana Capelli.
1: Buongiorno!
2: Buongiorno Fabri, buongiorno Omar, buongiorno Marco e buongiorno a tutti i radioascoltatori. Ma ben ritrovati!
0: Ma che bello trovarti anche questo venerdì, il primo venerdì di una lunghissima stagione, Ross, per cui preparati perché ti chiameremo tutti venerdì, nessun venerdì escluso. Adesso proprio relax, perché la Ross ci racconta come si rientra al lavoro seguendo appunto le regole del bon ton, giusto Ross?
2: Sì, esattamente, perché è giunto ormai il momento per tutti di rientrare in ufficio e quindi ci dobbiamo scrollare di dosso la sabbia e ci dobbiamo ricordare non solo delle vacanze appena finite, ma anche e soprattutto del nostro amato galateo, in particolare quello dell'ufficio.
0: Okay.
2: Partiamo subito col primo consiglio, che riguarda il racconto delle vacanze.
1: Sì, eccoci.
2: Essendo noi in un contesto professionale, è diciamo plausibile che al prossimo non interessi di come e probabilmente nemmeno con chi abbiamo trascorso le nostre vacanze.
1: Esatto.
2: Quindi il galateo in ufficio non prevede sessioni plenarie di visione di video, foto, sì, reportage, bravo, dei nostri viaggi.
1: Oddio, sì.
2: E nemmeno gare di chi ha la pelle più, di chi è più abbronzato o meno, ok? O peggio ancora, le domande finto interessate sulle vacanze altrui solo per avere il pretesto di dare sfoggio dalle nostre.
1: Oh, hai, sì, Rossana, capito, al Parlamento Europeo, sì! Sì!
2: Che poi lo so che Omar apprezza questa
1: cosa. Legiferiamo subito!
0: Bene, siamo d'accordo anche noi. Quindi, primo consiglio andato. La seconda pillola di bon ton invece
2: è proprio riguarda il come vestirsi in ufficio, perché è vero che l'abbronzatura rende tutti più belli,
0: sì,
2: ma dobbiamo ricordarci che se il nostro aspetto è vacanziero, siamo comunque in ufficio, quindi siamo ritornati in un ambiente professionale.
0: Okay.
2: Quindi qualsiasi abbigliamento da spiaggia, informale, non ci riporterà indietro nel tempo.
0: No,
2: quindi
0: no,
2: infradito, sandali, abbigliamento succinto,
0: Bermuda,
2: lasciamoli in valigia. Bravo, anche
1: beh,
2: Bermuda.
1: Io sull'abbigliamento succinto potrei anche soprassedere.
2: Sedere.
1: No, sì, soprattutto sedere, ecco.
0: Questo sempre per via del denominatore comune di poco fa.
1: Esatto,
0: certo, certo, ti conosco, certo, mascherina. Quindi abbigliamento che deve essere, diciamo, adatto al luogo l'ufficio, dove vi trovate. No,
2: ecco,
0: infradito, no,
2: esatto,
0: pantaloni corti, no, canottiere, magari.
2: Sì, ecco, diciamo l'abbigliamento da spiaggia, lasciamolo in spiaggia. Ecco, poi l'ultima cosa, è vero che per mantenere a lungo una buona abbronzatura è importante idratarsi e nutrire la pelle con le creme. Ecco, evitiamo di farlo alla scrivania.
0: Ma vero?
1: Sì, sì.
0: Aspetta,
1: no, posso dire
0: una spalmatina?
2: C'è anche chi si spalma, ecco, magari in ufficio evitiamolo, facciamolo insomma quando siamo nel nostro a casa.
1: Anche perché le voi donne avete questa capacità che io non ho mai capito,
0: sì,
1: di riuscire a spalmarvi la crema, a mettere, a usare la crema, e poi a fare qualsiasi cosa. Cioè, l'uomo appena mette la crema sulle mani non riesce più a fare niente con le mani.
0: Ci avete
1: mai fatto caso?
2: Fermo.
1: Cioè, ti scivola tutto dalle mani, devi andare in giro 20 minuti con le mani in aria così. Io vedo le donne in macchina che si mettono la crema sulle mani e poi guidano.
0: No, come fai?
1: Cioè, io quel volante lì non...
0: No,
1: stare 20 minuti a prendere, non girerebbe mai.
0: Perché così come idratano la propria pelle, idratano anche la pelle del volante, capisci?
1: Sì, ho capito, ma scivola la mia pelle su quella del volante idratata.
0: Va bene. Allora, Rossa, rimani ancora con noi perché abbiamo un ultimo consiglio da dare. Immagino, sempre a proposito di bon ton, galateo al lavoro.

0: sun. Oh, devo dire che una tra le mie preferite in assoluto è il disco di Ugil, si chiama Moving to the Sun su Disco Radio. Buongiorno di nuovo alla nostra Rossana Capelli, consulente di Bontone Stile. Ci stavamo occupando con lei poco fa, se siete arrivati ora ve lo ricordiamo, di Bonton al rientro in ufficio, Bonton al lavoro, giusto Ross?
1: Sì, esattamente. Abbiamo il terzo consiglio, che è quello di evitare il lamento da rientro, ma io in generale direi di evitare il lamento sempre.
2: Appena fatto. Scusa, aspetta, puoi ripetere un secondo? Fabri, ascoltala bene questa parte un attimo.
3: Ma non l'ho fatto, dai.
2: Ma l'hai fatto un secondo fa fuori onda!
4: No, cioè detto. Devo dire che riabituarsi alla sveglia, mamma mia ragazzi, un trauma, mamma mia, muoio, oddio.
3: Ma scusa.
4: Cioè, fin qua, guarda.
3: Però ho anche detto, devo dire però che è andata bene rispetto al finale di stagione. Allora, vabbè, adesso non è che sono proprio così...
2: Smettila di metterti la crema, Fabri. Non spalmarti la crema, va bene?
3: Ecco, appunto.
2: E basta farmi vedere le foto delle vacanze.
3: Ma quali foto?
2: Non me ne frega se vai sulle spiagge nudiste, va bene?
3: Ma non è vero. Questo per riassumere un po' tutti e tre i consigli che abbiamo dato fino ad ora, tra l'altro.
1: Ecco, esatto. Nello specifico, diciamo che è naturale sentire un po' di nostalgia per le vacanze appena concluse, è ovvio. Ma evitiamo appunto di lamentarci con i colleghi delle ferie finite o di quanto sia difficile magari tornare in ufficio, perché mantenere un atteggiamento
2: positivo... Non riesce a restare seria neanche Rossana, che sa con chi sta parlando, ok? E lo sa! Cosa subiamo io e Marco? 360 giorni all'anno.
3: Io non sono così, è che mi disegnano così.
2: Mi disegnano. Una guaina intorno al collo gli metterei. Brava Ross, brava, dai, ricordiamolo ancora una volta. Basta la mentele al rientro, abbiamo goduto le vacanze, adesso ci godiamo il lavoro.
3: Oh.
2: Che è comunque un bel momento dello stare insieme.
1: Che è bellissimo, sì, perché mantenere comunque un atteggiamento positivo e propositivo aiuta a creare un ambiente di lavoro più piacevole per tutti.
2: Giusto, Ross.
3: Sante parole, Ross.
2: Oggi mi sento galateo anch'io.
1: Oggi
2: io, ragazzi, non ho fatto niente di tutto questo, giusto?
3: No.
2: Non ho flexato vacanze.
3: No, è
2: non
3: vero.
2: Mi sono spalmato creme.
3: No.
2: Se erano creme di cioccolato ed erano intorno alla bocca. E non mi sono lamentato del rientro,
3: vero,
2: giusto?
3: È vero, devo dire che
2: Omar. Quindi Omar e Marco 3 su 3, Fabri, andiamo avanti.
3: No, abbiamo già dato tutti e tre i consigli.
1: Ma se volete facciamo altro, ne volete.
2: No, fermiamoci perché sennò Fabri non esce.
3: Io veramente, cioè, mi state massacrando, ragazzi. Non la Ross, ovviamente, perché lei è troppo elegante per farlo in diretta, ci mancherebbe altro.
2: Infatti lo fa in diretta lei, nel senso...
3: Lo fa indirettamente, certo.
2: Sì.
3: Grazie alla nostra Rossana Capelli, che ritroveremo il prossimo venerdì qui su Disco Radio, allora. Grazie, Ross.
2: Come ti troviamo su Instagram, Ross?
1: Rossana Capelli.
3: Perfetto, cercatela così, anche lì un sacco di consigli. Se poi se le volete chiedere qualcosa sul direct, lo potete fare serenamente. Grazie Ross, buona giornata.
1: Grazie a voi, buona giornata e buon weekend a tutti.
3: Altrettanto a te, ciao.
1: Ciao, grazie.

0: bello riascoltare sta canzone. Bella, proprio bella. Calvin Harris, Dragon Ball Man, si chiamava Giant, su Disco Radio. Era il 2019, quindi sono già passati 7 anni, ragazzi, dall'uscita di questo disco. Mica pochi, eh. Eppure c'è una certa freschezza ancora. Oh, Mariolino, sì. Ti è piaciuta questa?
1: Non l'ho sentita!
0: Ma come non l'hai sentita? Dov'eri?
1: Stavo finendo di lamentarmi perché devo riprendere la scuola!
0: Ah, pensavo che ti stessi mettendo la crema.
1: No, quella dopo!
0: Quella dopo, vabbè.
1: Perché io seguo i consigli dello zio Fabri, non della signora Capelli.
0: Certo, infatti.
1: Io ho un riferimento solo nella vita, che è lo zio Fabri.
0: Senti, allora che cosa ti consiglierebbe di fare a quest'ora del mattino lo zio Fabri?
1: Lamentarmi!
0: No, ma che lamentarti?
1: No,
0: ricordare che cosa accadrà tra poco.
1: Ah, ok, colmi, canzoni, battute, barzellette, altre 9.803.000 e delle suonate di lamentino.
0: Perfetto, un nuovo strumento.
1: E lo strumento fa...
0: Certo, quello è il lamentino. Allora, tra poco apriamo ufficialmente il club dei baby svegli.
2: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Giochi e vestiti dappertutto. Questa cameretta è un caos.
3: Mamma, non è un caos. È un ordine diversamente organizzato.
4: Tuo figlio cresce. Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
3: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
5: Oh Mariolino, abbiamo dimenticato una cosa.
6: Cosa?
5: Abbiamo dimenticato di dire che è vero che ci sono i baby svegli, ma è vero anche che ci sono i baby fake.
6: Certo, certo.
5: Chi sono i baby fake?
6: Sono i grandi che fanno finta di essere piccoli pur di avere un piccolo momento di notorietà.
5: Esatto. 393 800 3000, colmi, canzoni, barzellette, battute.

0: canzoni, barzellette, battute, suonate di lamentino.
1: Suonate di lamentino, che è il, lo strumento scelto per oggi, per quelli che magari rientrando dalle vacanze. Sì, esatto, esatto, magari sono un po' in difficoltà. Allora, prima di iniziare però con i vostri messaggi, dobbiamo fare degli auguri, ragazzi. Dai!
0: Auguri!
1: No, non così, aspetta, dobbiamo fare degli auguri a Matteo, che oggi compie 18 anni. Aspetta,
0: auguri.
1: aspetta. Matteo, detto anche l'impolpettabile.
2: Tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri a Matteo l'impolpettabile.
0: 18 anni.
2: Tanti auguri a te.
1: Mamma mia, ragazzi, che bravi che siamo stati.
3: Mariolino,
1: fermo Mariolino, respira, oh Mariolino, fermo, che non arrivi a 18 anni.
0: Posso,
1: se no,
0: 20 minuti avanti.
1: Allora, grazie, che bello avere Matteo tra i nostri ascoltatori. Tra un po' diventerà un baby fake, però, anzi, probabilmente lo è già.
4: Lo è già,
1: per forza, per forza, 18 anni.
4: Ma non
1: tanti.
4: Diciamo chi è?
1: E chi è? Chi è?
4: E come chi è?
1: Aspetta, aspetta, aspetta. Le 8 e 4. Sono delle cose che.
4: Sì, meglio. Allora,
1: chi è? Chi è? Chi è?
4: È il figlio di Robertino da Cernusco.
1: Ma pensa a te, ma pensa, certo. Te, ma pensa a te, ma che bello. Quindi
4: Robertino da Cernusco ha un figlio che è più grande di lui, è incredibile.
1: Chi l'avrebbe mai detto?
4: È nato per partenogenesi, non si capisce come.
1: Molto bene, allora auguri arrivati. Numero ricordato per cui il club dei baby svegli è, o baby fake, è ufficialmente aperto. Sentiamoci una canzone che poi è la novità delle 8, il disco nuovo di Camrad, si chiama Love Sober.

0: 2026 con i baby svegli o baby fake, vero Mariolino?
1: Vanno bene entrambi!
0: Certo, anzi, se sei d'accordo, ma solo se sei d'accordo, io sentirei dei messaggi.
1: Dici sapendolo che sono d'accordo.
0: Molto bene, chi c'è? Pronto?
2: Ciao Fabri, ciao Marconio, ciao Mariolino! Sono Alessio Mezzago e forse non lo sapevate, ma...
0: Cosa? Sì.
2: L'Università del Massachusetts, in collaborazione con le ricerche tristi, perché non sempre posso dirle buone, ovviamente. Sono sempre in cerca di qualcosa, non è che posso essere sempre aggiornato all'ultimo e farle sempre super belle.
3: Non va bene, tranquillo.
2: Ha scoperto che... il contrario di domani è doppiedi. Ciao!
0: Certo, vedi, a volte a pensarci alle cose uno può arrivarci, no?
3: Poteva essere anche un pe, un pied,
0: no,
3: perché domani, capito?
0: Certo,
3: do è un po' lombardo,
0: sì,
3: no?
0: Sì, faceva anche un po' dialettale.
3: Un piede.
0: Grazie però al nostro Alessino, è sempre presente.
2: Ciao Mariolino, sono Andrino d'Alessandria e volevo raccontarvi un colmino.
0: Sentiamo.
2: Lo sapevate?
3: Beh,
2: qual è il colmo per un canguro a dieta?
0: No?
2: Saltare i pasti.
3: Ciao ragazzi, un abbraccio grande. Aspetta che richiudiamo il pozzo.
0: Sì, è quello lì, perfetto. Rimettiamoci dentro Andreino d'Alessandria, pronto?
2: Ciao zio Marco, ciao zio Fabri. Sono Andreino da Brescia.
0: Sì.
3: Ciao Andreino.
2: Sapete qual è quella città che si può mangiare e fa bene alla salute?
0: No?
2: Macedonia!
3: No. Ma non è una città, ma è una nazione!
0: Allora, però, se non sapete le cose, sapetele,
3: e
0: no?
3: E sai cosa si beve dopo?
0: Cosa?
3: Il Montenegro.
4: Non capite niente!
0: Ma come non capite niente? L'abbiamo corretto, ma scusami.
3: No, forse si riferiva a lui.
0: Ah, certo, probabilmente. Pronto?
4: Good morning! Sono morning. Una baby fake!
0: Sì?
4: Buona giornata!
3: Grazie!
0: Buona giornata!
3: Good morning!
0: Allora, ricordiamo a tutti come inviare colmi, canzoni, barzellette, battute?
3: Con il fax!
0: Ma come con il fax? No!
3: Con la posta!
0: No!
3: Con i piccioni viaggiatori.
0: Col telefonino.
3: I viaggiatori piccioni.
0: Beh, no.
3: I viaggiatori ciccioni.
0: Forse quelli.
3: 3, 9, 3, 8,

0: risvegli, il club dedicato ai nostri amici più piccoli, la parentesi con colmi, canzoni, barzellette e battute con il nostro Mariulino.
1: Presente!
0: Hai finito i compiti delle vacanze?
1: Mi mancano ancora 6 pagine!
0: Solo?
1: Il sommario! Non so fare le somme! Cioè io vedo l'elenco, ma poi dopo...
0: Sì.
1: Cioè io c'è... 6 equazioni, 12 sottrazioni.
0: Quindi sei al sommario, ancora non hai iniziato?
1: Non è il finale?
0: No, è l'inizio il sommario. Sei un po' in ritardo, Mariolino, eh? Devi darti un po' da fare, sai.
1: Mamma mia, ha parlato quello che fa tutto lui, cioè...
0: Chissà i nostri piccoli amici come saranno coi compiti delle vacanze a questo punto, già finiti oppure c'è ancora qualcosina da portarsi a casa prima dell'inizio della scuola.
2: Non trovate anche voi che sia una cattiveria gratuita i compiti delle vacanze? È come se tu, ok, vai in ferie, però la mattina devi comunque trasmettere 20 minuti. Ma scusa,
0: ma 20
2: sono
0: minuti
2: vacanze
0: proprio.
2: Piuttosto accorciamo le vacanze.
0: Sì.
2: Cioè... facciamo invece che 3 mesi, 2 mesi? Mese e mezzo? Ma vacanze, fine, basta, non devono far niente i ragazzi.
0: Potrebbe essere una buona proposta. Allora, sentiamo però
2: se ci sono...
0: Candidati come...
2: Vannacci?
0: Provveditore agli studi.
2: Ah, okay,
0: sentiamo chi c'è, pronto? Cos'è?
3: Non esce mai.
2: Ah, c'è il lamentino.
0: Ah, è un lamentino
2: certo.
0: Questo.
2: Quasi meglio di Fabri.
0: È la prima volta.
3: Ciao Roberto da Gagliate.
0: Ciao
2: bravo,
0: Roberto.
2: Roby, bravo,
0: è la
2: bravo.
0: Prima volta che ne sento uno dal vivo, originale. Non avevo mai non sapevo proprio.
2: Oh, ragazzi,
0: come...
2: se volete cimentatevi con l'amentino, è il momento giusto.
0: Potrebbe essere un'idea. Chi c'è? Pronto?
4: Ciao Disco Radio, sono Emily da Gagliate.
0: Ciao,
4: e
0: Emily.
4: Oggi vi voglio raccontare una barzelletta.
0: Sentiamo. Sì.
4: Sapete cosa fa un sushi a Pasqua?
0: No?
4: Resuscita. Ciao.
2: Anche lui. Anche lui.
0: Giornata, sì.
2: C'è l'inflazione allora in questo periodo.
0: Può essere. Pronto?
5: Ciao Zio Fabri, ciao Zio Omar, ciao Mariolino, siamo Marco
6: e Gualtiero.
0: Ciao Marco e Gualtiero.
5: Volevo solo dirvi che non vi potrete mai mettere in gara a bere alcol con un pelato.
0: Perché?
5: Perché rimane sempre lucido.
0: Certo.
5: Non gli puoi tenere testa.
0: Certo.
5: Su ogni fronte.
0: Certo.
2: Ho capito, ma Gualtiero?
0: Gualtiero, ciao, sono Gualtiero.
2: No, teneva in mano il Jack Daniels e Gualtiero.
0: Può darsi. Pronto? Pronto?
7: Ciao Gianna, ciao Gio Fabri,
0: eccolo.
7: Gianusco. Visto, non si sa come è potuto succedere. C'è un figlio che è più grande di me. Comunque, vi volevo ringraziare per gli auguri.
0: Ma figurati.
8: Grazie zii.
0: Ma te, ma ciao.
8: Auguri, no, grazie mille per gli auguri.
0: Ma grazie,
7: avete fatto gli auguri. Va bene, ciao, grazie, buona giornata.
0: Ma che bello sentirvi
2: tutti e
0: due.
2: Matteo, trattaci bene il papà.
0: Esatto.
2: Tienicelo da conto.
0: Molto bene, allora grazie a tutti i piccoli amici, baby svegli, ma anche baby fake, nel nostro club aperto ogni giorno intorno alle 8 e che evidentemente tornerà lunedì. Grazie Mariolino, ci sarai?
1: Certo!
0: Molto bene, perfetto, promessa fatta.
9: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana, nuova stagione.
10: Proviamo insieme a fare chiarezza.
9: Da lunedì 31 agosto alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
11: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
12: Una Fiat 500?
11: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su McDonald's.it.
13: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene. Ora puoi spendere la metà. Ad agosto, saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
14: Guardi, io di esclusivo me ne intendo. Agosto al mare tra barca, hotel e cene stellate.
15: Bello, però anche a Milano abbiamo le offerte esclusive di agosto di Autorigol di Skoda Milano.
14: E sarebbero?
15: Skoda Fabia e Kamiq in pronta consegna
6: a tasso zero con anticipo 4.000 euro e rate da 85 euro al mese. TAN 0%, TAG 1,04%.
16: Esclusivamente ad agosto?
6: Sì, con 1.000 euro di extra bonus summer e 2.500 euro di eco incentivo auto rigolti Skoda Milano.
16: Le mie vacanze di colpo sembrano quasi normali.
6: L'agosto più esclusivo è nelle offerte di Autorigoldi Skoda Milano.
17: Autorigoldi!
18: A Milano dal 1906.
19: Vieni in Ambù a gustare il fuori menù Pole Position. Ambù è a Varese, Lecco, Meda, di Mercate Torri Bianche. Ti aspettiamo!
20: Ambù, mi piaci tu!
21: Oh, hai cambiato auto?
20: Certo, da Zappa Auto Adesio. Da loro trovi tutto, nuovo, usato o chilometri zero, con tantissime occasioni multimarca garantite.
21: Ci vado anch'io!
20: Zappa Auto, concessionario ufficiale Fiat, Alfa Romeo, Lancia e Jeep, in via Perbinzago 73 Desio e su zappaauto.it. La scelta giusta, al primo colpo!
22: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
23: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
22: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
23: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
22: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate.
23: Info 338 22 98 731 e comprooro.it.
24: A volte lo stupore non è nell'auto che scegli, è nel prezzo a cui riesci ad averla.
25: Dal 24 agosto al 6 settembre, lasciati travolgere dall'effetto wow. Auto usate e chilometri zero dalle City Car e SUV a partire da 7.950 euro, grazie al bonus finanziamento e al bonus auto wow. Ci trovi in via Saronese 143 a Legnano. Chiama l'800 140 880 o visita autowow.it. Si scrive UAU, si legge wow. Auto wow. Lasciati stupire.
26: Al 100

0: www.brianza.com.
1: Da un'intuizione nasce un colore. Da un colore una linea. Da una linea delle forme. Da queste forme lei. Nuova Hyundai Tucson Dark Line. Lasciati conquistare dalla griglia cromata nera, eleganti cerchi glossy grey, tetto e specchietti a contrasto. Vieni a trovarci. Scoprila da G-Villa a Monza in Viale Sicilia 104. www.gvilla.com.
2: Da sabato 29 agosto c'è il fuori tutto da DF Sport Specialist a Cesano Boscone. Sconti su migliaia di articoli sportivi e per il tempo libero. Da DF Sport Specialist a Cesano Boscone ci sono sconti da urlo. Il fuori tutto è solo da DF Sport Specialist in via Benedetto Croce 9, Cesano Boscone, per pochi giorni.
3: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
4: Giochi e vestiti dappertutto, questa cameretta è un caos.
5: Mamma, non è un caos, è un ordine diversamente organizzato.
6: Tuo figlio cresce. Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
7: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
8: A volte non è chi guida a scegliere l'auto,
9: è l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid. Tua da 245 euro al mese. TAN 6,45, TAEG 7,45. Anticipo 8.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 31 agosto.
10: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
11: Disco Radio.
12: Dai che siamo già in ritardo, c'è gente fuori dai cancelli che aspetta di entrare al Tamarraland.
13: Ma senza spingere però.
12: Apriamo.
13: Apro.
12: Senti
13: apro.
12: Che roba, senti come spingono, mamma mia, senti che roba.
13: E allora gridate il posto da cui gridate giù i finestrini.
12: Sul volume c'è Tamarristory.

0: Mamma mia, che bello il disco di Roland Brent. Il nostro tamarristori di oggi si chiamava Moon Swatherfall. Mentre ci state gridando il posto da cui gridate,
1: sì. Da Riccardo il Corriere.
0: Ciao Ricky.
2: Ciao Ricky.
3: E allora ragazzi, dai che è venerdì, Roland Brent, poesia pura.
0: Vero, vero, vero.
3: Buon venerdì a tutti. Ciao da Stefano.
0: Ciao Stefano.
4: E Pietro c'è a sto giro sulla Savona Torino. E andiamo che è venerdì.
5: Ciao Disco Radio Day. Ciao Carrette Brianza.
0: La Karate Brianza c'è, che è diventata là, non so se avete notato, vabbè. Allora, tra poco anche il Cineforum tecnico scientifico del prof Locatelli.

0: disco di Robin Schulz e Barbs che si chiama Better Times sul disco radio. Ci sono i belli svegli anche questa mattina, eh? C'è Omar Fantini, molto bene Omar, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: C'è anche Marco in redazione.
2: Buongiorno.
0: E soprattutto c'è il Cineforum tecnico scientifico.
3: Buongiorno.
0: Buongiorno al prof.
4: Scusate, dell'83 che non succedeva.

0: vergogna, applausi. Io lo so.
1: Beh, e vabbè, eppure ce l'abbiamo e ce lo teniamo comunque. Allora, buongiorno, prof. Buongiorno, prof. Buongiorno anche ai suoi recensori. Chi abbiamo stamattina?
0: Partiamo con Andrea Galetti.
1: Ecco, ma aiuto.
0: Ma voi sapevate che Riccardo Cocciante ha scritto uno dei suoi brani più famosi?
1: Sì.
0: Cantato poi con Mina per ricordarsi di tutti gli anni passati in adolescenza a fare l'elettricista con il padre?
1: Ah sì?
0: Questione di fili. Solo di fili!
1: È vero. No, non ci avevo pensato, però questa è la motivazione ufficiale, è vero.
0: Proseguiamo con Arianna Pugliatti.
1: La Pugliatti, molto bene.
0: Ci parla di un lago dell'America meridionale.
1: Di dove, scusi?
0: Meridionale.
1: Sì.
0: Dove la civiltà Incas ebbe origine e si sviluppò proprio perché ognuno si faceva i fatti suoi senza calcolare gli altri indigeni.
1: Sì.
0: Il lago Titicaca. No, perché io
1: lo dice,
0: la Titicaca
1: lo dice la parola spesso. Molto bene. E chiudiamo con
0: Malcolm X.
1: Malcolm X.
0: Curiosità politica, sociopolitica. A Washington si è scoperto che Bill Clinton trovava la pace dei sensi quando sentiva la melodia di uno strumento a bocca, l'armonica Levinsky.
1: Vabbè, la standing ovation.
0: Allora, Marco Panzeri si è alzato, non è stato nella vicenda l'unica che si è alzato, diciamo.
1: Lasci stare, prof. Allora, perché tutti ormai lo sanno, anche a proposito di cinema
0: e strumenti a bocca, Locatelli fa le cose per bene.
1: Porca miseria. Allora,
2: guarda, senti che basso.
1: Piace questo.
2: Ah, mamma mia. Questo potrebbe essere usarlo come base per qualcosa. Senti,
1: è vero, hai ragione. La can-

0: Jacob Lask, che abbiamo riascoltato su Disco Radio con Mercy nell'appuntamento con i belli svegli. Arriva anche il dottor Gaias di nuovo per gli ultimi aggiornamenti. Buongiorno. Stavo pensando che tra poco dovrebbero esserci messaggini a caso, il primo appuntamento della stagione, per cui se vogliamo anticipare di che cosa
1: vuoi
0: si tratta.
1: Vuoi già dare il via, pazzo scatenato?
0: No, volevo solo ricordare che cosa ci serve.
1: Valanga di messaggi, via, dai.
0: Cioè uno che avete ricevuto o uno che avete inviato, l'ultimo possibilmente, che sia un messaggio di testo, giratelo a noi al 393 800 3000.
1: C'è il dottor Gaias che... con la nostra trasmissione.
0: Ah, certo, certo, assolutamente sì. C'è il dottor Gaias che è in calza, è già pronto.
2: Io?
1: È in calzamaglia? Sì. Che eleganza!
0: In calza.
1: E poi il Robin Hood della news.
2: È un brutto spettacolo.
3: Il Robin Hood
2: immagine.
3: Dell'informazione, un uomo in calzamaglia.
1: Rubo in calzamaglia, ragazzi. Adesso non riuscirò più a pensare ad altro.
2: Vi ringrazio molto per aver rovinato la mia immagine, peraltro.
1: Il Roberto Bolle del giornalismo.
0: Partono le querele qui.
2: Grazie.
0: Allora, le ultime notizie, l'abbiamo detto, c'è Fabrizio Gaias in redazione.
2: Grazie Fabrizio, grazie anche ad Omar. Buona giornata. Allerta meteo in Lombardia con i primi fenomeni: violenta grandinata all'alba nel Bresciano, danni alle automobili oltre che in città anche a Roncadelle, Castelmella, Rovato e Flero, grandine nell'Alto Milanese a Parabiago e Canegrate, in zona Monza, a Milano fenomeni più forti attesi nel pomeriggio con parchi e piscine chiusi oggi in città per precauzione. Operazione di rimpatrio con un volo diretto al Cairo in Egitto a bordo del charter, 23 egiziani da varie parti d'Italia, 13 erano detenuti nel CPR di Milano Corelli, 2 in quello di Torino Brunelleschi, 2 sono stati espulsi direttamente dalla questura di Milano, 1 da quella di Varese. All'alba incidente sulla A32 per Bardonecchia, 2 morti e una ragazza ferita, la giovane è stata trasportata all'ospedale di Rivoli. Il calcio a poi Tel Aviv 0, Atalanta 1, in Ungheria l'Atalanta centra la qualificazione in Conference League. Seconda giornata per la Serie A, oggi l'anticipo Milan-Venezia, si gioca fino a lunedì, a chiudere ci sarà Atalanta-Bologna. Ci risentiamo tra circa un'ora.

0: all'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Allora, è vero che l'abbiamo già detto, ma stanno già arrivando i vostri messaggi. Ci sono i messaggini a caso, il che significa che...
2: Che?
1: No, dico che...
2: Che Marco si mette al lavoro seriamente, perché dovete inviare l'ultimo messaggio che avete ricevuto, che avete mandato.
1: Sì.
2: Deve essere un messaggio di testo. Lo inviate al 393-800-3000. La cosa importante è che non c'entri nulla con la nostra trasmissione.
1: Che cosa succede poi? Che noi li leggiamo uno dopo l'altro e sembrano in realtà essere legati uno all'altro e raccontare una storia.

0: che ovviamente arrivano sul primo giro di mazurka della stagione. Sciarri.
1: Ciao, buondì. Dave, posso chiederti il tostino?
0: No, ma io è tutta la notte che ci penso.
1: Ma l'hai vista la casetta illuminata dalla candela? Ma che fantastica!
0: Scusate, oggi non mi è suonata la sveglia. Arrivo un po' più tardi, ma arrivo.
1: E quante birre compro?
0: Tranquilla, ci vediamo domani nel tuo ufficio.
1: Pier, devi prendere il mio latte. Cornetti integrale, mulino bianco e statè tacchino per te. Insalata sughetti bimbi, quelli verdi con la carta verde.
0: Inizia a mettere sull'acqua, per favore.
1: Tu dovevi fare la pasticcera.
0: Ma chi vuoi che se la porti via?
1: Ne so qualcosa.
0: Perfetto.
1: Sì, io tranquillo, grazie.
0: Ciao Andre, come stai? Venerdì 31 ci sarò a Cremona, non vedo l'ora. Tu hai prenotato con la protezione data? Buon fine, intanto io sono in Finlandia per l'ultima trasferta. Ti mando un abbraccio da qui.
1: Ma cagati addosso.
0: Ma perché? Scusami.
1: Io ti mandavo un abbraccio. Le ferie.
0: Lo so io. Qual è la password dell'internet per gli ospiti?
1: Cagati addosso?
0: Ma no!
1: Mi chiedo come faranno a Messina e gli altri 10 mesi dell'anno senza di te.
0: Ho lasciato il finestrino del passeggero abbassato e c'è tutta la macchina bagnata, porca miseria.
1: Poi ne sono seguite altre 4, figurati.
0: Vado a tastoni.
1: Sarà simpatico gestire la fame di Diego. Secondo me gli mangia anche i fiori allo scambio delle fedi.
0: Ciao Bomber, siete fortunati o siete dispersi in Sardegna? Siete tornati. Scusa.
1: Appena rientrata avevo detto a tuo padre che avevi chiamato io una volta rincasata.
0: Mi potresti coinvolgere un pochino di più nei tuoi impegni? Perché mi trovo sempre a non sapere che cosa fare.
1: Allora domani porto le chiavi.
0: Perfetto, benissimo.
1: Fabri!
0: Oh!
1: Cagati addosso.
0: No! Mi avete neanche dato modo con questa storia del addosso di ricordare che aspettiamo comunque i vostri messaggi per la seconda manche dei messaggini a caso, l'ultimo che avete ricevuto, l'ultimo che avete inviato, l'importante è che sia un messaggio di testo, inoltratelo a noi li leggiamo sul prossimo giro di mazurka. Ora gli Eiffel.

0: immensa. Per ben tre volte grandi.
1: C'è la torta e il muffin nel microonde.
0: Ma le mutande restano in dispensa.
1: Eh sì, si conservano così.
0: Figurati.
1: Butta la fruttina nella cucina.
0: Bella la tua bella risposta, Davide. Bravo, bravo.
1: Ma come mai niente messaggi su sciamannati oggi?
0: Sì, sto bene, ma le zucchine non le mangio.
1: Poi un giorno mi dirai chi sei.
0: 15 euro per una crema per le emorroidi. Preferivo tenermi il bruciore di culo.
1: Ma come?
0: 15.
1: Arrivo verso le 13.
0: Con la crema?
1: Con e senza bruciore.
0: O col bruciore, perfetto.
1: Molto bene. Allora, grazie per i messaggi di... Cosa?
0: Cagati addosso.
1: Ma no!

0: Il disco di John Summit di Volte, di Volte, come si chiama? Di Volte,
1: Di Volte. Ti è data di Volte.
2: Di Volte. Ma no, ha litigato per stare anche a Di Volte Specetto.
0: Esatto, sembrava un po' milanese. Insieme a Giulia Church, la canzone che si chiama...
2: Che mica anche Ugel.
1: Anche la Church comunque.
0: No, c'è il John, c'è il John Summit, che è il John Summit insieme al Di Volte.
2: Tanto che lì ogni volta che lo incontri, mamma mia, che ha da portare sempre 25.000 persone lì ogni volta al summit a gaffa.
0: Tutto perché ho sbagliato una pronuncia.
2: Pensa, vabbè. Fabri, pensa.
0: Ma porca miseria, guardate che siete insopportabili.
2: Noi noi ti enfatizziamo, ti portiamo in cielo come il nostro idolo.
0: Sì, certo, sembrerebbe
2: tipo Icaro,
0: vero.
2: Capito?
0: Sì, esatto, aspettando che si schianti al suolo. Allora, tra poco la notizia che ci cambierà la vita, ovviamente, di cui sveleremo il titolo soltanto tra un attimo. Intanto abbiamo preparato anche Shows da riascoltare con Love Tonight.
3: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: Tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
3: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
2: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
3: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
2: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano, via Daniele Ranzoni 5 e via Domenico Mille Lire 21.
3: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
4: Giochi e vestiti dappertutto. Questa cameretta è un caos.
5: Mamma, non è un caos. È un ordine diversamente organizzato.
6: Tuo figlio cresce. Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
5: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.

0: questo che abbaia.
1: Wow, wow. Wow.
2: Sai che mi piace tantissimo la versione remix?
0: È uno Schauser.
2: Certo, è uno Schauser. Allora, il disco di Schauser, remixato da David Guetta, 2021, c'era Love Tonight. Arriva la notizia che vi cambierà la vita.
0: È incredibile.
2: Che cosa?
0: Quanti anni ha il tuo cane? No, non l'avevo letta. No, per niente. No, ti giuro. Sentivo un abbaio io lì, ho aperto adesso. Quanti anni ha il tuo cane? La vera formula è nel DNA.
2: Lo scopriamo tra poco grazie al solito aiuto del team di scienziati che appunto ci racconterà di questo esperimento.
0: Quindi non devo più tagliarlo in due per contare gli anelli?
2: No, non si fa. Okay, tra l'altro non si fa con i cani.
0: Io ho sempre fatto così.
2: Poveri. Le 9. Ecco perché non durano tantissimo, a un certo punto la curiosità.
0: Come 20 anni, cioè, mi faccia sapere quando ne compie 20, a 18.
2: Allora, quanti anni ha il tuo cane? La vera formula nel DNA, lo scopriamo tra poco. Intanto però c'è un disco nuovo da ascoltare, che è quello di Da Bausa. Si intitola Lose Myself.

0: Allora, su questi violini, quelli di The Bausa e Myself, vogliamo ricordare ancora una volta il titolo della della canzone? Della notizia che vi cambierà la vita.
1: Sì. Quanti anni ha il tuo cane? Pensi di saperlo, ma in realtà la formula è nel DNA.

0: Bene, molto bene. Occupiamoci allora di questa novità che arriva dal mondo della scienza. La metilazione è una normale modifica epigenica nel DNA.
1: Certo.
0: Alcune citosine, lettere del codice genetico, con il passare del tempo acquisiscono una sorta di etichetta chimica e diventano quindi un gruppo metile, composto da un atomo di carbonio e tre di idrogeno.
1: Certo,
0: con
1: sì.
0: il passare dell'età, alcuni gruppi acquistano metilazione mentre altri la perdono e lo fanno in modo regolare. Il team di scienziati della University of California ha analizzato i partner di metilazione di 104 cani.
1: I pattern.
0: 104 cani, confrontandoli con quelli degli umani.
1: Erano dalmata? Se no ce n'era tre in più, no? Dico solo.
0: Potrebbe essere.
1: Se sono dalmata avete proprio sbagliato il conto. Quindi già inizio a fidarmi relativamente.
0: Speriamo non fossero dalmata. Comunque, confrontandoli con quelli degli umani e ricostruendo il modo in cui i nostri migliori amici invecchiano. Lo studio smentisce la validità della regola dei sette anni.
1: Cioè,
0: l'invecchiamento dei cani, infatti, non è regolare. I quadrupedi concentrano l'invecchiamento nei primi anni di età, poi rallentano.
1: Cosa vuol dire?
0: Aspetta, eccoli. Nei
1: 18 anni ne ho da 36, ma 60 ne ho 60. Cosa vuol dire?
0: Nei primi due anni ne fanno 40. Tra i 10 e i 12 anni passano dai 70 anni umani ai 71. Il team ha elaborato anche una formula matematica che definisce l'età dei cani, cioè età umana uguale 16 per in, che è
2: logaritmo naturale.
1: Fabri, l'età non sai del che cane. L'n è logaritmo naturale?
0: Ah, io
1: che
0: l'ho letto come fatto? I maiuscolo, pensa.
2: No,
1: Inch.
0: Logaritmo naturale, che è l'età del cane, più 31, dove in, appunto, è spiegato dopo,
2: l'n.
0: Dove ln è il logaritmo naturale dell'età del cane.
1: Dammi qualcosa da tirare.
0: Perché?
1: Ma cosa vuol dire?
0: È la formula, scusami.
1: Ma non vuol dire niente. Cioè, cosa vuol dire invecchiare prima e invecchiare poi? Anche noi hai delle fasi che invecchi un po' più precocemente. Sai quello che aveva 30 anni?
0: È un'equazione
1: 50.
0: Comunque.
1: Poi dopo lo rivedi a 50 e dici, ma ne ha 50, perché è normale. Sono quelli che invecchiano prima, quelli che invecchiano
0: bene.
1: Di colpo. Quelli dici, Madonna, cosa ti è successo tra ieri e oggi? Porco Giuda, dammi alle medie ieri e oggi, sei mio nonno. Cosa è successo?
0: Così
1: è normale. Madonna, in California, potete andare a fare surf in California.
0: Esatto.
1: Non fate gli scienziati in California, ragazzi. Fate surf, combattete con gli orsi. Ci sono altre cose da fare in California.
0: Penso proprio di sì. Senti, ma di cosa vogliamo parlare con i nostri ascoltatori?
1: Dai, sono saltati fuori 104 dalmata.
0: Dai.
1: Marco ha avuto un'idea bellissima.
0: Ok.
1: La carica dei 104. Allora, modificate i titoli dei film sbagliandoli di proposito.
0: Oh, okay. Mi piace moltissimo questa
1: Magari
0: cosa.
1: Magari stiamo lontani dalla pornografia, cioè i classici.
0: Sì, dai, quella
1: con
0: roba lì.
1: Con per dire, quella
0: no,
1: roba lì.
0: No, allora!
1: No, per dire, faccio un esempio, così è chiaro.
0: Faccio un esempio, certo.
1: Perché
0: così tutti, chi va con lo zoppo impara a picare e
1: no,
0: via,
1: arriva
0: no?
1: Più tardi.
0: Aspettila. 393 800 3000. Modificate i titoli dei film sbagliandoli di proposito. No.

0: proprio perché I have the power.
1: Belli svegli.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Ragazzi, siamo partiti dal DNA dei cani, che è l'unico modo, diciamo, scientifico per stabilire l'età dei vostri amici a quattro zampe, e ci siamo sentiti la canzone di Gabri Ponte Jovanotti che si chiama proprio DNA. Da lì ai film, perché hanno usato 104 cani per diciamo fare questo esperimento, e in realtà sarebbe stata la carica dei 104, ma se fossero stati dalmata sarebbe stato il titolo sbagliato.
1: Magari anche erano cani con problemi.
0: Potrebbe anche essere. E da lì vi abbiamo chiesto di segnalarci dei film con dei titoli appositamente sbagliati.
1: Non aprite quella sporta,
0: per esempio.
1: Secondo, la spesa è andata male, che l'hai lasciata lì troppo.
0: La Fede da Bolo, grazie, ci è piaciuto molto. Non aprite quella sporta.
1: Senti, sì, che parla di un astronauta che lotta giorno e notte contro mende fitte.
0: Mm?
1: Intercostal. Uno splendido Matthew McConaughey.
0: Sì, esatto.
1: Sai quando c'è la scena di lui che piange disperato?
0: Sì, sì, sì, sì,
1: non
0: sì,
1: stava
0: sì.
1: guardando i messaggi del figlio, era sta fitta maledetta.
0: Esatto.
1: Tra la
0: esatto.
1: settima e l'ottava costola.
0: E però ce ne sono delle altre,
1: no,
0: molto,
1: ragazzi,
0: carine.
1: Questa, cioè, ci ha distrutto.
0: Anche solo per l'immagine.
1: Bolle coi lupi. Roberto, vieni via! Vieni via, non sono, no, non sono, no, domestici!
0: Il classico, uno pensa al lago dei cigni, no? E invece, no, in questo caso
1: è il lago dei lupi.
0: È un bolle coi lupi. Molto bene. Vediamo chi c'è, pronto? E allora, vediamo chi c'è, pronto?
2: Buongiorno, Amare Fabri.
0: Buongiorno.
2: Io sono Gian Domenico De Vercelli.
0: Sì.
2: E questa serie TV parla di 456 partecipanti,
0: sì,
2: che
0: sì.
2: devono sostenere degli esercizi fisici,
0: sì.
2: Ah, e sì. chi non riesce a sostenerne abbastanza muore.
0: Mm.
2: Si chiama Squat Game.
1: Certo, certo,
0: certo. Molto bene. Oppure, pronto?
3: Prossimamente nelle sale,
0: sì.
3: il geneticamente fortunato,
0: sì.
3: il fuori dai canoni estetici considerati normali, e il non capito. Un nuovo film di Sergio Leone.
0: Ho capito. No, ma perché così sembra il bello, il brutto e il cattivo, ma invece era il buono, il brutto e il cattivo.
1: Se, perché, sì. Beh, ma forse perché anche buono non è ritenuto più esteticamente, cioè
0: geneticamente, sai, fortunato.
1: No, è che uno cerca, le ragazze cercano il bastardo, capito? Il Tony Boy della situazione.
0: Certo,
1: buono, chi
0: certo.
1: cacchio lo vuole ormai?
0: A meno che non fosse il buono, il brutto e il cattivo. Potrebbe essere.
1: Sì, sì. Prodotto dagli U2?
0: Potrebbe essere anche quello. Allora, scriveteci il titolo di un film modificato apposta, che ovviamente non abbia più quel senso, quel valore, al 393 800 3000, e che sia magari anche un po' comico, quasi fosse una costola del Cineforum Tecnico Scientifico. E tra poco uno dei nostri ritmichisti.
4: Non ho capito.
0: No, dicevo una costola.
4: State sfruttando un'idea mia per allungare il vostro brodo nella terza ora.
0: No,
4: state pagando della SIAE.
0: Ma un applauso per il prof Locatelli. Benvenuto. Allora, dicevo, tra poco uno dei nostri Rhythmic History che abbiamo già scelto dal 1994.
5: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana, nuova stagione.
6: Proviamo insieme a fare chiarezza.
5: Da lunedì 31 agosto alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
7: Sabato 29 agosto, la notte bianca di Casteggio accende l'estate con l'energia esplosiva del Disco Radio Party. In console e sul palco, Matteo Epis, Edo Munari, Valentina Guidi e Don Cash. E non è tutto, street food, spettacoli dal vivo e negozi aperti tutta la notte. Sabato 29 in piazza Cavour a Casteggio arriva il Disco Radio Party. Vietato mancare.
8: Stasera cena, domani calcetto e non so cosa indossare.
9: Risolvi in 5 minuti. Andiamo da Globo. La più vasta scelta di calzature e abbigliamento uomo.
8: Ma c'è tutto? Anche per tempo libero, sport e occasioni eleganti?
9: Certo! Trovi anche grandi marchi come Rifle, Carrera, Enrico Coveri, Sergio Tacchini, On Spirit.
8: Grande! Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa a prezzi imbattibili. Globo. Tutta la moda che vuoi al miglior prezzo. Per tutta la famiglia.
10: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
11: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
12: Voce generata in AI. Disegna la tua strada con nuova Kia Stonic. I crossover dal design completamente rinnovato, perfetto per la città e per andare oltre. Adesso con ancora più tecnologia. Scoprila in tutte le concessionarie.
13: Kia. Movement that inspires.
14: Ti aspettiamo da Clerici Auto, in provincia di Como, Varese, Milano e Monza. Clericiauto.it.
15: L'estate

0: Fiato, i Patagarri, Nitro, Beba, Folkestone, Pancreas, Dance Revenge e tanti altri. Dalle 19, apertura punti ristoro, Boom Boom Festival, dal 20 al 30 agosto, Trescore Balneario, Bergamo, boomboomfestival.it.
1: L'estate è fatta per partire con il vantaggio giusto. Da Gruppo Carmeli Outlet Multimarca trovi una selezione di auto usate, aziendali e chilometri zero in pronta consegna con vantaggi fino a 3.000 euro. Hai capito bene, 3.000 euro. Scegli la tua prossima auto tra tantissimi modelli disponibili, pronti per accompagnarti in ogni viaggio d'estate. Ti aspettiamo a Brescia, Coccaglio, Bergamo e su gruppocarmeli.com.
2: Da sabato 29 agosto c'è il fuori tutto da DF Sport Specialist a Cesano Boscone. Sconti su migliaia di articoli sportivi e per il tempo libero. Da DF Sport Specialist a Cesano Boscone ci sono sconti da urlo. Il fuori tutto è solo da DF Sport Specialist in via Benedetto Croce 9, Cesano Boscone. Per

0: Radio2.com.
1: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche ad agosto con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
4: Nissan Ninicar, sedi di Vaiano Cremasco, Pieve Fissiraga e Peschiera Borromeo. Corri subito su ninicar.it.
5: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
6: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
5: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
6: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
5: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Pellegrino Rossi 44 e piazzale Istria 4.
6: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
7: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene. Ora puoi spendere la metà. Ad agosto, saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
6: Accendi la notte di Milano insieme a noi. Circondati di luci, musica ed energia contagiosa. Ti aspettiamo sabato 5 settembre a Milano City Life per la Night Run Monzino. 5 o 10 km di corsa o camminando, ma sempre con il cuore. Ti aspettano attività e consulenze gratuite con gli specialisti del Centro Cardiologico Monzino. Info e iscrizioni su sportitude.it.
8: Disco Radio.
9: Beh, allora ci segnalano diversi titoli, tra cui c'è anche Peter Pane.
10: Sì.
9: Peter Pane è un film che conoscono fornaio. Tutti, certo.
10: Sì, sì, era fornaio. Buono lui, eh.
9: Sì.
10: Molto buono.
9: Il fornaio lui. Che inseguiva la sua ombra, certo.
10: Sì. Senti che pirla? Beh, già altra volta.
9: Molto bene, perfetto. E questi sono questi i titoli che vorremmo al 393-800-3000. Cambiatene uno del vostro film preferito, no, magari, e staremo qui a leggerne i risultati. Intanto ci sono i Doublets.
11: Stay with me. Stay with me. Stay with me tonight, cause I love you. Stay with me tonight, cause I need you. Stay with me tonight, cause I need you. Love you, girl. You know I believe you.

0: Erano i Doublets che abbiamo riascoltato con Stay With Me 1994 su Disco Radio. C'è Belli Svegli, c'è Omar Fantini, c'è Marco in redazione, ci sono anch'io, sono Fabrizio Sironi. Soprattutto ci siete voi con i vostri messaggi, titoli di film cambiati, sbagliando proprio clamorosamente. Per esempio, film con Belen, ve lo ricordate?
1: Quale?
0: 2001 Odissea nello spacco?
1: Certo, certo.
0: Forse sì.
1: Allora, io e Marco però abbiamo una predilezione per quelli proprio sbagliati.
0: Sì, tipo.
1: Aspetta che lo ritrovo, porca miseria, dov'è? Era qua.
0: 9, 21 e 28, no?
1: Perché non l'hai evidenziato? Perché non l'hai evidenziato? Ah, eccolo qua. Pretty Woman diventa Pretty Würstel.
0: Ma perché? Ma cosa c'entra? Ma non c'entra nulla. Vabbè, ma ve lo ricordate allora quel Marini in congedo? Che no, non era proprio sveglissimo.
1: Chi era?
0: Bambo.
1: Certo.
0: Molto bene.
1: Certo. Lo chiamavano non si sa.
0: Questo mi piace molto.
1: Il mio preferito.
0: Allora, sulla falsa riga di quelli che piacciono a voi, c'è anche la Cristina da Vigiù che ci dice: mamma, ho perso il portafoglio.
1: Sì. sì.
0: Oppure.
1: Lo volete il numero uno? O aspetto.
0: Dai, no, dimmelo.
1: I tre porchettini. È uguale, non cambia niente.
0: Non è neanche sbagliato. Ma
1: è come dire i tre maialini. Che cazzo cambia niente. Scusa, ce n'è un'altra.
0: Sì.
1: E Sventura diventa E Scattura.
0: Ma perché?
1: Così, somiglia.
0: Conan. No, vabbè.
1: Conan beve il rabarbaro, questo ci sta.
0: Rabarbaro, sì, è vero.
1: Perché ci sono la versione Cineforum, che
0: sì,
1: sono queste.
0: Sì.
1: E la versione l'ho solo sbagliato, capito?
0: Sì, è vero. Tipo qualcuno ci scrive: buongiorno, la minestra sul cortile.
1: Sì, però questo è Cineforum, ci sta, bello.
0: Supermano.
1: Sì, certo. Che è questo ragazzo poverino con una mano enorme, ma l'altra
0: esatto,
1: normale.
0: Oppure, pronto.
2: Presto nelle sale il nuovo film verso l'inclusione sociale che abbatte tutte le barriere.
1: Sì.
2: L'allenatore col pancione.
1: Sì, addirittura.
0: Questo non
1: quindi
0: è male. E invece vi ricordate del geneticamente fortunato, del non
1: certo,
0: compreso,
1: sì,
0: eccetera?
1: Sì, sì.
0: Per cui dicevamo: ma così è il bello, il brutto e il cattivo di Sergio Leone, ma il film aveva un altro titolo. E infatti,
3: cavolo, ho sbagliato il titolo del film.
0: Che fai un po' il senso di quello che vi chiediamo adesso. Per cui sbagliateli di proposito i titoli dei film.
1: Allora, sia in versione Cineforum, ma anche proprio sbagliati. Perché il concetto era che la carica dei 104 era proprio sbagliata e basta. Non
0: perché,
1: è che ha un perché, capito?
0: Perché la notizia che ci cambierà la vita parteva da questo esperimento fatto su 104 cani. Ecco il perché della carica dei 104.
1: Anche se devo dire che le colline hanno gli occhi dolci, mi piace molto.
0: Non è male. Ma ce ne sono un altro paio legati allo stesso messaggio che vi leggiamo tra poco. Il tempo di ascoltare Felicia. I don't even-

0: Il nuovo disco di Swedish House Mafia è lì che lì, che si chiama Happiness is So Sad. Mentre vi abbiamo chiesto di modificare i titoli dei film a vostro piacimento, insomma che abbiano, diciamo, a che fare più con una linea da cineforum tecnico scientifico o anche no, arrivano un sacco di messaggi. Pronto?
1: Prossimamente su tutte le piattaforme di streaming.
0: Sì?
1: 400 anziani che devono andare alle poste.
0: Sì, sì.
1: Speed Game.
2: Certo. Certo.
0: Oppure attenzione,
3: direttamente dalla Sardegna, una trilogia, Il Pastore, sì? Degli Agnelli.
2: Perché?
0: Aspetta.
2: Vabbè, gratis così. Allora,
0: eravamo rimasti alle colline, hanno gli occhi dolci poco fa.
2: Jurassic Parking.
0: Sì, sì, sì, sì, molto bene, ci piace. Ci Samuele da Tradate, grazie. Oppure socchiudete quella porta. Appena, sì, appena però.
2: Profondo rosso, ma si tocca.
0: Certo.
2: Ok, quindi niente ansia, ragazzi, mi raccomando. Scrima a bassa voce.
0: Non è male nemmeno questo, grazie.
2: Allora,
0: grazie,
2: c'è la storia di un burattino che faceva finta di dimenticare sempre il portafoglio a casa per farsi offrire tutto.
0: Ah sì?
2: Pidocchio. E poi ecco chi interpreta correttamente le indicazioni, soprattutto di me e Marco.
0: In questo messaggio.
2: Allora, un film di un ragazzino che usa i soldi della madre per giocare alla lotteria.
0: Ok.
2: Vince un elicottero. Però il problema è che adesso deve dirlo alla mamma.
0: Sì.
2: Il film. Mamma, ho vinto l'elicottero.
0: Ma perché? Cosa c'entra? Ma è talmente assurdo.
2: C'è il mezzo di trasporto aereo.
0: È talmente sbagliato.
2: È questo che ci piace.
0: Assurdo. Che fa ridere. Oh mamma mia.
2: Allora qui c'è un...
0: Sì?
2: Gola arrossata.
0: Molto bene.
2: Alla molto prima,
0: sì?
2: C'era un film africano molto famoso.
0: Ah sì?
2: Sì, Angola Profonda.
0: Dai!
2: È bello Angola Profonda!
0: Sì, mi piace, mi piace. C'è anche una per la serie È Proprio Sbagliato, Alla Ricerca di Tony.
2: Certo. Uno cerca Nemo, uno cerca Tony, ma potrò cercare chi voglio!
0: Esatto! Il Diavolo Veste Armani.
2: Certo, non aprite quel frigorifero. No, perché ero dimenticato di pulirlo. Esce un po' di puzza.
0: Sei dentro il gorgonzola, è così. Molto bene.
2: Scusa, allora, qualcuno volò sul nido del piccione. Ma poi non li fanno i nidi piccioni.
0: Sì, che li fanno.
2: Che deposito, ma no, credo, ma che no, depositano, certo, a cazzo.
0: No,
2: l'uomo,
0: no, li
2: così.
0: Fanno, li fanno. Allora, fermiamoci qua che così respiriamo e diamo la linea al dottor Gaias, che ora, tra l'altro, ci sta guardando malissimo perché non capisce perché
4: no, non le capiscono, no. Non vi capisco.
0: Esatto, dice, ma perché ridono
2: comunque
0: come degli
2: scemi? I piccioni
0: scemi?
2: non fanno i nidi. Cioè,
4: sì che li fanno i nidi.
2: Ma fanno, certo, dei nidi orrendi, no?
0: Vabbè, ho capito, ma ognuno fa il nido che vuole, scusami.
2: Alcuni,
0: no?
2: Depongono, se le trovano glielo lasci nello scolapasta. Basta che abbia un po' la forma di nido per lui.
0: Va bene, dai, allora, vediamo quali sono le ultime novità che arrivano dall'Italia e dal mondo. A quest'ora c'è Fabrizio Gaias.
4: Grazie Fabrizio Omar, buona giornata. Truffa sul decreto flussi a Mantova, 3 arresti, 2 indagati per immigrazione clandestina tramite aziende agricole fantasma e false attestazioni. Facevano entrare lavoratori provenienti da Marocco, Pakistan, India e Bangladesh dietro pagamento fino a 15.000 euro. È un'operazione di rimpatrio targata Frontex, ha riportato al Cairo 23 egiziani da varie parti d'Italia, 13 erano detenuti nel CPR di Milano Corelli, 2 in quello di Torino Brunelleschi, 2 sono stati espulsi direttamente dalla questura di Milano e 1 da quella di Varese. Meteo, giornata d'allerta arancione in Lombardia, violenta grandinata all'alba nel Bresciano, danni alle auto oltre che in città anche nell'Interland e nell'Alto Milanese, poi in zona Monza, a Milano per precauzione oggi parchi e piscine chiusi. All'alba incidente sulla 32 per Bardonecchia, 2 morti, una ragazza ferita, la giovane è stata trasportata all'ospedale di Rivoli. Calcio, poi il Tel Aviv 0, Atalanta 1 in Ungheria, l'Atalanta centra la qualificazione in Conference League, la seconda giornata di Serie A, oggi l'anticipo Milan-Venezia. Nepal, nuovo bilancio della polizia, 2381 i dispersi, 644 sono stranieri. Il tempo per le prossime ore.
5: Meteo. Nelle prossime ore l'alta pressione sarà disturbata qui al nord-ovest da infiltrazioni di aria umida da sud-sud-ovest con spiccata variabilità, passaggio di nuvole tra Piemonte e Lombardia e di tanto in tanto anche qualche occasionale pioggia o breve temporale più probabile su ovest Piemonte e rilievi lombardi. Una giornata calda, ma non saranno picchi particolarmente elevati, massime mediamente non oltre i 31-32 gradi. Per quanto riguarda la giornata poi di sabato, cielo sereno, poco nuvoloso, ancora in montagna, qualche breve temporale di calore diurno. Tutti i dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trebi Meteo.
6: Il ritmo della tua città non si ferma mai, e nemmeno noi. Seguici su Instagram e Facebook per i video più divertenti e tutta l'energia di Disco Radio in un click. Cerca Disco Radio su tutti i social, commenta, taggaci nelle tue storie e diventa parte della nostra crew. Disco Radio, il ritmo della tua città e anche social.
7: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 12x65 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
0: Allora, vi stiamo chiedendo di scriverci o di dirci con una nota vocale i titoli di film sbagliati. Insomma, per farvi un esempio, tre uomini...
2: 400.
0: Che è molto bello, 400. Sarebbero cambiate le sorti.
2: Sicuramente sì, ma saperlo, cambiato.
0: Tre uomini e una salma.
2: Sì, ci sta.
0: Ci sta.
2: Ne ho uno io, ragazzi.
0: Sì, qual è?
2: Ne ho uno io. Weekend con quello che non stava tanto bene.
0: Anche potrebbe essere. E chiuderei questa con una poltrona per bue.
2: Sì, certo.

0: Guardate, io spero che voi vi stiate divertendo almeno quanto noi nel leggere i titoli dei film sbagliati di proposito, perché veramente arrivano cose meravigliose, tipo la Anna che ci scrive: ragazzi, quel che resta del forno.
1: Certo.
0: Io l'adoro.
1: Io però resto sui miei sbagliati, quelli, i magnifici 10.
0: Ma come? No, ti dico che scusa, il commento senti, di Marco senti. È stato: ma ce ne sono sei in più.
2: In più, sì. Confuso, no, i magnifici con i fantastici, scusate. Certo.
0: I magnifici 7 con i fantastici 4.
1: Scusate, ragazzi, sentite?
0: Sì. Vieni avanti, Carlino.
1: Die Hard?
0: Beh, bello, Die Hard.
1: È quando esageri col trucco, giusto?
0: Oppure il pianeta... No, questo non lo posso leggere io.
1: Il pianeta delle zinne, no?
0: Ma dai!
1: Scusa, questa è stupenda. La casa di cartongesso.
0: Vabbè.
1: Oddio, Gigi la giostra.
0: Gigi la giostra anche mi ha fatto riderissimo. E scusate, però sì? Abbiamo detto cercate di contenervi, arriva.
1: Certo. Ed è?
0: Una sì? Tardona per due.
1: Certo, vabbè, ora raga. Ci si accontenta, nel senso si condivide.
0: Oddio.
1: No, scusate. Oh. Anna dagli occhi rossi. Cosa ha fatto? Cosa ha fatto? Ma farto? Ma farto cos'è?
0: Cos'è farto?
1: Ma perché farto? Fatto? Scusa, forse Fargo? E non c'entra ancora meno?
2: Fargo.
1: Una parola inventata.
0: Quei bravi strafatti.
1: Ma perché mi fa cosa ridere? Riesco a capire.
2: Vabbè.
1: Oddio.
2: Ne arrivano talmente tanti, si sovrappongono e ridiamo perché li vediamo prima.
1: Sì.
2: Lo diciamo per quelli che ci ascoltano.
0: Vabbè, beh, sentite, io ho bisogno. Che sembra un po' una roba vera.
1: Non vuol dire niente. Peocchio.
0: Mi prego, basta.
1: Oh, basta, ragazzi,
3: you had to kick chiudere. Some ass.
1: Non chiudere. Peocchio.
0: Scusa. Dai, titoli dei film sbagliati di proposito al 393 800 3000.

0: No, vabbè, dovete darci il tempo, però scusate, le canzoni sono troppo corte, mio Dio. Allora, aspetta, scusami Omar, eccoci.
1: Non ce la facciamo, raga, no. Cioè, troppo così, davvero. Non possiamo ridere in onda e fuori onda.
0: No, veramente, cioè io non ho più fiato, non ce la faccio.
1: Allora, una poltrona per 33.
0: Così, Countdown per blu. Via Colmento, l'abbiamo letto, di Massimo.
1: Bialletto, no.
0: Ok. Ok.
1: Allora, io questo degli animali li terrei verso la fine.
0: Sì, okay. Ok. Una poltrona per 33?
1: Sì, l'abbiamo detto adesso, Fabri. Ah, non un secondo fa.
0: Scusami, me l'ero già perso.
1: Ha finita la ossigenazione, Fabri. Vabbè, Brutiful.
0: Brutiful, sì. Oppure un posto, cioè, al mare.
1: Sì. Samantha, vita da sega.
0: No.
1: Ed è la storia di questa arnese ragazza da falegnameria. No, no.
0: Ah, pensavo.
1: No, è una marca.
0: No,
1: una marca.
0: Certo.
1: Scusa, il tempo delle MILF?
0: Allora, Indiana Gianni.
1: Mi piace. Lo chiamavano Mavalà.
0: Vabbè, anche questo. Non è male, non è male. Altrimenti vi abbracciamo.
1: Occhio che arriva, eh.
0: Cosa?
1: La sposa Cavedano. Ma lui è il numero uno perché ci saluta con ciao Diaco Radio.
0: Certo, perfetto.
1: I pirati dei petardi.
0: Che non è male, che non è male.
1: Senti, e io chiuderei con questo, ragazzi.
0: Con quale?
1: Animali fantastici e come sparargli.
0: Scusami, perché a proposito di animali, allora è arrivato un Top Gun.
1: Certo, certo. Scusa, ma la storia di quello scienziato che crea un uomo ma non riesce a finirlo.
0: No.
1: E quindi a questa povera creatura cadono sempre le cose di mano.
0: No.
1: Edward Mani di merda.
0: No. Allora, ma dai.
1: Minority Resort.
2: Era un pugno in faccia.
1: In faccia.
2: Arriva, piovono.
0: Oddio. Minority Resort. Oh, mi fa morire. Edward, mani forbicine per le unghie.
1: Vabbè, più piccole. Piccoli. Basta, ragazzi. Scusa, ma stiamo chiudendo, vero? Io non ce la faccio a fare un altro intervento così.
0: No, allora fermiamoci.
1: Tra l'altro vi dico solo, non so se vi ricordate, Fabri si è operato a un'ernia addominale 7 anni fa, si sta riaprendo, ve lo dico, ragazzi.
0: No, infatti, vabbè.
1: Sta tenendo una mano pressata sull'addome.
0: Non ce la faccio. Non ce la faccio.
1: Si sente ridere Marco dalla redazione. Certo, è qua. Cioè, tutti stia ridendo.
0: Il codice De Vinci.
1: Piovono bestemmie. No. Ma perché?
0: Basta
1: ragazzi, basta.
0: Basta,
1: prego.
0: Basta.
3: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Aiuto, sono cresciuti ancora. Scarpe strette e vestiti corti.
3: Niente panico, da Globo sono arrivate le nuove collezioni bimbi.
4: Sì, Stitch, Frozen, Spider-Man, Avengers, Canguro, Kappa Rifle.
3: Cambio armadio? Fatto! A prezzi leggeri.
5: Globo, calzature, abbigliamento e accessori bimbi al miglior prezzo.
6: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
7: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta, poi c'è sempre qualcosa che non torna.
6: Allora vai da Brum Brum a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
7: Brum Brum?
6: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
7: Wow, allora vado da Brum Brum.
6: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
8: Giochi e vestiti dappertutto, questa cameretta è un caos.
9: Mamma, non è un caos, è un ordine diverso. Organizzato.
10: Tuo figlio cresce. Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
11: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
12: Allora, vi dico solo che c'è gente che implora pietà proprio, eh. Cioè, quindi sono tutti sistemati come noi, probabilmente. Io ho il naso chiuso, cioè sto piangendo, non ce la faccio.
13: Ragazzi, a Edward non potete mettere qualcosa, qualsiasi cosa, adesso sono le due mani di sega, cioè non vale tutto adesso sulle mani di Edward. Poverino.

0: Il disco di Joel Corry si chiama Whisper. Forse siamo arrivati in fondo, forse ce l'abbiamo fatta, ma forse
1: voglio l'aumento. Voglio l'aumento, vi giuro, che fatica, mamma mia ragazzi.
0: Allora, eravamo rimasti ai titoli di film sbagliati di proposito che ci avete scritto, ci avete inondato mamma di messaggi. Abbiamo riso così tanto, io ho perso la voce, sono diventato nasale, non ce la faccio più.
1: Omar, ma potremmo mai dimenticare Peocchio?
0: No, credo di no.
1: Peocchio potremmo mai più dimenticarlo?
0: Insieme alla sposa Cavedano, mamma mia, alla casa di Cartongesto, cioè,
1: tutti stupendi,
0: beh, meravigliosi. C'è gente che non ne può più e chiede veramente pietà. Vi voglio bene, siete la mia compagnia, raga, vi adoro, ci sentiamo domani nella Fede da Bologna, oppure sentite qui, pronto,
2: sono fermo in piazzola col furgone perché non la smetto più di ridere, basta, vi prego, devo lavorare.
0: Cioè, fermo in piazzola non per un guasto,
1: ma ti capisco, ma ti capisco,
0: sì sì, guarda, cioè, noi ci fermiamo qui, ce ne andiamo anche perché è già arrivata Olga e vi auguriamo buon weekend, c'è il meglio della settimana nel weekend, quindi grazie a Marco.
1: Ah, scusa, fammi ricordare, sono a Palazzolo, per chi di voi avesse voglia, venite a vedermi Karma Letale
3: sull'olio,
1: aperto a tutti, occhio si scivola,
0: dai, smettila. Grazie a Marco in redazione,
1: grazie Marco,
0: grazie al fantastico Omar Fantini,
1: grazie Omar,
0: grazie anche da parte mia, sono Fabrizio Sironi,
1: grazie al mitico Fabri.
0: Lunedì dalle 7 torna Belli Svegli.
1: Ciao.

0: Disco. 10:01. Sono arrivate in studio, ci sono ancora le risate qui nell'aria che aleggiano meravigliose, che ci accompagnano anche per le prossime ore. Benvenuti, buon venerdì 28 agosto, grazie come sempre belli svegli. E ben arrivati a chi fosse arrivato a destinazione, ci saluta qua. Il nostro viaggio invece continua a ritmo di musica con me, Olga. Le hit più ritmate della città ci sono, c'è la novità, una vera novità, nel senso che l'ascolto per la prima volta con voi, il nuovo di Topic e si chiama Lucky Ones.
1: Novità, novità, novità.

abbiamo Topic con Carte Blanche per questa Lucky Ones. Tra l'altro bellissimo il nome d'arte di questo artista, carta bianca, vuol dire cioè avere la possibilità di fare tutto, cioè piena libertà d'azione, piena libertà, no, di fare quello che si vuole fare. Oggi venerdì, come ogni venerdì, ci sarà lo spazio dedicato agli uomini straordinari, alle imprese maschili. Uno penserà, Olga, potrei esserci anch'io in quello spazio. È vero, perché nella vita di tutti ci sono situazioni che meriterebbero di essere raccontate, io credo. Magari accadrà prima o poi. Ritmi History tra poco, momento gioco in arrivo, subito Eminem con

0: abbiamo anche Seth Girls su Disco Radio, 10-12 minuti. Buongiorno, buon viaggio, buon lavoro a tutti. Bibi Rexha, David Guetta ci sono proprio tra le nostre hit più ritmate della città. Vi dicevo poc'anzi e vi rinnovo l'invito a giocare con noi tra poco, tra pochi minuti. Vi regaleremo, in realtà il più fortunato si porterà a casa i biglietti per una serata, un concerto evento insomma qui a Milano a settembre. Quindi se avete voglia di una bella serata spensierata piena di bella musica, è l'occasione giusta per vincerne una.
1: Oh, hai cambiato auto?
2: Certo, da Zappa Auto ad Esio. Da loro trovi tutto, nuovo, usato o chilometri zero, con tantissime occasioni multimarca garantite.
1: Ci vado anch'io.
2: Zappa Auto, concessionario ufficiale Fiat, Alfa Romeo, Lancia e Jeep, in via Perbinzago 73 d'Esio e su zappaauto.it. La scelta giusta, al primo colpo.
3: Da sabato 29 agosto c'è il fuori tutto da DF Sport Specialist a Cesano Boscone. Sconti su migliaia di articoli sportivi e per il tempo libero. Da DF Sport Specialist a Cesano Boscone ci sono sconti da urlo. Il fuori tutto è solo da DF Sport Specialist, in via Benedetto Croce 9, Cesano Boscone, per pochi giorni.
4: A volte lo stupore non è nell'auto che scegli, è nel prezzo a cui riesci ad averla.
5: Dal 24 agosto al 6 settembre, lasciati travolgere dall'effetto wow. Auto usate e chilometri zero dalle City Car e SUV a partire da 7.950 euro, grazie al bonus finanziamento e al bonus auto wow. Si trovi in via Saronnese 143 a Legnano. Chiama l'800 140 880 o visita autowow.it. Si scrive UAU, si legge wow. Auto wow. Lasciati stupire.
6: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
7: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
6: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
7: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
6: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Cormano, via dei Giovi 158 e a Bresso, via Vittorio Veneto 5.
7: Info 338-22-98-731 e comprooroDoro.it.
8: Da un'intuizione nasce un colore. Da un colore una linea. Da una linea, delle forme. Da queste forme, lei.
9: Nuova Hyundai Tucson Dark Line. Lasciati conquistare dalla griglia cromata nera, eleganti cerchi glossy grey, tetto e specchietti a contrasto. Vieni a trovarci.
10: Scoprila da G-Villa, a Monza in Viale Sicilia 104, www.gvilla.com.
11: Edizione straordinaria! Da Globo, l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
12: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
13: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più, con l'incredibile svuota tutto!
14: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
15: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
16: Scialla, c'è Skoda.
15: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
16: Scialla, c'è Skoda Summer 1000.
15: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto.
16: Sì.
15: Ah, e allora scialla. Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
17: Autorigoldi a Milano dal 1906.
18: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
19: A volte non è chi guida a scegliere l'auto,
20: è l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid. Tua da 245 euro al mese. TAN 6,45. TAEG 7,45. Anticipo 8.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 31 agosto.
21: Da Lombarda Motori. Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
22: Accendi la notte di Milano insieme a noi. Circondati di luci, musica ed energia contagiosa. Ti aspettiamo sabato 5 settembre a Milano City Life per la Night Run Monzino. 5 o 10 km tempi di corsa o camminando, ma sempre con il cuore. Ti aspettano attività e consulenze gratuite con gli specialisti del Centro Cardiologico Monzino. Info e iscrizioni su sportitude.it.
0: Voce generata in AI. Disegna la tua strada con nuova Kia Stonic. I crossover dal design completamente rinnovato, perfetto per la città e per andare oltre. Adesso con ancora più tecnologia. Scoprila in tutte le concessionarie.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Ti aspettiamo da Clerici Auto, in provincia di Como, Varese, Milano e Monza. Clericiauto.it.
23: Disco Radio.
24: Buon venerdì, la Dance Storica ritorna con questo appuntamento. Tra pochi minuti tornerà anche un momento gioco. Ci godiamo dal 1999 i The Sound Lovers. Questa è Walking.

0: abbiamo Elvie One, il producer francese con Any Design, ovviamente hit costruita attorno al grandissimo successo Show Me Love, c'è cioè un sample inconfondibile di questa hit con la quale siamo un po' tutti cresciuti. Si gioca, c'è un bel momento gioco nel quale portarsi a casa una bellissima esperienza da fare e da vivere.
1: Disco Radio ti regala gli eventi della tua città.
0: Disco Radio ti regala due biglietti per Carl Cox Invites, il concerto evento di Carl Cox. Milano, preparati al grande ritorno di uno dei DJ più amati della storia della musica elettronica. Sabato 19 settembre, presso Cosa il Carro Ponte, arriva proprio Carl Cox Invites, un live unico open air dalle 17 fino a mezzanotte. Il 393 800 3000 aspetta i vostri messaggi. Invia entro 5 minuti un messaggio con scritto Carl Cox e la tua email. Ai più fortunati regalo due biglietti per l'evento. Siate veloci, vostra mail più Carl

0: radio, mai o mai, 10 e 32 minuti, Criss Cross Amsterdam, Fabrizio Gaia in postazione, abbiamo rischiato.
1: Mi ha rubato le cuffie.
0: Mi ha rubato le cuffie, prima erano nell'altro studio ed effettivamente quando sono uscita me le sono portate, manco sono mie quelle cuffie. Caffè, il caffè italiano espresso è un'eccellenza nel mondo, no? Un'eccellenza del Made in Italy, ma ogni mondo, cioè ogni parte del mondo ha il caffè fatto in un certo modo. Fabrizio, il tuo caffè dell'estate qual è stato, per esempio?
1: Caffè espresso, normalissimo. Io sono banale e normale.
0: Ma c'è qualche caffè che ti piace ogni tanto sperimentare quando vai al bar, quando sei a casa? Un caffè che ti sei portato magari da un viaggio che ti è molto piaciuto? Come veniva fatto?
1: Sì, sì, il caffè espresso.
0: Ecco. Conto no, su
1: davvero,
0: di voi.
1: Non amo moltissimo sperimentare.
0: 3938 103.000, magari un caffè che avete assaggiato quest'estate. Tra poco vi faccio assaggiare il caffè greco. L'hai mai assaggiato, Fabrizio?
1: Assolutamente no.
0: Capisci? Tra poco su Disco Radio anche questo.
2: In arrivo la musica del From Disco to Disco. Le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Subito su Disco Radio per noi è tornato Fabrizio Gaias con l'attualità di Link. Buongiorno.
1: Grazie Olga, buona giornata. Una truffa sul decreto flussi a Mantova tramite aziende agricole fantasma e false attestazioni facevano entrare lavoratori provenienti da Marocco, Pakistan, India e Bangladesh dietro pagamenti fino a 15.000 euro, 80 gli stranieri coinvolti, ci sono anche 3 arresti. In manette un 29enne residente a Bennareggio, un 40enne residente a Carnate, entrambi moldavi, l'accusa per loro è di tentato omicidio e sequestro di persona, vittima un 62enne ucraino residente a Carnate. A Torino invece è stato arrestato un 18enne egiziano e ritenuto responsabile di una rapina di collane con strappo e di un furto pluriaggravato su un'auto colpita con un tombino. Giornata di allerta arancione in Lombardia, violenta grandinata all'alba nel Bresciano con danni alle automobili, grandine anche nell'Alto Milanese in zona Monza, a Milano per precauzione, oggi parchi e piscine rimangono chiusi. Calcio ieri, sorteggi di Champions League, oggi tocca l'Europa League, alle 13 le avversarie di Milan e Juventus, seconda giornata per la Serie A, oggi l'anticipo Milan-Venezia. Nepal, nuovo bilancio della polizia, 2381 i dispersi, 644 sono stranieri, ci risentiamo tra un'ora.
2: Ogni sera dalle 21 Rhythmic History Extended Version con Alessio Aloisi, la storia del ritmo su Disco Radio.
3: Oh. Y'all ready for this?
4: Il fine settimana ti sembra sempre troppo lontano?
5: Con il Super Giovedì Extended di Vicolungo The Style Outlets, il weekend inizia prima.
6: Da giovedì 27 a domenica 30 agosto a Vicolungo The Style Outlets ci sono 4 giorni di extra sconti fino al 30% sul prezzo outlet. I migliori brand ti aspettano: New Balance, Lee Wrangler, Twinset, Tommy Hilfiger e tanti altri. Scopri le promozioni anche nei bar e ristoranti. Info e condizioni nei negozi aderenti. Vicolungo The Style Outlets, a 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vicolungo.
0: Tipo di caffè che avete scoperto quest'estate nei viaggi, un caffè che vi piace in modo particolare? Intanto From

0: Disco radio 10:48 minuti, anche Fragma nel From Disco to Disco. Appena ascoltato 4 hit, le più ritmate, senza interruzioni, come Olga in diretta. Incredibile quante versioni di caffè ci siano nel mondo, tantissime, eh? E voi quando viaggiate sperimentate il caffè tradizionale del posto in cui siete, o andate sul classico espresso, su quello che bevete di solito? Perché anche in Italia in realtà abbiamo tante tipologie diverse in diverse regioni. Io quest'anno ho scoperto, già ve l'ho detto, già ne abbiamo parlato, il caffè leccese o caffè alla salentina, che si beve nel Salento ma anche in tutta Italia, cioè nei bar che lo preparano ho scoperto che è diventato insomma che è molto diffuso. Fai il caffè, io per esempio faccio a volte anche il caffè lungo, ci aggiungo un paio di cubetti di ghiaccio, poi utilizzo il bicchiere, quello un po' da whisky, quello un pochino più grande, e poi ci metti un pochino di sciroppo di latte di mandorla. Questo è quanto, fatto, è finito. Io al pomeriggio mi sparo questo, che è bello fresco e mi dà una bella sensazione. Se siete stati in Grecia, parliamo di caffè, potreste aver assaggiato il caffè greco freddo, che è una goduria incredibile. Te lo servono in questo bicchierone tipo da spremuta con tanta schiuma, è una sorta di caffè frappè, fresco, leggero, perfetto per la calura proprio greca. Nato in Grecia negli anni 50, si prepara frullando un doppio espresso con zucchero e cubetti di ghiaccio. Esce questa sorta di crema densa con tantissima schiuma, lo metti in questo bicchierone con dell'altro ghiaccio e via. Se siete stati in Grecia magari lo avete assaggiato. Io lo adoro. Tema caffè, secondo me è carino, è incredibile quante versioni di caffè esistano al mondo. Voi siete sul classico, ne avete assaggiato uno in particolare? Condividiamo tipologie di caffè tradizionali, magari anche del vostro paese, al 393 800 3000.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: Siamo Camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
1: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
2: Da sabato 29 agosto c'è il fuori tutto da DF Sport Specialist a Cesano Boscone. Sconti su migliaia di articoli sportivi e per il tempo libero. Da DF Sport Specialist a Cesano Boscone ci sono sconti da urlo. Il fuori tutto è solo da DF Sport Specialist in via Benedetto Croce 9, Cesano Boscone, per pochi giorni.
3: Buon venerdì caffè, che vi siete portati magari anche delle vacanze, perché poi

0: Klaus, Bruno Mars su Disco Radio. I caffè particolari, tradizionali che avete scoperto nel mondo e magari vi siete anche portati a casa.
1: Quest'anno a maggio ho fatto un bellissimo viaggio a Bali e ho conosciuto il Bali Coffee. È un caffè buonissimo che io mi sono portata a casa e spesso e volentieri la mattina me lo bevo a colazione. È un caffè macinato finissimo e viene preparato inserendo uno o due cucchiaini in una tazza e versandoci sopra l'acqua bollente.
0: Buono.
1: Va mescolato, in teoria bevuto amaro, ma io un po' di zucchero ce lo metto. Lo si fa riposare 3-4 minuti, si deposita il caffè sul fondo e si beve così. È buonissimo. E ho provato anche il Luwak Coffee.
0: Vabbè, questo è un altro momento perché il messaggio è lungo, però buono, un po' tipo il caffè turco, cioè si deposita sotto e poi tu bevi quello che rimane. Anche a me piace molto. Bob Sinclair.

i caffè che avete assaggiato nel mondo, c'è anche il Luwak Coffee prodotto appunto a Bali, che sono questi animaletti, questi piccoli mammiferi che mangiano queste bacche e poi vengono espulse e vengono utilizzate per il caffè. Dietro a questo c'è un traffico di sofferenza animale incredibile, animali prelevati al loro habitat, messi in gabbie anguste, costretti a una vita di prigionia terrifica per queste bacche che costano una follia. Quindi siamo nel 2026, informiamoci, è bello assaggiare cose buone dal mondo, è bello sperimentare, sono io la prima a farlo, però magari facciamolo senza che non ci sia un prezzo per altri esseri viventi. 11 e un minuto, Disco Radio. Eccoci qua, ben ritrovati, venerdì 28 agosto su Disco Radio con me Olga, parliamo di caffè particolari assaggiati nel mondo, caffè che vi piace replicare a casa, caffè che avete assaggiato, che avete comprato, che vi hanno regalato, oltre al nostro meraviglioso caffè espresso, perché quando si viaggia spesso, visto che in tutto il mondo il caffè viene preparato in milioni di modi diversi, anche in Italia ci sono tante tradizioni, è bello condividere questa cosa. Io quest'anno, come vi dicevo, ho scoperto il caffè salentino, l'ho scoperto qui a Milano, e a casa me lo preparo, caffè, cubetti di ghiaccio e appunto questo succo di latte di mandorla. La novità di Dio di Easy Bisou si chiama Careful.

di Easy Bisou, quelli di Careful, novità scelta per iniziare questa nuova ora su Disco Radio nel venerdì, in cui tra poco avremo anche lo spazio riservato a voi uomini straordinari, alle vostre imprese maschili. Allora, tra i caffè che ci piace bere durante la giornata, durante la vita, il caffè americano è stato importato con grande affetto e tanti si fanno sti beveroni di caffè alla fine allungato. Ci sta. Ritmi History tra poco. Torna la Britney Spears, Toxic. Baby, can't you...

Jasmine The Dark di Ave alle 11:11. Ben ritrovati come sempre. Christian mi ha riportato nel magico mondo della torrefazione. Una volta si usava andare a prendere il caffè macinato, no? Nelle varie torrefazioni. E Christian dice: guarda, noi beviamo sempre, anche preparandolo freddo in estate, il caffè della torrefazione Mariani. Abbiamo la fortuna a Cesano Madero di avere ancora una torrefazione. Bello, bello, bello. Sono le belle tradizioni che speriamo resistere.

0: Hotel prenotato, biglietti presi. Manca solo la valigia.
1: Tranquilla, andiamo da Globo.
0: Giusto, basta scelta di valigie, trolley, borsoni e zaini, Roncato, Charro, American Tourister, Rifle.
2: E per i piccoli viaggiatori come me, trolley Sonic, Stitch, Spider-Man e Frozen.
3: Globo, tutto per i tuoi viaggi. Al miglior prezzo per tutta la famiglia.
4: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
5: Anticipa questo, anticipa l'altro, anche l'anticipo della macchina.
4: Ma no! Da Autorigol di Volkswagen Milano c'è l'anticipo zero sull'acquisto della nuova Volkswagen T-Roc.
6: Anticipo zero?
4: Zero! Da Autorigol di Volkswagen Milano, la nuova Volkswagen T-Roc è tua con anticipo zero a 299 euro al mese in pronta consegna e con manutenzione inclusa per 24 mesi. E c'è di più, ad agosto hai 3.000 euro di ecobonus Autorigoldi su tutta la gamma Volkswagen. Cosa aspetti?
7: Autorigoldi!
8: A Milano dal 1906.
9: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
10: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene. Ora puoi spendere la metà. Ad agosto, saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
11: Oh, hai cambiato auto?
4: Certo, da Zappa Auto ad Esio. Da loro trovi tutto, nuovo, usato o chilometri zero, con tantissime occasioni multimarca garantite.
11: Ci vado anch'io.
4: Zappa Auto, concessionario ufficiale Fiat, Alfa Romeo, Lancia e Jeep, in via Pervinzago 73 Desio e su zappaauto.it. La scelta giusta al primo colpo.
12: Sabato 29 agosto, la notte bianca di Casteggio accende l'estate con l'energia esplosiva del disco Radio Party. In console sul palco Matteo Epis, Edo Munari, Valentina Guidi e Don Cash. E non è tutto, street food, spettacoli dal vivo e negozi aperti tutta la notte. Sabato 29 in piazza Cavour a Casteggio arriva il disco Radio Party. Vietato mancare.
13: A volte lo stupore non è nell'auto che scegli, è nel prezzo a cui riesci ad averla.
14: Dal 24 agosto al 6 settembre, lasciati travolgere dall'effetto wow. Auto usate e chilometri zero dalle City Car ai SUV a partire da 7.950 euro, grazie al bonus finanziamento e al bonus auto wow. Ci trovi in via Saronese 143 a Legnano. Chiama l'800 140 880 o visita autowow.it. Si scrive UAU, si legge wow. Auto wow. Lasciati stupire.
15: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
16: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid. Tua da 245 euro al mese. TAN 6,45. TAEG 7,45. Anticipo 8.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 31 agosto.
17: Da Lombarda Motori. Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
18: Da sabato 29 agosto c'è il fuori tutto da DF Sport Specialist a Cesano Boscone. Sconti su migliaia di articoli sportivi e per il tempo libero. Da DF Sport Specialist a Cesano Boscone ci sono sconti da urlo. Il fuori tutto è solo da DF Sport Specialist in via Benedetto Croce 9, Cesano Boscone, per pochi giorni.
19: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
20: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
19: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
20: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
19: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Cenisio 78 e viale Lunigiana 15.
20: Info 338 22 98 731 e comprooro.it.
21: Giochi e vestiti dappertutto. Questa cameretta è un caos.
22: Mamma, non è un caos. È un ordine diversamente organizzato.
21: Tuo figlio cresce. Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
22: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
11: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta, poi c'è sempre qualcosa che non torna.
21: Allora vai da Brum Brum, a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
11: Brum Brum?
21: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
11: Wow, allora vado da Brum Brum.
21: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
0: Disco Radio.
1: Benvenuti su Disco Radio in questo venerdì. Ritmi Kiss, sappiamo, è il momento nel quale ritornano, rivivono le grandi hit con le quali siamo cresciute dal 1996. Lemon Tree. Ritmi Kiss.

un sacco magnetiche tornano su Disco Radio, un trio norvegese. Che musica fanno? Musica house, un sound definito Scandi House. C'è un po' di disco, c'è un po' di funk, c'è un po' di elettronica. Sicuramente avrete sentito anche il pianoforte, no? Che in vari punti della hit torna e che piace tanto. Forti loro, sono veramente in gamba. Il primo di novembre saranno a Milano al Circolo Magnolia, quindi se volete sentirli, vederli live, questa è l'occasione. Poi sono carini, ma la live fanno delle cose carini, hanno la band, hanno DJ set, hanno le voci dal vivo, c'è cioè una cosa bella, bella ricca, insomma, non c'è... C'è dell'arte vera, insomma, sul palco. E qui c'è musica per accompagnarvi sempre, anche in questo venerdì mattina. In Medusa torna questa Don't Wanna Go Home.

0: Sundance Eteria, qui su Disco Radio. 68 anni non sentirli, lei continua a sperimentare con moda, con stile, con energia e con grinta. Fabri?
1: Dice che si devono accarezzare i gatti per vivere a lungo, no? Dare da mangiare i gatti, rompere i piatti, ballare.
0: È vero, è vero, è vero, è vero, è vero. E sa una più del diavolo quella Madonna lì.
1: Sì.
0: Ma anche tu però,
2: Sì. In arrivo la musica del From Disco to Disco. Le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: È tornato, per noi l'avete sentito, anche Fabrizio Gaias con l'attualità di Link. Buongiorno Fabri.
1: Grazie Olga, buona giornata. La violenta grandinata che ha colpito il bresciano con danni alle colture e alle auto. I chicchi hanno raggiunto diametri fino a 7-8 cm, grandine anche a Monza questa mattina all'alba e nell'alto milanese. Truffa sul decreto flussi a Mantova tramite aziende agricole fantasma e false attestazioni facevano entrare lavoratori provenienti da Marocco, Pakistan, India e Bangladesh dietro pagamenti fino a 15.000 euro, 80 gli stranieri coinvolti, 3 arresti. A Torino è stato arrestato un 18enne egiziano e ritenuto responsabile di una rapina di collane con strappo e di un furto pluriaggravato su un'auto colpita con un tombino. Deliveroo Italia ha formalizzato i suoi impegni con la Procura di Milano aumentando la tariffa minima da 10 a 14 euro l'ora e garantendo 3,77 euro per ordine, migliorando così anche la sicurezza dei rider. L'azienda punta a revocare il controllo giudiziario. Calcio, sorteggi di Europa League, alle 13 le avversarie di Milan e Juventus, seconda giornata per la Serie A di calcio, oggi l'anticipo Milan-Venezia. Donald Trump si è autoproclamato il miglior presidente della storia degli Stati Uniti. Nella classifica pubblicata sui social precede Washington e Lincoln. Ci risentiamo intorno alle 15.30.
3: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
4: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
4: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
4: Perché?
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
6: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, i grissini favolosi Gris in Bon, gusto classico o ai cereali, 270 grammi, sono scontati del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
0: In questo venerdì 4 hit le più ritmate senza interruzioni, Fede, Zacchile, Lauro, Retta, Berti, partiamo con 1000. Disco.

0: Flavio, come Olga nel From Disco to Disco, appena ascoltato quattro hit le più ritmate senza interruzioni, anche Peggy Goo ed Aerostar, quelli di Woman, alle 11.48, ma oggi è venerdì. E come ogni venerdì che si rispetti, abbiamo lo spazio dedicato alle imprese maschili e agli uomini straordinari. C'è una storia incredibile, il protagonista è perfetto per questo spazio, ha appena lasciato il suo corpo dopo una lunga vita molto particolare. Marcos Rodriguez Pantoja, spagnolo, magari il suo nome non vi dice molto, ma la sua storia sono convinta che l'avete già sentita, perché Marcos visse più di 12 anni tra i lupi da piccolo. Praticamente la mamma morì che lui era appena nato, il padre scelse di cederlo a un anziano capraio che viveva tra le montagne spagnole. Il pastore gli insegnò ad accendere il fuoco, a vivere nel bosco, mi muore anche il pastore, e lui a pochissimi anni rimane completamente solo, isolato, fino a quando non incontra un gruppo di lupi, una comunità di lupi. Viene accolto dalla lupa Capobranco come uno dei suoi cuccioli, che proprio lui racconta come dormiva vicino a lei al caldo, di come beveva anche il suo latte. Per 10 anni Marcos vive così, nelle grotte, imparando anche il linguaggio degli animali, e emetteva questi ululati perfetti, si faceva capire, insomma, cosa incredibile. Viene trovato dalla guardia civile a 19 anni, viene forzato a inserirsi nella civiltà, un percorso doloroso e senza nessun tipo di serenità. Viene messo a fare il muratore, a fare un sacco di lavori comunque complicatissimi per lui, che non sapeva neanche usare le posate e camminare diritto. Ci ha provato a tornare dai boschi, ma lì gli animali poi non lo riconoscevano più, perché oramai il suo odore era andato compromesso. Negli ultimi anni della sua vita l'uomo si è dedicato agli incontri con gli studenti per insegnare rispetto sugli animali. Quindi Marcos Rodriguez Pantoja, che si è spento all'età di 80 anni con una storia veramente incredibile, e con questo ricordo meraviglioso di una natura amorevole che l'ha sempre protetto.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
1: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
2: Venerdì su Disco Radio, quindi affascinantissimo questo personaggio. Un abbraccio virtuale a Marcos Rodriguez Pantoja, vissuto, vi rimedio, i cani di vita con i lupi.

disco radio, Axwell, grande Axwell e Bond. Questa è Whatever Turns You On. Buon venerdì, buona pausa pranzo, è sempre un piacere accompagnarvi. Il nostro appuntamento, io sono Olga, la mia voce è tutti i giorni della settimana dalle 10 alle 13, sempre qui. Si è fatta una certa, mezzogiorno e un minuto. Ah, quanto adoro la pausa pranzo. Momento meraviglioso della giornata, è arrivata la pausa pranzo anche per i miei ascoltatori. Le nostre hit più ritmate della città come sempre ci accompagnano, la mia voce c'è, vari appuntamenti all'interno di quest'ora torneranno come Rhythmic History, come forse anche un momento gioco, ma adesso la novità. Camrad ci regala questa Love Sober.

è questa Love Sober di Kendra. Da ogni ora inizia proprio con un disco nuovo. Questa vi piace? Sì, ti piace, bello. Kendra è sempre una bella, un bel piglio energico e allegro. Quindi spediti verso il weekend. Questo è, ragazzi, 28 agosto. Agosto oramai è arrivato. Ciao, ciao, arrivederci. Ultimo weekend nel quale rimanere un po' attaccati a quest'aura estiva. Inna con Sunny's Up.

0: Discoradio con Movento de Sun ad accompagnarci, Google, Email Angel e anche Ultranate, ben ritrovati come sempre. A questo punto dell'ora, tutte le ore su Discoradio, torna l'appuntamento dedicato alla dance storica. Ci piace anche ricordare quali film sono usciti nello stesso anno, l'anno del film Tre metri sopra il cielo, ve lo ricordate? Era l'anno del Rhythmic History, era il 2004.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana, nuova stagione.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
1: Da lunedì 31 agosto alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
3: Sabato 29 agosto, la notte bianca di Casteggio accende l'estate con l'energia esplosiva del Disco Radio Party. In console e sul palco, Matteo Epis, Edo Munari, Valentina Guidi e Don Cash. E non è tutto, street food, spettacoli dal vivo e negozi aperti tutta la notte. Sabato 29 in Piazza Cavour a Casteggio arriva il Disco Radio Party, vietato mancare.
4: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce, fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche ad agosto, con Nissan Pop Summer, hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
5: Nissan Ninicar, sedi di Vaiano Cremasco, Pieve Fissiraga e Peschiera Borromeo. Corri subito su ninicar.it.
6: Pronti a vivere un'esplosione di gusto? Vieni da Ambù, il regno degli hamburger gourmet, dove la fassona e la chianina sono le star assolute. Carne fresca macinata ogni giorno, pane artigianale. Ambù è il sapore autentico dell'Italia. Cosa aspetti?
7: Ambù, mi piaci tu. Mua.
6: Da sabato 29 agosto c'è il fuori tutto da DF Sport Specialist a Cesano Boscone. Sconti su migliaia di articoli sportivi e per il tempo libero. Da DF Sport Specialist a Cesano Boscone ci sono sconti da urlo. Il fuori tutto è solo da DF Sport Specialist in via Benedetto Croce 9, Cesano Boscone, per pochi giorni. L'estate è fatta per partire con il vantaggio giusto. Da Gruppo Carmeli Outlet Multimarca trovi una selezione di auto usate, aziendali e chilometri zero in pronta consegna con vantaggi fino a 3.000 euro. Hai capito bene? 3.000 euro! Scegli la tua prossima auto tra tantissimi modelli disponibili, pronti per accompagnarti in ogni viaggio d'estate. Ti aspettiamo a Brescia, Coccaglio, Bergamo e su gruppocarmeli.com.
8: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
9: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
8: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
9: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
8: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate.
9: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
10: Da un'intuizione nasce un colore. Da un colore una linea. Da una linea delle forme. Da queste forme, lei. Nuova Hyundai Tucson Dark Line. Lasciati conquistare dalla griglia cromata nera, eleganti cerchi glossy grey, tetto e specchietti a contrasto. Vieni a trovarci. Scoprila da G-Villa, a Monza in Viale Sicilia 104. www.

0: Fiato, Ibata Garry, Nitro, Beba, Folkestone, Pancreas, Dance Revenge e tanti altri. Dalle 19, apertura punti ristoro, Boom Boom Festival, dal 20 al 30 agosto, Trescore Balneario, Bergamo, boomboomfestival.it.
1: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
2: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid. Tua da 245 euro al mese. TAN 6,45, TAEG 7,45. Anticipo 8.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 31 agosto.
3: Da Lombarda Motori. Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
4: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
5: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene. Ora puoi spendere la metà. Ad agosto, saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
6: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta, poi c'è sempre qualcosa che non torna.
7: Allora vai da Brum Brum, a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
6: Brum Brum.
7: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
6: Wow, allora vado da Brum Brum.
7: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
8: Disco Radio.
9: Buona pausa pranzo, su Disco Radio c'è Rhythmic History. Questo sappiamo cosa significa, che la danza storica sta tornando. Ne ascoltiamo una che ritorna dal 2004, c'è Junior Jack.
8: Rhythmic History.

Matteo Vitale in questa new version per Funky Bahia, che ritorna su Disco Radio a mezzogiorno e 22 minuti. Come state? Come è andata la mattinata? Il weekend si avvicina. A me il venerdì è un giorno che piace a prescindere, per me piace ogni giorno della settimana, forse io non faccio testo. Diciamo che però effettivamente, come diceva qualcuno, che l'attesa del piacere è se stessa al piacere, ed essendo così il weekend vicino, il venerdì ha una sua atmosfera un po' più leggera per tanti ascoltatori. Poi ragazzi, agosto, gli sgoccioli ci sentiamo forse ancora un po' autorizzati ad avere un clima vacanziero, anche se poi le vacanze le abbiamo fatte anche in questa giornata? Secondo me sì.

0: chiama Free Your Mind. Tutti i suoni di Prospect, Lonely ritornano su Disco Radio. Anche voi alle 5 vi ha svegliato questa gran... Io ho la finestra accanto al letto aperta, sembravano dei colpi di fucile, c'era sta grandinata pazzesca sulla zona di Legnano. Ho pensato, madò, spero che la mia macchina sia integra questa mattina. Ero spaventata l'idea di trovarla a pezzi. In realtà no, tutto sotto controllo, spero anche da voi.
1: Che fate tutti i pomeriggi, da lunedì a venerdì, dalle 16 alle 19? Avete appuntamento con me, sono Fabio Marelli, nuova stagione, nuovi Play the Game, tanti gadget, la musica, ci divertiremo un botto. Ogni pomeriggio vi aspetto su Disco Radio, dalle 4 alle 7.
2: Il fine settimana ti sembra sempre troppo lontano?
3: Con il Super Giovedì Extended di Vicolungo The Style Outlets, il weekend inizia prima!
4: Da giovedì 27 a domenica 30 agosto a Vicolungo The Style Outlets ci sono 4 giorni di extra sconti fino al 30% sul prezzo outlet. I migliori brand ti aspettano: New Balance, Lee Wrangler, Twinset, Tommy Hilfiger e tanti altri. Scopri le promozioni anche nei bar e ristoranti. Info e condizioni nei negozi aderenti. Vicolungo The Style Outlets, a 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vicolungo.
0: Arrivano 4 hit, le più ritmate, senza interruzioni. La prima è Juvel, abbiamo scelto Ocean House.

0: un mito, ma il cielo è sempre più blu, su Disco Radio con me Olga, From Disco to Disco, appena ascoltato in versione Molella Remix. Allora, non si usa più così tanto suonare il campanello, cioè una volta eravamo sempre attaccati a sti campanelli, lasciamo stare gli scherzi un po' stupidotti che a volte facevamo, ma chiedevi all'amico di scendere per giocare con te in giardino, arrivavi a prendere l'amico o la fidanzatina sotto casa, suonavi il campanello e dicevi scusi, può scendere che sono qui sotto, sono Olga. Perché oggi con il telefono tante cose sono cambiate, è vero, no? Sì, suoni il campanello se vai a cena a casa di qualcuno, se torni a casa tua e devi entrare perché c'è qualcuno è più comodo. Comunque è successo ancora, cioè è successo che in questa casa suonasse il campanello, va ad aprire la proprietaria e dice scusi, Jasper può scendere a giocare? Lei dice guarda, un po' stupita, non so, glielo chiedo, vediamo se voglia di uscire. Il video viene pubblicato nei social, si vede questa mamma che gira per casa e trova Jasper un bel micione rosso sul divano che dorme. Praticamente Jasper è questo micio rosso che è molto richiesto dai bambini del vicinato, chiamano è un micio come tutti i mici, quindi alcuni mici sono in realtà più socievoli di altri, però che quando è fuori in giardino va dai bambini, si fa un coccolare, si fa un po' coinvolgere insomma nei loro piccoli giochi. Quindi la mamma torna dalla bambina e dice guarda adesso è sul divano, però lascerò la porta sul retro aperta così che Jasper possa uscire più tardi. Il video viene messo nei social, sapete che piacciono molto gli animali, piacciono molto in realtà le cose molto simpatiche come questa. E poi lei si vede che chiude la porta e si mette un po' a ridere, come dire, ma com'è sta roba che mi vengono a chiedere se Jasper può scendere a giocare. Comunque Jasper, il micio di quartiere, è diventato famoso per i bambini che bussano, suonano alla porta di casa sua per chiedere scusi Jasper può uscire a giocare in giardino. Ci è sembrata una cosa semplice ma simpatica da condividere con voi.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche ad agosto con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
5: Nissan Ninicar, sedi di Vaiano Cremasco, Pieve Fissiraga e Peschiera Borromeo. Corri subito su ninicar.it.
6: Da sabato 29 agosto c'è il fuori tutto da DF Sport Specialist a Cesano Boscone. Sconti su migliaia di articoli sportivi e per il tempo libero. Da DF Sport Specialist a Cesano Boscone ci sono sconti da urlo. Il fuori tutto è solo da DF Sport Specialist in via Benedetto Croce 9, Cesano Boscone, per pochi giorni.
7: Giochi e vestiti dappertutto, questa cameretta è un caos.
8: Mamma, non è un caos, è un ordine diversamente organizzato.
9: Tuo figlio cresce. Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
10: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
11: Benvenuti su Disco Radio, anche Francesco da Rescaldina. Guarda, stanotte a Rescaldina sembrava scendevano palline da tennis, sì, ma delle botte tremendi la grandine.

abbiamo Watch Out for Tears con Major Lazer su Disco Radio. Major Lazer non è facilissimo a pronunciare, è Diplo che ha creato questo bellissimo progetto musicale. Martin Garrix e The Sheeran, abbiamo anche Repeat It.

0: Abbiamo DJ Antoine, quella giusta da sé, di Tamarro, che secondo me ci sta alla grande con Superstar.
1: L'hai scelta Super morbida.
0: Però sapevo che volevamo parlare del prossimo disco Radio Party, che è qui, è imminente vicino. DJ Antoine è uno che fa ballare. Quindi ricordiamo che domani...
1: Eh sì, ci siamo, siamo pronti. Saremo a Casteggio per la Notte Bianca in provincia di Pavia, per cui vi aspettiamo tutti quanti in piazza Cavour, perché ci sarà una super festa, il paese in festa, quindi ci saranno negozi aperti, street food, aree giochi bimbi, tutto quello che potete volere da una festa lì lo trovate. E poi ovviamente
0: zanzare,
1: ci siamo noi,
0: che nel pavese sono praticamente scomparse, sono tutte a casa mia.
1: Ma cosa stai dicendo?
2: Olga,
1: guarda, ti racconto questa cosa. Siamo andati più di una volta nel pavese quest'estate. Io credo di aver avuto più superficie punta dalle zanzare che tutto
0: allora,
1: il resto.
0: Allora, io ho un giardino che ha una densità popolosa di zanzare superiore a quella che c'è a Milano con gli abitanti, e sono sparite da quando sta piovendo, quindi da 2 settimane non ho più zanzare. Quindi immagino che anche nel pavese le zanzare si siano
1: poesine.
0: Secondo me sì. Non te mettere zanzare, ragazzi.
1: Ma come mai tu hai tutte queste zanzare?
0: Non
1: io un'idea
0: so.
1: Ce l'ho.
0: Perché?
1: Perché tu non gli fai niente alle zanzare, quindi andiamo da Olga che stiamo bene.
0: Ho atteggiamenti violenti con le zanzare. Sono gli unici animali che effettivamente un po' mi patiscono.
1: Ciao Olga, ciao.
0: Mi lasci in ottima compagnia.

La novità delle 13.05, o se preferite l'1 e 5 minuti, è lo Smile Self, The Bozza su Disco Radio. Così apriamo le nostre tre ore insieme in fondo, direi, finalmente a questa settimana che è stata lunghissima, sia per quelli che sono rientrati al lavoro e quindi hanno ricominciato una settimana lavorativa, adesso arriva il weekend, quindi un assaggino ancora di vacanze e di estate, ma lunga anche per quelli che hanno aspettato le ferie, le vacanze, perché sono tantissimi gli amici che partiranno proprio questo weekend. Vi accompagniamo con la nostra musica, abbiamo scelto la prossima, c'è Adele.

0: In fondo alla settimana, il nostro venerdì insieme, 28 di agosto, 13 e 14 minuti, suona la musica di Disco Radio, accompagnandovi in quello che state facendo. Cos'è? 393-800-3000, tra poco un disco dance storico dal 1996.
1: Il ritmo della tua città non si ferma mai, e nemmeno noi. Seguici.

0: e anche social.
1: Sabato 29 agosto, la notte bianca di Casteggio accende l'estate con l'energia esplosiva del disco Radio Party. In console e sul palco, Matteo Epis, Edo Munari, Valentina Guidi e Don Cash. E non è tutto, street food, spettacoli dal vivo e negozi aperti tutta la notte. Sabato 29 in piazza Cavour a Casteggio arriva il disco Radio Party. Vietato mancare.
2: Voce generata in AI. Disegna la tua strada con nuova Kia Stonic. I crossover dal design completamente rinnovato, perfetto per la città e per andare oltre. Adesso con ancora più tecnologia. Scoprila in tutte le concessionarie.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Ti aspettiamo da Clerici Auto, in provincia di Como, Varese, Milano e Monza. Clericiauto.it.
5: Vieni in Ambù a gustare il fuori menù. Pole Position. Ambù è a Varese, Lecco, Meda, Vimercate, Torri Bianche. Ti aspettiamo.
6: Ambù, mi piaci tu.
7: Oh, hai cambiato auto?
6: Certo, da Zappa Auto Adesio. Da loro trovi tutto. Nuovo, usato o chilometri zero con tantissime occasioni multimarca garantite.
7: Ci vado anch'io.
6: Zappa Auto. Concessionario ufficiale Fiat, Alfa Romeo, Lancia e Jeep in via Perbinzago 73 Desio e su zappaauto.it. La scelta giusta al primo colpo.
8: Da sabato 29 agosto c'è il fuori tutto da DF Sport Specialist a Cesano Boscone. Sconti su migliaia di articoli sportivi e per il tempo libero. Da DF Sport Specialist a Cesano Boscone ci sono sconti da urlo. Il fuori tutto è solo da DF Sport Specialist in via Benedetto Croce 9, Cesano Boscone, per pochi giorni.
9: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
10: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
9: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
10: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
9: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano, via Daniele Ranzoni 5 e via Domenico Mille Lire 21.
10: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
11: Guardi, io di esclusivo me ne intendo. Agosto al mare tra barca, hotel e cene stellate.
12: Bello, però anche a Milano abbiamo le offerte esclusive di agosto di Autorigol di Skoda Milano.
11: E sarebbero?
12: Skoda Fabia e Kamiq in pronta consegna a tasso zero con anticipo 4.000 euro e rate da 85 euro al mese, TAN 0%, TAG 1,04%.
11: Esclusivamente ad agosto?
12: Sì, con 1000 euro di extra bonus summer e 2500 euro di eco incentivo Autorigol di Skoda Milano.
11: Le mie vacanze di colpo sembrano quasi normali.
12: L'agosto più esclusivo è nelle offerte di Autorigol di Skoda Milano.
13: Autorigol
10: a Milano dal 1900.

0: Dobrianza.com.
1: Da un'intuizione nasce un colore. Da un colore una linea. Da una linea delle forme. Da queste forme lei. Nuova Hyundai Tucson Dark Line. Lasciati conquistare dalla griglia cromata nera, eleganti cerchi glossy grey, tetto e specchietti a contrasto. Vieni a trovarci. Scoprila da G-Villa, a Monza in Viale Sicilia 104. www

0: Cerrato, i Patagarri, Mitro, Beba, Folkston, Pancreas, Dance Revenge e tanti altri. Dalle 19, apertura punti ristoro, Boom Boom Festival, dal 20 al 30 agosto, Trescore Balneario, Bergamo, boomboomfestival.it.
1: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
2: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid. Tua da 245 euro al mese. TAN 6,45. TAEG 7,45. Anticipo 8.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 31 agosto.
3: Da Lombarda Motori. Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
4: Torna l'appuntamento con la storia del ritmo anche in questo inizio di pomeriggio insieme. Torniamo indietro nel tempo ogni ora, l'extended version tutte le sere dalle 21.96. Adesso Blackwood.

Walker, Ava Max su Disco Radio alle 13.25, anche Fate. Vogliamo curiosare un po' nella vostra vita, o meglio tra i vostri hobby, perché si sa, no, adesso rientrati dalle ferie, ricomincia settembre, ci si può dedicare nel tempo libero a qualcosa che ci piace particolarmente. Allora vogliamo ricercare tra i nostri ascoltatori se ce n'è qualcuno che ha qualche hobby bizzarro, collezionismo magari particolare. 393 800 3000, il nostro numero per i vostri messaggi, whatsappini, messaggi o ancora meglio note audio, così almeno sentiamo la vostra voce, perché come sempre siete voi i protagonisti su Disco Radio. Nico Santos adesso, All Time High. Lei

0: Woman You Loved su Disco Radio, Luis Capaldi, la sua voce alle 13.33. Siamo alla ricerca di qualche ascoltatore con un hobby particolare, magari un collezionista. Qual è il vostro hobby? 393 800 3000. Senti lui, davvero interessante.
1: Ciao, sono Carlo da Ivrea.
0: Ciao.
1: Io colleziono minerali, okay. Meglio microminerali. Questo vuol dire che si va alla ricerca di minerali in zone sia vecchie miniere, vecchie cave, okay. Cave in dismesse, cave ancora in funzione,
0: sì.
1: Si cercano minerali presenti nelle rocce di quel luogo, poi si guarda tutto al microscopio, se c'è qualcosa di anomalo per la località o ancora di non conosciuto,
0: okay.
1: Lo si manda in analisi e, con la speranza che potrebbe essere un minerale nuovo per la località o addirittura un minerale nuovo in assoluto nel mondo.
0: Che
1: e quindi
0: bello.
1: È un hobby molto interessante, scientifico, che ha solide basi, che comunque noi ci troviamo con diversi amici a fare questo tipo di ricerche.
0: Bello.
1: E ci dà grande soddisfazione. Un saluto a tutti, ciao.
0: Ciao, anche a te, ciao, un abbraccione. Questo è un hobby molto particolare. Vogliamo sapere se avete qualche hobby particolare, qualche passione, magari siete dei collezionisti. 393 800 3000, tra poco ne parliamo insieme.

0: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Tempo di suonarne 4 senza interruzione. Torna il From Disco to Disco. Ripartiamo così. C'è Justin.

0: Era In Your Eyes a chiudere il giro delle 4 senza interruzione. Adesso War Republic, Preziose e Marvin ci hanno riportato nel 99 con Tell Me Why. La testa gira, estate 26, questa Fred Palma, Anita e Mischilla. What Do You Mean? Abbiamo aperto con Justin Bieber. Le vostre passioni, i vostri hobby particolari, li stiamo ricercando tra i nostri ascoltatori. Vi piace collezionare qualcosa di particolare o avete un hobby nello specifico particolare?
1: Ci guardare siete? One Piece e le carte dei Pokémon. Tutto quello che c'è inerente.
0: Bello, bello.
2: Ciao a tutti, io sono Mauro da Milano.
0: Ciao, Mauro.
2: E dopo che vi ascolto mi piace anche la vostra musica tantissimo.
0: Bene.
2: Mi mette tanta compagnia. Comunque il mio hobby è fare il fotografo, è diventato come un hobby, adesso diciamo è quasi una professione.
0: Bravo.
2: Mi occupo di moda e arte fotografica.
0: Bravo, bravo. Allora, perché stiamo ricercando qualche hobby particolare? Perché sono andato un po' a spulciare nella vita delle persone famose per scoprire che tipi di hobby e che cosa fanno durante il tempo libero. Allora, ho scoperto ad esempio che Johnny Depp ha un hobby davvero speciale. Lui colleziona bambole di Barbie e Ken, ma non si tratta di bambole qualsiasi, perché gli piacciono le edizioni speciali, tipo la bambola di Beyoncé oppure quella di Marilyn Monroe. L'ereditiera Paris Hilton invece caccia le rane, ma le libera, ha rivelato questa passione in un'intervista, non si capisce il perché, però ha questo, insomma, questo hobby. L'ex campione del mondo di box Mike Tyson ha un debole per i piccioni, il 58enne alleva piccioni e partecipa alle gare con i suoi volatili, e già da bambino aveva un piccione di nome Julius. La cantante Katy Perry, ad esempio, colleziona, questa è strana, capelli umani. In passato ha portato in borsa anche ciocche di Miley Cyrus e Taylor Swift. C'è poi la star Angelina Jolie, che ha un debole per i pugnali e coltelli rari e ha accumulato una vasta collezione. Anche Leonardo DiCaprio è un collezionista, possiede figurine, soprattutto quelle di Star Trek. La modella Kate Moss partecipa a gare di nuoto sincronizzato. C'è poi Selena Gomez, a cui piacciono tutte le cose che sono un po' spettrali. Ama ad esempio visitare luoghi sperduti o andare a caccia di fantasmi in castelli infestati. Ed Sheeran, grandissimo amante dei Lego e di tutto ciò che lo riguarda. C'è poi Taylor Swift, che ama i gatti in modo incondizionato più di ogni altra cosa, ma adora anche il Natale, quindi costruisce lei stessa le palline per adornare l'albero di Natale. Justin Bieber ama risolvere i cubi di Rubik e riesce a farlo in poco più di un minuto. C'è poi Brad Pitt, che ha un debole per i gerbilli, che sono degli animali molto carini, andateveli a vedere se non li conoscete. Insieme ai suoi figli ha costruito un recinto superlativo per i suoi topolini, con altalena, un bel giardino e tanto spazio. Costo 55.000 euro. Beh, neanche tanto direi per una villetta per i topolini. Comunque vi chiedevamo al 393 800 3000 se avete un hobby in particolare o siete collezionisti. 393 800 3000, vi aspettiamo su Disco Radio.
3: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90

0: È solo da DF Sport Specialist in via Benedetto Croce 9, Cesano Boscone, per pochi giorni.
1: Praticamente 5 minuti alle 2 del pomeriggio, benvenuti su Disco Radio, buon venerdì, chiudiamo insieme questa settimana e anche quest'ora, dritti alla novità con Felicia, c'è My System.

0: L'ultima, quella che chiude la nostra prima ora insieme, Big Energy, grande energia anche qui su Disco Radio in questo venerdì, ultima della settimana, vicinissimi al weekend. Sono Valentina Guidi, le 14 e 2 minuti. Da qui parte la nostra seconda ora insieme, fatta ovviamente di musica che fa da sottofondo alle cose che avete scelto di fare in questo venerdì. Moltissimi saranno al lavoro in questo istante, è partita ufficialmente la seconda mezza giornata e poi dentro il piede nel weekend. Avete qualche impegno? Beh, se ce l'avete va bene così, se invece non ce l'avete dovete essere dei nostri al Disco Radio Party. Nel corso di quest'ora ne parliamo insieme, vi do tutte le info per raggiungerci. Adesso la prossima novità, quella di Topic.
1: Novità, novità, novità. Disco Radio.

su Disco Radio, 14:05 dentro in questo venerdì pomeriggio che per molti significa salutare per qualche giorno il posto di lavoro, perché moltissimi partiranno in questo fine settimana, per altri vuol dire aver concluso la prima settimana di lavoro di rientro dalle ferie. Beh, quindi ragazzi, come siamo messi? 393-800-3000 per raccontarci i vostri umori, per dirci come è andato il rientro al lavoro, oppure, come dicevamo, se siete tra quelli che ancora devono far ferie, se siete finalmente felici di andare in villeggiatura, una parola che non si usava dal 90 almeno. La musica, vi accompagniamo così su Disco Radio.

0: Radio, 14:12, vi accompagniamo in questo venerdì pomeriggio, tra pochissimo anche con la storia del ritmo, perché c'è un disco dance storico in arrivo dal 93 e tra poco si torna anche a giocare.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana, nuova stagione.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
1: Da lunedì 31 agosto alle 11:30 e alle 19:30 su Disco Radio.
3: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche ad agosto con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
4: Nissan Nini Car, sedi di Vaiano Cremasco, Pieve Fissiraga e Peschiera Borromeo. Corri subito su ninicar.it.
5: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
6: Anticipa questo, anticipa l'altro, anche l'anticipo della macchina.
7: Ma no! Da Autorigol di Volkswagen Milano c'è l'anticipo zero sull'acquisto della nuova Volkswagen T-Roc.
6: Anticipo zero?
7: Zero! Da Autorigol di Volkswagen Milano, la nuova Volkswagen T-Roc è tua con anticipo zero a 299 euro al mese in pronta consegna e con manutenzione inclusa per 24 mesi. E c'è di più, ad agosto hai 3.000 euro di ecobonus Autorigoldi su tutta la gamma Volkswagen. Cosa aspetti?
8: Autorigoldi!
9: A Milano dal 1906.
10: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene. Ora puoi spendere la metà. Ad agosto, saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi. A Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA. Materassi da 50 anni.
11: A volte lo stupore non è nell'auto che scegli, è nel prezzo a cui riesci ad averla.
12: Dal 24 agosto al 6 settembre, lasciati travolgere dall'effetto wow. Auto usate e chilometri zero dalle City Car ai SUV a partire da 7.950 euro, grazie al bonus finanziamento e al bonus auto wow. Ci trovi in via Saronese 143 a Legnano. Chiama l'800 140 880 o visita autowow.it. Si scrive UAU, si legge wow. Auto wow. Lasciati stupire.
13: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
14: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
13: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
14: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
13: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Pellegrino Rossi 44 e piazzale Istria 4.
14: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
15: Da un'intuizione nasce un colore. Da un colore una linea. Da una linea, delle forme. Da queste forme, lei.
16: Nuova Hyundai Tucson Dark Line. Lasciati conquistare dalla griglia cromata nera, eleganti cerchi glossy grey, tetto e specchietti a contrasto. Vieni a trovarci.
17: Scoprila da G-Villa, a Monza in Viale Sicilia 104, www.gvilla.com.
18: Da sabato 29 agosto c'è il fuori tutto da DF Sport Specialist a Cesano Boscone. Sconti su migliaia di articoli sportivi e per il tempo libero. Da DF Sport Specialist a Cesano Boscone ci sono sconti da urlo. Il fuori tutto è solo da DF Sport Specialist in via Benedetto Croce 9, Cesano Boscone, per pochi giorni.
19: Voce generata in AI. Disegna la tua strada con nuova Kia Stonic. Il crossover dal design completamente rinnovato, perfetto per la città e per andare oltre. Adesso con ancora più tecnologia. Scoprila in tutte le concessionarie.
20: Kia. Movement that inspires.
21: Ti aspettiamo da Clerici Auto, in provincia di Como, Varese, Milano e Monza. Clericiauto.it.
22: Accendi la notte di Milano insieme a noi. Circondati di luci, musica ed energia contagiosa. Ti aspettiamo sabato 5 settembre a Milano City Life per la Night Run Monzino. 5 o 10 km di corsa o camminando, ma sempre con il cuore. Ti aspettano attività e consulenze gratuite con gli specialisti del Centro Cardiologico Monzino. Info e iscrizioni su sportitude.it.
23: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
24: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid.
0: Tua da 245 euro al mese. TAN 6,45. TAEG 7,45. Anticipo 8.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 31 agosto.
1: Da Lombarda Motori. Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
2: Disco Radio.
3: Preparate lo smartphone perché tra poco su Disco Radio torniamo a giocare insieme. Prima però un disco dance storico, lo prendiamo dal passato, 93, datura questa Eternity.
24: Rhythmic History.

0: Wars, siete pronti a giocare? Smartphone a portata di mano.
1: Disco Radio ti regala gli eventi della tua città.
0: Pronti a farvi un bel regalo anche in questo venerdì pomeriggio? Disco Radio ti regala due biglietti per Carl Cox Invites, il concerto evento di Carl Cox. Milano, preparati al grande ritorno di uno dei più DJ amati della storia della musica elettronica. Sabato 19 settembre presso Cosa il Carro Ponte arriva Carl Cox Invite, un live unico open air dalle 17 a mezzanotte. Ti serve il nostro numero adesso, il 393-800-3000, per inviare entro 5 minuti da adesso un messaggio con scritto Carl Cox e la tua mail. Ai più fortunati il regalo, due biglietti per l'evento. Disco Radio, il ritmo della tua città.

0: Club 14:32, vi tiriamo in mezzo al 393-800-3000 per chiedervi qual è la cosa che nelle vostre azioni quotidiane sbagliate più spesso o non ce la fate proprio, lo sbagliate sempre, che so, cose semplici, ad esempio a non mischiare i bianchi con i colorati o il nero, a fare la lavastoviglie, ad esempio io sbaglio sempre il giorno in cui vanno portati i sacchetti dell'immondizia fuori di casa, quando c'è il vetro porto la carta, quando c'è la carta porto l'umido, insomma non ce la faccio. Cosa sbagliate più spesso e più frequentemente? Vi aspettiamo su Disco Radio.
1: Chiudiamo con il bagno.
2: Il bagno.
1: Vi dico certo. Solo attenzione. Ci parla di uno scrittore, giornalista e sceneggiatore italiano che nella sua lotta contro la mafia si arrabbia diventando biondo e super cazzuto.
2: Sì.
1: Roberto Super Savian.
2: No, vabbè.
3: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, il morning show di Disco Radio con Fabrizio Sironi e Omar Fantini.
4: Il fine settimana ti sembra sempre troppo lontano? Con il Super Giovedì Extended di Vicolungo The Style Outlets, il weekend inizia prima!
5: Da giovedì 27 a domenica 30 agosto a Vicolungo The Style Outlets ci sono 4 giorni di extra sconti fino al 30% sul prezzo outlet. I migliori brand ti aspettano: New Balance, Lee Wrangler, Twinset, Tommy Hilfiger e tanti altri. Scopri le promozioni anche nei bar e ristoranti. Info e condizioni nei negozi aderenti. Vicolungo The Style Outlets, a 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vicolungo.
0: Ne suoniamo 4 senza interruzione ogni ora a quest'ora. Adesso c'è Mai o Mai.

0: Indietro con i ricordi, fino al 2003 il disco di Erika era Eyes on Know, ci porta fino a praticamente una decina di minuti prima delle 3 del pomeriggio. Ragazzi, allora, noi sbagliamo, avete presente quella frase sbagliare umano, perseverare, insomma, quella storia lì? Non è proprio così, perché vi abbiamo chiesto, no? Nella vita quotidiana sbagliamo un sacco di cose senza rendercene conto, non stiamo andando a prendere cose enormi, perché quelle pure ce ne sono tante, ma ad esempio, a chi non è mai capitato di fare la lavatrice e buttare dentro la roba bianca con quella scura o piuttosto con i colorati? Mica lo fai una volta, ti succede più volte. Quante volte hai sbagliato a caricare la lavastoviglie? Io a volte ci ho messo anche il sapone normale, un disastro ho fatto, ad esempio. Oppure il giorno dei sacchi della pattumiera. Io quella è una roba che sbaglio praticamente sempre, no? Quando c'è il vetro porto giù la carta e poi mi rimangono lì davanti a casa. Perché succede questo? Perché sapere che una scelta ci fa male, tra virgolette, non significa automaticamente smettere di ripeterla. È quanto emerge da uno studio australiano che ha analizzato il modo in cui le persone modificano il proprio comportamento dopo aver subito conseguenze negative. Quindi non sempre noi impariamo dai nostri sbagli, in realtà molto più spesso nella quotidianità, nella vita di tutti i giorni, perseveriamo, cioè continuiamo a sbagliare azioni che dovremmo aver imparato. Voi funziona così? Qual è la cosa che più spesso sbagliate durante il corso della giornata? 393 800 3000, vi aspetto su Disco Radio.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Giochi e vestiti dappertutto. Questa cameretta è un caos.
3: Mamma, non è un caos. È un ordine diversamente organizzato.
2: Tuo figlio cresce. Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
3: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
4: Oh, hai cambiato auto?
2: Certo, da Zappa Auto ad Esio. Da loro trovi tutto. Nuovo, usato o chilometri zero con tantissime occasioni multimarca garantite.
4: Ci vado anch'io.
2: Zappa Auto, concessionario ufficiale Fiat, Alfa Romeo, Lancia e Jeep in via Pervinzago 73 d'Esio e su zappaauto.it. La scelta giusta, al primo colpo.
5: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
6: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
5: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
6: Oro d'oro, li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
5: Ritirano tutto, oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Cormano, via dei Giovi 158 e a Bresso, via Vittorio Veneto 5.
6: Info 338 22 98 700 31 e comprooro.it.
7: 10 minuti alle 3 del pomeriggio, buon venerdì da me, sono Valentina Guidi, arriviamo dritti fino alla prossima novità, anche con questa, Bebe Rexha, David Guetta, Sad Girl.

alle 12 funziona un po' come riscaldamento muscolare dal villaggio turistico Takata su Disco Radio. Chiudiamo quest'ora insieme così. Le 15 Disco Radio, o meglio le 14:59, arriviamo un minutino prima in questo venerdì.

0: Soul su Disco Radio. Easy Bisou, la nostra musica ormai lo sapete, no? La potete votare andando sul nostro sito discoradio.it nella sezione dedicata al Music Club, che non è nient'altro che il laboratorio di musica della radio. Potete scegliere e votare la musica che vi piace di più e ogni settimana, con un po' di fortuna, vi portate a casa i nostri premi, i nostri gadget. Provateci magari in questo fine settimana, magari siete tra i fortunati. 393 800 3000 invece è il nostro numero per dirci cosa state facendo in questo venerdì e magari che progetti avete per il weekend.
1: Disco Radio. I heard you enjoy.

0: hit di questa estate 2026 che sta per concludersi. Samurai J, sicuramente Flamenco Paranoia tra quelle che abbiamo ascoltato di più. Tra poco un disco dance storico.
1: Sabato 29 agosto, la notte bianca di Casteggio accende l'estate con l'energia esplosiva del disco Radio Party. In console e sul palco, Matteo Epis, Edo Munari, Valentina Guidi e Don Cash. E non è tutto, street food, spettacoli dal vivo e negozi aperti tutta la notte. Sabato 29 in piazza Cavour a Casteggio arriva il disco Radio Party. Vietato mancare.
2: Da un'intuizione nasce un colore. Da un colore una linea. Da una linea delle forme. Da queste forme, lei. Nuova Hyundai Tucson Dark Line. Lasciati conquistare dalla griglia cromata nera, eleganti cerchi glossy grey, tetto e specchietti a contrasto. Vieni a trovarci. Scoprila da G-Villa, a Monza in Viale Sicilia 104, www.gvilla.com.
3: Da sabato 29 agosto c'è il fuori tutto da DF Sport Specialist a Cesano Boscone. Sconti su migliaia di articoli sportivi e per il tempo libero. Da DF Sport Specialist a Cesano Boscone ci sono sconti da urlo. Il fuori tutto è solo da DF Sport Specialist in via Benedetto Croce 9, Cesano Boscone, per pochi giorni.
4: A volte lo stupore non è nell'auto che scegli, è nel prezzo a cui riesci ad averla.
5: Dal 24 agosto al 6 settembre, lasciati travolgere dall'effetto wow. Auto usate e chilometri zero dalle City Car e SUV a partire da 7.950 euro, grazie al bonus finanziamento e al bonus auto wow. Ci trovi in via Saronese 143 a Legnano. Chiama l'800 140 880 o visita autowow.it. Si scrive UAU, si legge wow. Auto wow. Lasciati stupire.
6: I want to be free.
7: Da Globo, i migliori marchi per lo sport e il tempo libero. Adidas, Nike, Puma, Vans, Reebok, Lotto, Diadora, Asics, New Balance.
8: Calzature, abbigliamento e accessori sport dei migliori marchi a prezzi scontatissimi.
7: Globo Sport.
8: E intanto scopri i nuovi arrivi.
7: Globo, per lo sport e il tempo libero di tutta la famiglia.
9: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
10: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
11: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid. Tua da 245 euro al mese. TAN 6,45. TAEG 7,45. Anticipo 8.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 31 agosto.
12: Da Lombarda Motori. Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
13: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
14: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
15: E quella lassù?
14: È la costellazione del benzinaio.
16: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche ad agosto con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
17: Nissan Ninicar, sedi di Vaiano Cremasco, Pieve Fissiraga e Peschiera Borromeo. Corri subito su ninicar.it.
18: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
19: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
18: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
19: Oro d'oro, li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
18: Ritirano tutto, oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Cenisio 78 e viale Lunigiana 15.
19: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
20: Voce generata in AI. Disegna la tua strada con nuova Kia Stonic. I crossover dal design completamente rinnovato, perfetto per la città e per andare oltre. Adesso con ancora più tecnologia. Scoprila in tutte le concessionarie.
21: Kia. Movement that inspires.
22: Ti aspettiamo da Clerici Auto, in provincia di Como, Varese, Milano e Monza. Clericiauto.it.
0: Disco Radio. 60 minuti di musica al meglio della dance storica torna ogni sera su Disco Radio nell'extended version del Rhythmic History. Un disco ogni ora, adesso 91, I Need You.

venerdì 28 di agosto, dentro praticamente a metà del nostro pomeriggio insieme. Sono Valentina Guidi. Spesso prendiamo come scusa che non abbiamo tempo, che siamo troppo in ritardo, che non potremmo farcela, e invece noi siamo in controtendenza. Vi chiediamo di terminare questa frase: non è mai troppo tardi per 393 800 3000. Tra poco ne parliamo.

0: Antonella Ruggero su Disco Radio era Ti Sento, 15:30. Vogliamo sentire voi in merito a quelle cose che non è mai tardi per fare, perché spesso prendiamo un sacco di scuse, no? Non ho tempo, ormai è tardi, e in realtà c'è sempre tempo per fare qualcosa. In particolare cosa? Quindi non è mai troppo tardi per 393-800-3000. Aspettiamo voi su Disco Radio.
1: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Disco Radio. Puntuale torna anche la nostra redazione, ben trovato Francesco Di Bruno.
2: Grazie Valentina, buon pomeriggio a tutti. Violente grandinate hanno colpito la Lombardia questa mattina intorno alle 5, gli episodi più gravi nel Bresciano, nel Legnanese e nel Monzese. Prosegue poi l'allerta per una violenta perturbazione che dovrebbe colpire Milano nel pomeriggio. Promettevano permesso di soggiorno, lavoro e alloggio sfruttando il decreto flussi, ma era una truffa. I carabinieri di Mantova hanno arrestato 3 persone che hanno fatto arrivare in Italia 81 immigrati in cambio di denaro da 5 a 15 mila euro, ma che non sono mai stati regolarizzati. Delibero Italia ha formalizzato i suoi impegni con la Procura di Milano, aumentando la tariffa minima per i rider da 10 a 14 euro l'ora e garantendo 3,77 euro per ordine. L'azienda punta a far revocare il controllo giudiziario. Lo sport, il calcio, oggi i sorteggi di Europa League. Il Milan troverà il Benfica, il Ferencvaros, Sunderland, Ararat, Olympiakos, Salisburgo, Bournemouth e l'ESC Sofia, mentre gli avversari della Juventus saranno Real Sociedad, Rennes, Omonia, NEC, AZ Alkmaar, Ferencvaros, Celta e Apoel Beersheba. In Conference League invece l'Atalanta, tra le altre, ha trovato l'Ajax. Ed è tutto, le news torno tra un'ora.
0: Let's go. La parte più bella della settimana la passiamo insieme. Sono Valentina Guidi, ci sentiamo tutti i weekend su Disco Radio dalle 10 alle 14. Ragazzi, vi aspetto.
3: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 12x65 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
0: Terminate voi la frase, non è mai troppo tardi per 393 800.

0: 4 senza interruzione, Swedish House Mafia, Licky Lee, Happiness, He's So Sad, Mambo Number 5. Siamo tornati indietro nel tempo fino al 99. Meet Me in the Dark, Get Busy, quella con cui abbiamo aperto. 10 minuti alle 4 del pomeriggio, vi abbiamo tirato in mezzo al 393 800 3000, perché a volte prendiamo un sacco di scuse, diciamo che non abbiamo tempo, diciamo che forse è troppo tardi per agire, per fare quella cosa lì, e invece noi vi abbiamo chiesto di concludere una frase, ovvero non è mai troppo tardi per...
1: Ciao a tutti, Marco da Biella Galbani.
0: Ciao.
1: Non è mai tardi per imparare a perdonare. Ciao
0: giusto
1: a tutti e buon weekend.
0: Bello, bravo, ciao Marco.
2: Buongiorno Disco Radio, sembrerò scontato ma non è mai troppo tardi per trovare l'amore. Che quello si trova a tutte le età.
0: Anche quello.
2: Ciao da Gabriele.
0: Mai perdere la speranza, si trova l'amore.
3: Ciao Disco Radio.
0: Ciao.
3: Non è mai troppo tardi per chiedere scusa.
0: Anche.
3: Ok? Ruggero da Bergamo.
0: È vero, non è mai troppo tardi anche per chiedere scusa, anche se molti fanno un po' fatica a chiedere scusa. Vi racconto questa storia bella di una cartolina che arriva in ritardo, ma non forse non troppo in ritardo. Siamo a Como, arriva questa cartolina, era l'aprile del 2008, il 4 aprile per la precisione, quando una coppia di sposi in viaggio di nozze a Cordoba, in Spagna, firmava proprio questa cartolina con un messaggio destinata alla famiglia proprio di Como. Saluti Simo e Andre. A casa del destinatario nel capoluogo è stato recapitato però proprio questo agosto, quindi 2026. Facendo due conti sono passati 18 anni e 4 mesi per percorrere circa 2000 chilometri che separano una città dall'altra. In media praticamente questa cartolina si è fatta 10 chilometri al mese e insomma sorridono i destinatari dicendo se me l'avessero portata a piedi probabilmente sarebbe arrivata decisamente prima. Mai troppo tardi, perché poi insomma questa famiglia è stata felice di ricevere questo ricordo. Come sia possibile non lo so, cioè come ha fatto a viaggiare nel corso di tutti questi anni, boh, e nessuno si è mai chiesto il perché. Rimane un mistero questa cosa qua. Quello che chiediamo a voi invece è di dirci secondo voi che cosa non è troppo tardi per fare, per agire. 393 800 3000, vi aspettiamo alla radio.
4: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Giochi e vestiti dappertutto. Questa cameretta è un caos.
3: Mamma, non è un caos. È un ordine diversamente organizzato.
4: Tuo figlio cresce. Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
3: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
5: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta, poi c'è sempre qualcosa che non torna.
4: Allora vai da Brum Brum, a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
5: Brum Brum?
4: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
5: Wow, allora vado da Brum Brum.
4: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
6: Ancora una decina di minuti insieme, stiamo per chiudere questa settimana. Tra poco, puntuale alle 16, Fabio Marelli, Top DJ. Adesso Anima, c'è Beautiful.

Era Don't Wanna Know su Disco Radio Maroon 5 in questo venerdì pomeriggio insieme anche il 2016. Siamo arrivati fino a lì, come vi dicevo, ancora una manciata di minuti insieme. Tra poco la nostra prossima novità, ma non con me, perché è puntuale. Alle 16 arriva Fabio Marelli. Che si fa dalle vostre parti? A che punto siete della settimana? Programmi per il weekend.

0: Era Young Forever, fino alla fine. Chiudiamo così le nostre tre ore insieme. Arriva lui, Fabio Marelli.
1: Sei pronta, vedo, Sei visto? Super pronta per domani, per il disco Radio Party.
0: Assolutamente.
1: Non ti
0: sì.
1: cambi, quindi.
0: No, dai, no,
1: vai
0: no,
1: diretta,
0: no, vado
1: così,
0: diretta così. Dormo qui, faccio la diretta e poi vado al palco.
1: Bello, mi piace molto questo vestito.
0: Ecco,
1: mi piacciono
0: vediamo.
1: Sempre i tuoi vestitini.
0: Casteggio domani,
1: sì,
0: ci vediamo lì in provincia di Pavia. Una serata super, per
1: super,
0: cui vi è dato
1: super.
0: Mancare.
1: Ah, 4 e 1 minuto. Com'è vietato?
0: Vietato mancare.
1: Va bene. Pronti per un super weekend con il disco Radio Party, ovviamente con la Guidi che però torna.
0: Io torno domani mattina alle 10 e sì. poi domenica mattina alle 10.
1: Certo, perché sei la
0: e
1: donna del weekend.
0: E poi lunedì pomeriggio.
1: Sì, perché poi c'è
0: dalle
1: anche
0: 13 alle 16.
1: No, l'ultimo giorno, poi Don Cash torna.
0: Sì, poi
1: ok. Poi sei libera di andare in vacanza? No.
0: Una settimana.
1: Ah, sì, vai. Avevi detto ottobre, novembre.
0: Una settimana da. Ah, novembre! Ma non vado da nessuna parte.
1: Come non vado da nessuna
0: sono
1: parte?
0: Povera.
1: Ma che noia.
0: Ma va.
1: Vabbè.

0: tutti. Oh, qualcuno ci sta già ascoltando da Torre Pedrera, Brescia. Sergio da Brescia è lì in vacanza, grazie anche per i piatti, mamma mia. Sarebbe bello venire in questo momento.
1: Bella Venerelli!
0: Che Venerelli! È venerdelli oggi, è venerdì, ci siamo, insomma. È quasi weekend, come sempre un sacco di cose da fare. Tornerà anche DJ Panozzo, se siete lì e siete lì. 3, 9, 3, 8, 100, 3000. Qualcuno ha detto weekend

0: avanti, anche indietro però. Tra poco arriva un bel Rhythmic History e quest'estate ci siamo concessi il lusso anche di giocare facendoveli scegliere. E allora scegliete anche a sto giro il prossimo Rhythmic History. A, se volete votare per Technotronic e Get Up. Oppure B, se volete preferire Blast di Crazy Man dal 94. E allora A, 1990 con Technotronic, o B, 1994 con i Blast. La più votata da voi l'ascolteremo tra poco.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Nuova stagione.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
1: Da lunedì 31 agosto alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
3: Sabato 29 agosto, la notte bianca di Casteggio accende l'estate con l'energia esplosiva del Disco Radio Party. In console e sul palco, Matteo Epis, Edo Munari, Valentina Guidi e Don Cash. E non è tutto, street food, spettacoli dal vivo e negozi aperti tutta la notte. Sabato 29 in Piazza Cavour a Casteggio arriva il Disco Radio Party. Vietato mancare.
4: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche ad agosto, con Nissan Pop Summer, hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
5: Nissan Ninicar, sedi di Vaiano Cremasco, Pieve Fissiraga e Peschiera Borromeo. Corri subito su ninicar.it.
6: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
7: A volte lo stupore non è nell'auto che scegli, è nel prezzo a cui riesci ad averla.
8: Dal 24 agosto al 6 settembre, lasciati travolgere dall'effetto wow. Auto usate e chilometri zero dalle City Car e ai SUV a partire da 7.950 euro, grazie al bonus finanziamento e al bonus auto wow. Ci trovi in via Saronese 143 a Legnano. Chiama l'800 140 880 o visita autowow.it. Si scrive UAU, si legge wow. Auto wow. Lasciati stupire.
9: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
10: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
11: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza, sempre! Ora ancora di più, con l'incredibile
10: svuota tutto!
12: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia!
13: Anticipa questo, anticipa l'altro, anche l'anticipo della macchina!
12: Ma no! Da Autorivoldi Volkswagen Milano c'è l'anticipo zero sull'acquisto della nuova Volkswagen T-Roc!
13: Anticipo zero?
12: Zero! Da Autorivoldi Volkswagen Milano, la nuova Volkswagen T-Roc è tua con anticipo zero a 299 euro al mese in pronta consegna e con manutenzione inclusa per 24 mesi. E c'è di più! Ad agosto hai 3.000 euro di ecobonus Autorivoldi su tutta la gamma Volkswagen! Cosa aspetti?
14: Autorigoldi!
15: A Milano dal 1906.
16: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene. Ora puoi spendere la metà. Ad agosto, saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi. A Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA. Materassi da 50 anni.
17: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
18: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid. Tua da 245 euro al mese. TAN 6,45. TAEG 7,45. Anticipo 8.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 31 agosto.
19: Da Lombarda Motori. Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
20: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
21: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
20: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
21: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
20: ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'Oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate.
21: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
0: Da sabato 29 agosto c'è il fuori tutto da DF Sport Specialist a Cesano Boscone. Sconti su migliaia di articoli sportivi e per il tempo libero. Da DF Sport Specialist a Cesano Boscone ci sono sconti da urlo. Il fuori tutto è solo da DF Sport Specialist in via Benedetto Croce 9, Cesano Boscone, per pochi giorni.
2: Voce generata in AI. Disegna la tua strada con nuova Kia Stonic, il crossover dal design completamente rinnovato, perfetto per la città e per andare oltre. Adesso con ancora più tecnologia. Scoprila in tutte le concessionarie.
22: Kia. Movement that inspires.
23: Ti aspettiamo da Clerici Auto, in provincia di Como, Varese, Milano e Monza. Clericiauto.it.
24: Disco Radio.
25: È stato un testa a testa fino all'ultimo voto tra Technotronic e Blast con un colpo di reni, la spuntata da

0: adesso è il 22 in quella del 13 settembre. Chi fa vacanza a settembre? Sentiamo.
1: Marelli.
2: Oh. Io ho lavorato tutta l'estate. Tutta l'agosto.
1: Adesso
0: vai.
2: Faccio la prossima settimana ancora lavoro.
0: Ancora.
2: E poi dal 5 al 19. Sardegna.
0: 25%, fai parte di quel 25. Allora.
3: Ciao Disco Radio.
0: Oh mamma, che paura.
3: Noi mercoledì partiamo e andiamo in Kenya.
0: Capito, 28%. Chi si unisce ora tra poco nella classifica del venerdì.
4: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città senza interruzioni.
0: Disco Radio. C'è la redazione Link, l'attualità delle 4:30. Davanti a me Francesco Di Bruno.
5: Grazie Fabio, buon pomeriggio a tutti. Promettevano permesso di soggiorno, lavoro e alloggio sfruttando il decreto flussi, ma era una truffa. I carabinieri di Mantova hanno arrestato tre persone che hanno fatto arrivare in Italia 81 immigrati in cambio di denaro da 5.000 a 15.000 euro, ma che non sono mai stati regolarizzati. Violente grandinate hanno colpito la Lombardia questa mattina intorno alle 5, gli episodi più gravi nel Bresciano, nel Legnanese e nel Monzese, e prosegue l'allerta arancione per una violenta perturbazione che dovrebbe colpire Milano nel tardo pomeriggio. Delivro Italia ha formalizzato i suoi impegni con la Procura di Milano aumentando la tariffa minima per i rider da 10 a 14 euro l'ora, garantendo 3,77 euro per ordine. L'azienda punta a far revocare il controllo giudiziario. E veniamo al calcio, sorteggi di Europa League in Milan pesca Benfica, Ferencvaros, Sunderland, Ararat, Olympiacos, Salisburgo, Bournemouth e Lesby e Sofia, mentre la Juventus ha trovato Real Sociedad, Rennes, Omonia, NEC, AZ Alkmaar, Ferencvaros, Celta e Apoel Beersheba, mentre l'Atalanta in Conference League tra le altre trova l'Ajax. Ed è tutto, vediamo ora il tempo di domani.
6: Meteo. Sapendo fine settimana l'insegna della prevalente stabilità al nord-ovest con cielo sereno poco nuvoloso tra Piemonte e Lombardia, sabato sole o qualche nuvola di passaggio, non prevediamo però fenomeni, è una temperatura massima che oscillerà tra i 29 e i 33 gradi. Per quanto riguarda domenica, ancora l'alta pressione determinerà una giornata soleggiata con solo in montagna sulle Alpi settentrionali qualche breve temporale di calore. In pianura sempre sole caldo con massime tra 30 e 34 gradi. Ulteriori dettagli scaricando l'app di Trebi Meteo.
4: Viaggi, relax, hobby, sport, pranzi e cena. Il weekend è fatto di questo e molto altro. Ciao, sono Roby Mistretta e vi aspetto su Disco Radio il sabato e la domenica dalle 14 alle 18 per vivere insieme il vostro fine settimana.
7: Il fine settimana ti sembra sempre troppo lontano? Con il Super Giovedì Extended di Vicolungo The Style Outlets, il weekend inizia prima!
8: Da giovedì 27 a domenica 30 agosto a Vicolungo The Style Outlets ci sono 4 giorni di extra sconti fino al 30% sul prezzo outlet. I migliori brand ti aspettano: New Balance, Lee Wrangler, Twinset, Tommy Hilfiger e tanti altri. Scopri le promozioni anche nei bar e ristoranti. Info e condizioni nei negozi aderenti. Vicolungo The Style Outlets, a 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vicolungo.
0: La classifica

0: dai Burachieta 2019 ad aprire Madonna classifica.
1: Sì.
0: Are you ready? Come ogni venerdì, anche d'estate, classifica del venerdì che si tinge dei colori estivi. Chi fa vacanza a settembre? In tanti, la classifica delle città d'arte più prenotate a settembre. Intanto parto da alcuni dati numerici. Il 36% ha prenotato per un break di 3-4 giorni, il 25% dai 7 ai 13. E allora vediamo dove se ne vanno gli italiani in vacanza e non solo. Allora, in decima posizione c'è Bologna. Al nono posto Catania, ottava Bari. Firenze è settima. Al sesto posto Olbia. Tanti anche tra voi andranno nelle prossime settimane in Sardegna. Quinto posto per Palermo. Quarto posto Napoli, che a settembre come Palermo ha colori incredibili. Andiamo sul podio? Al terzo posto medaglia di bronzo per, tra le città italiane insomma più prenotate a settembre, per Milano. E qui a settembre la città vive un'atmosfera diversa, sono rientrati tutti i residenti, il clima è gradevole e tanti eventi legati anche alla settimana della moda, hai capito? Al secondo posto, complice la mostra del cinema, dal 2 al 12 settembre, Venezia, canali e calli gremite e non si soffre per il caldo eccessivo. Al primo posto, la città più prenotata a settembre 2026 è Roma, la capitale è la capitale. Chi di voi farà vacanze a settembre? 393 800 3000. Sentiamo i vostri audio, eccoli.
2: Io faccio ferie dal 7 al 21 settembre, Champorché e Livigno.
0: Bello,
2: ciao ragazzi,
0: fresco.
3: Io invece vado in ferie martedì sera e riprendo lunedì.
0: Ma che meraviglia.
4: Ciao Fabio, ciao Andrea di Alessandria.
0: Ciao Andrea.
4: Io vado in ferie dal 21 di settembre, faccio una settimana.
0: Sì.
4: Ho lavorato tutta l'estate.
0: E ci sta.
5: Anch'io.
0: Che tu?
5: Due parto, Sardegna 15 giorni, torno il 17.
0: Wow.
5: Susi da Milano.
0: Brava Susi.
5: Si parte.
0: Evviva! Super classifica del venerdì anche oggi. Fra voi c'è qualcuno che parte ancora?
6: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Giochi e vestiti dappertutto. Questa cameretta è un caos.
3: Mamma, non è un caos. È un ordine diversamente organizzato.
4: Tuo figlio cresce. Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
3: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
5: Tutti a Roma Milano a settembre.
6: Secondo me più che primo posto per la prenotazione delle vacanze, sì. Perché rientrano tutti.
5: Sì,
6: e quindi delirio a Roma.
5: Vero.
6: Sempre. Ciao a tutti da Nino di Piatti di Milano. Ciao.

0: The Weeknd su Disco Radio era Sacrifice. Visto che i numeri hanno ragione, in tanti nelle prossime settimane andranno in vacanza. Settembre, il mese perfetto anche per il clima. Ce ne sono tanti gli ascoltatori che vanno in vacanza ancora.
1: Maroncelli, Marelli, io e Rossella partiamo martedì per Charm.
0: Wow.

Coco si aggiunge dopo la classifica del venerdì, come i venerdì d'estate, il Coco Bello, signori, le 5. Iniziate a mandarci gli audio in rima, come se vendesse il Coco Bello voi in spiaggia, lo facciamo solo le ultime settimane. E così con questa scusa mi raccontate cosa fate in questo fine settimana. Anche niente, però in rima è divertente, come se fossimo in spiaggia. 393-800-3000, tra poco vendiamo Coco Bello, gratis per tutti. The Bowser, Lose Myself.

Lose Myself, la novità delle 5 per aprire l'ora del venerdì d'estate. Alle 5 di solito d'estate facciamo solo una cosa, come se fossimo in spiaggia, eh?

0: fine settimana in rima è meglio, altrimenti insomma che cocco bello è, no?
1: Ciao Marelli,
0: ciao.
1: Io non sono in ferie, però oggi è venerdì,
0: sì.
1: E me ne vado a bere una bella birra a Seregno.
0: Bene.
1: Con Alessandro, Ovidio e Valerie,
0: sì.
1: Ciao.
0: Ciao, però la rima dov'è? Scusa, no, perché dovresti farla in rima, altrimenti cioè.
2: Ciao, ciao Fadelli, ciao. Allora, Fadelli. Secondo me sono i piselli gli ingredienti che,
0: ma non è un gioco,
2: non c'entra niente col tiramisù.
0: Dopo il play the game
2: sbagliato. Ho sbagliato qualcosa. Fabio, sì. Ma chi se ne frega?
0: Come chi se ne frega?
2: Io volevo solo salutarti. Va ciao
0: bene.
2: Fabio!
0: Ciao! Vabbè, grazie comunque.
3: Ciao, sono ciao. Fabio D'Alessone.
0: Ah, quello di prima.
3: Anche se non c'è il sole, non rimango senza parole.
0: Ha fatto la rima, vedi?
3: Vado con Valerie, Ovidio e Ale a Seregno, perché è una birra, non la disdegno.
0: Wow, ciao raga! Grande!
4: Disco Radio!
0: Dai con le rime, 393 800 3000, che si fa questo weekend?

ormai mondiali ce ne siamo altro che scordati. Resta veramente solo questo come ricordo di questa estate 2026. I mondiali non li abbiamo giocati, resta la musica. E tra poco arriva anche il Tamarristory con i tamarri all'ascolto, che possono inviare i loro messaggi al 3938103000. Il

0: di stagione, allora appassioniamoci ascoltando quello che fate voi in rima, come se vendesse Cocobelli in spiaggia.
1: Domenica tutti a Cogoleto, sì, a farci un bel bagnetto, che c'è il miglio marino in acqua, forza, vi vogliamo tutti a nuotare. Dai.
0: Quanti siete?
2: Yeah. Ciao Quadrelli, Marelli. Luca D'Alecco, le ferie sono finite, si torna a lavorare. Senza disco radio e Marelli non si può stare.
0: Ma certo, anche se senza il Tamarristory, pure d'estate, tra poco i più tamarri annunceranno il momento più alto, credo, del pomeriggio.
3: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana, nuova stagione.
4: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Da lunedì 31 agosto alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
5: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
6: Una Fiat 500?
5: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su McDonald's.it.
7: Guardi, io di esclusivo me ne intendo. Agosto al mare tra barca, hotel e cene stellate.
8: Bello, però anche a Milano abbiamo le offerte esclusive di agosto di Autorigol di Skoda Milano.
7: E sarebbero?
8: Skoda Fabia e Kamiq in pronta consegna a tasso zero con anticipo 4.000 euro e rate da 85 euro al mese. TAN 0%, TAG 1,04%.
7: Esclusivamente ad agosto?
8: Sì, con 1.000 euro di extra bonus summer e 2.500 euro di eco incentivo Autorigol di Skoda Milano.
7: Le mie vacanze di colpo sembrano quasi normali.
8: L'acquisto più esclusivo è nelle offerte di Autorigoldi Skoda Milano.
9: Autorigoldi!
10: A Milano dal 1906.
11: No, no, non ho niente da mettermi.
12: Tranquilla, andiamo da Globo, il punto vendita con la più vasta scelta di calzature e abbigliamento donna a prezzi imbattibili.
13: Trovo anche per il lavoro, le occasioni eleganti e il tempo libero?
12: Certo, tanti articoli e modelli di grandi marchi come Rifle, Laura Biagiotti, Enrico Coveri, Carrera, Miss Globo, Baciata.
13: Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa, a prezzi leggeri.
14: Globo, tutta la moda che vuoi, al miglior prezzo, per tutta la famiglia.
15: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
16: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
17: Voce generata in AI. Disegna la tua strada con nuova Kia Stonic. I crossover dal design completamente rinnovato, perfetto per la città e per andare oltre. Adesso con ancora più tecnologia. Scoprila in tutte le concessionarie.
18: Kia. Movement that inspires.
19: Ti aspettiamo da Clerici Auto, in provincia di Como, Varese, Milano e Monza. Clericiauto.it.
20: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
21: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
20: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
21: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
20: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano, via Daniele Ranzoni 5 e via Domenico Mille Lire 21.
21: Info 338 22 98 731. E comprororodoro.it.
22: A volte lo stupore non è nell'auto che scegli, è nel prezzo a cui riesci ad averla. Dal 24 agosto al 6 settembre, lasciati travolgere dall'effetto wow. Auto usate e chilometri zero dalle City Car e SUV a partire da 7.950 euro, grazie al bonus finanziamento e al bonus auto wow. Ci trovi in via Saronnese 143 a Legnano. Chiama l'800 140 880 o visita autowow.it. Si scrive UAU, si legge wow. Auto wow. Lasciati stupire.
23: Da sabato 29 agosto c'è il fuori tutto da DF Sport Specialist a Cesano Boscone. Sconti su migliaia di articoli sportivi e per il tempo libero. Da DF Sport Specialist a Cesano Boscone ci sono sconti da urlo. Il fuori tutto è solo da DF Sport Specialist in via Benedetto Croce 9, Cesano Boscone, per pochi giorni.
24: Al centro commerciale Brianza arriva Seconda Sa.

0: centrobrianza.com.
1: Giochi e vestiti dappertutto. Questa cameretta è un caos.
2: Mamma, non è un caos. È un ordine diversamente organizzato.
1: Tuo figlio cresce. Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
2: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
3: L'estate è fatta per partire con il vantaggio giusto. Da Gruppo Carmeli Outlet Multimarca trovi una selezione di auto usate, aziendali e chilometri zero in pronta consegna con vantaggi fino a 3.000 euro. Hai capito bene? 3.000 euro! Scegli la tua prossima auto tra tantissimi modelli disponibili, pronti per accompagnarti in ogni viaggio d'estate. Ti aspettiamo a Brescia, Coccaglio, Bergamo e su gruppocarmeli.com.
1: Accendi la notte di Milano insieme a noi, circondati di luci, musica ed energia contagiosa. Ti aspettiamo sabato 5 settembre a Milano City Life per la Night Run Monzino. 5 o 10 km di corsa o camminando, ma sempre con il cuore. Ti aspettano attività e consulenze gratuite con gli specialisti del Centro Cardiologico Monzino. Info e iscrizioni su sportitude.it.
4: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene, ora puoi spendere la metà. Ad agosto, saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
5: Disco Radio. Dove sono i tamarristi che annunciano il Tamarristory?
6: Dai che è venerdì!
5: Confermo, confermo!
6: Ranzanelli!
5: Dai!
7: Arriva, arriva quello che deve arrivare! Sì. Marelli, non ti devi preoccupare!
5: Insomma!
7: Vai Marelli, azionati!
5: Sì.
7: E fai partire il play!

0: chiudere la settimana arriva la nostra compagnia di bandiera Disco Radio Express. Il nostro treno diventa Disco Radio Airline, il nostro volo per le vacanze. Dove avete passato, trascorso l'estate o dove la trascorrerete? 393-800-3000 per dirmelo con un messaggio, un audio, quello che volete. Sceglieremo una tra le vostre destinazioni, la metteremo al contrario e poi il primo, la prima a riconoscerla si porterà a casa la Disco Radio Bag. Attenzione,
1: Invitiamo gli ascoltatori del volo Disco Radio Airline ad avvicinarsi al gate e allontanarsi dalle altre radio.
0: Giusto!
2: Disco Radio ti regala

del ritorno di uno dei più grandi amati DJ della storia della musica elettronica. Sabato 19 settembre al Cosel Carro Ponte, Carl Cox Invites, live unico open air 17:30, numero 393 800 3000, 5 minuti da ora. Per mandare un sms, WhatsApp, un telegram scrivete Carl Cox, aggiungete la mail, ai più fortunati regalo due biglietti per l'evento.

0: arriverà dove? C'è chi ci ascolta da Gatteo a Mare. Grazie per tutti i vostri messaggi.
1: Marelli, ciao.
0: Ciao.
1: Io sono stata pochissimi giorni a
0: dove?
1: Ponte di Legno.
0: Oh, Passo del Tonale.
1: Quindi?
0: Ma non dovete dirlo voi al contrario.
1: Settembre mi aspetta in ferie, 10 giorni a Lefkada in Grecia con marito e figlia.
0: Bello.
1: Settimana di totale relax alle Maldive, ovviamente solo col marito.
0: Ci piace.
1: Ciao Francesca da Novara.
0: Ciao Francesca, tra l'altro c'è questo bellissimo messaggio.

0: Nice. Dove ci porta sto giro? Attenzione, il più veloce vince la Disco Radio Mag. Eccola, eccola.
1: Volo Disco Radio Airline, imbarco immediato.
0: Sì.
1: Questa settimana siamo diretti a...
0: Dove?
1: Eno, Icir.
0: Dove ci sono i ricci? Oh, non potevo dirlo, aiutato. Eno, Icir, al contrario,

0: C'è link all'attualità, alla redazione. Davanti a me è tornato Francesco Di Bruno.
1: Grazie Fabio, buon pomeriggio a tutti. Promettevano permesso di soggiorno, lavoro e alloggio sfruttando il decreto flussi, ma era una truffa e i carabinieri di Mantova hanno arrestato tre persone che hanno fatto arrivare in Italia 81 immigrati mai regolarizzati in cambio di denaro da 5.000 a 15.000 euro. Sette ragazzi tra i 25 e i 35 anni sono stati identificati e denunciati dalla polizia per il presunto coinvolgimento nell'organizzazione del rave party di Ferragosto di Serravalle a Po nel Mantovano. Deliveroo Italia ha formalizzato i suoi impegni con la Procura di Milano, aumentando la tariffa minima per i rider da 10 a 14 euro l'ora e garantendo 3,77 euro per ordine. Calcio, sorteggi di Europa League, tra le avversarie del Milan, Benfica, Sunderland e Bournemouth, tra quelle della Juve, Real Sociedad, AZ Alkmaar e Celta. In Conference, l'Atalanta tra le altre trova l'Ajax. Sempre calcio, Serie A, seconda giornata, si parte già questa sera con Milan-Venezia. Ranucci ora è ufficiale, sostituito al report, Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi saranno i nuovi conduttori. Ed è tutto, le news, torno tra un'ora.
2: Promo. Welcome to the party. Disco Radio Party, ogni sera dalle 23, party set con Matteo Epis e Edo Munari. Disco Radio, il ritmo della tua città.
3: Il fine settimana ti sembra sempre troppo lontano?
4: Con il Super Giovedì Extended di Vicolungo The Style Outlets, il weekend inizia prima!
5: Da giovedì 27 a domenica 30 agosto a Vicolungo The Style Outlets ci sono 4 giorni di extra sconti fino al 30% sul prezzo outlet. I migliori brand ti aspettano: New Balance, Lee Wrangler, Twinset, Tommy Hilfiger e tanti altri. Scopri le promozioni anche nei bar e ristoranti. Info e condizioni nei negozi aderenti. Vicolungo The Style Outlets, a 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vicolungo.
0: Dove è diretta la nostra compagnia di bandiera di Scala di Airline e noi ci al contrario fa... Cosa?
6: Disco radio. From disco to disco. Vediamo se ce la faccio.
0: Vediamo, vediamo. Occhio ai cellulari, tra poco il... o la più veloce di voi. Mr. Worldwide to infinity, you know the roof on fire. We go boogie, oogie, oogie, jiggle, wiggle and dance like the roof on fire. We go drink drinks and take shots until we fall out like the roof on fire. Now baby, get my booty naked, take off all your clothes and light the roof on fire. Tell him, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm on fire. I tell her, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm a fireball.

0: nostro volo Disco Radio Airline, la nostra compagnia di bandiera pronta a regalare ancora una volta la Disco Radio Bag Summer, edizione estiva del Play the Game, versione summer ovviamente, dei nostri giochi che arrivano in qualunque momento, anche in estate tra le 4 e le 7. Eravamo diretti in un posto meraviglioso, andiamo a sentire il più veloce di voi, è un pasticcere di Cavaller Maggiore, provincia di Cuneo, al telefono con noi c'è Daniele.
1: Eccomi!
0: Pronto per l'imbarco, Daniele?
1: Purtroppo io le ferie le ho già fatte, le ho già anche finite e dimenticate, ma imbarcherei molto volentieri oggi stesso.
0: Dai, allora proviamo a imbarcarci con il nostro volo, la nostra Disco Radio Airline, pronta diretta a partire per Enoichir, che al contrario fa...
1: assolutamente riccione!
0: Te ne andresti a riccione, potendolo fare, partiresti adesso?
1: Sì, quest'anno sono andato in Sardegna e quando vedi la Sardegna poi qualsiasi altro posto non ne vale più la pena.
0: Vabbè,
1: però Riccione è sempre Riccione.
0: Te lo regalassero, no? Un volo con la Disco Radio Airline, poi è bello,
1: si viaggia
0: anche proprio comodi con la nostra compagnia. Senti Daniele, pasticcere, allora io domani devo venire dalle tue parti in Piemonte, su grideranno al complotto, ma Cavaller Maggiore è un bel po' più in là rispetto a dove andrò io. Senti, passo a prendere pasticcini e torte, va bene?
1: Dai, vieni che ti aspetto.
0: Certo. Senti, dove lavori? Come si chiama la pasticceria? Il posto,
1: allora,
0: dove stai?
1: No, io lavoro a Savigliano, al Conad Superstore, che però abbiamo il reparto panetteria e pasticceria, dove facciamo, io sono responsabile e ci occupiamo di facciamo tutta la produzione dei dolci.
0: Garantisce Daniele, quindi se siete da quelle parti andate a Savigliano e dite: ah, tu sei quello che ci regala i pasticcini e le torte, l'ha detto alla RAN.
1: Sì.
0: No, no, vabbè, insomma, però è tutto buono.
1: Sono quello che ieri gli ha consigliato le pesche ripiene al cioccolato.
0: Vedi, ecco, e oggi invece ha vinto il Play the Game. Bravo Daniele, se vuoi salutare chi vuoi fai pure.
1: Sì, allora, saluto i miei genitori perché gli obbligati mi stanno ascoltando.
0: Poveri!
1: Silvana e Barbara. No,
0: Silvana e Barbara.
1: Non sapevano come ascoltarvi, ma gli ho mandato il link.
0: Bravo!
1: Quindi li stanno ascoltando.
0: Bravissimo!
1: E poi saluto tutti quelli che mi conoscono.
0: Fantastico. Daniele, ti arriva la nostra Disco Radio Bag. Buon lavoro e se ti capita, non so, un pasticcino, mandacelo qua a Milano.
1: Due.
0: Va bene, grazie.
1: Va bene, volentieri.
0: Buon lavoro,
1: grazie,
0: buon weekend.
1: Mille.
0: Ciao Daniele.
1: Grazie,
0: ciao. Ciao.
2: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Ambu è passione e creatività che non si ferma mai. Lasciati coinvolgere in un intervallo di gusto tutto per te.
3: Ecco il nostro menù estivo.
2: Ambu è a Varese, Lecco, Meda e Vimercate. Siamo tutti orgogliosamente Ambu.
1: Ambu, mi piaci tu.
4: Oh, hai cambiato auto?
1: Certo, da Zappa Auto ad Esio. Da loro trovi tutto. Nuovo, usato o chilometri zero con tantissime occasioni multimarca garantite.
4: Ci vado anch'io.
1: Zappa Auto, concessionario ufficiale Fiat, Alfa Romeo, Lancia e Jeep in via Perbinzago 73 d'Esio e su zappaauto.it. La scelta giusta al primo colpo.
5: Dove stanno i detrattori?
6: Ciao Maredi, con la scusa della pasticceria ti fai l'ennesima volta la spesa gratis in tutto supermercato. Ma che tutto... vergogna.
5: Non è comodo.

per una super estate che continua l'energia del disco Radio Party. In console Matteo Epis, Edo Munari, Valentina Guidi, Don Cash a fare il resto, street food, spettacoli, negozi aperti tutta la notte, Piazza Cavour a Casteggio domani.

Capitan Radio qui fino alle 7. Poi chiuderemo il centro estivo pomeridiano per questa settimana, per riaprirlo poi lunedì alla stessa ora. Adesso qualcosa di nuovo dalla Germania, Topic con Carte Blanche. Qui abbiamo una collaborazione storica di Joshua Grimme, anche insomma collaborato con Good Boys e i Medusa. Questa è la nuova Lucky Ones.

0: mi slaccio i pantaloni, perché? Mi rinfresco la testa. Se c'è DJ Panotto, inizia la festa!
1: Tra poco ho tantissimo remix, preparatevi!
2: Ogni sera dalle 21 Rhythmic History Extended Version con Alessio Aloisi, la storia del ritmo su Disco Radio. Oh. Y'all ready for
3: this? La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
4: Una Fiat 500?
3: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su mcdonalds.it.
2: Sabato 29 agosto, la notte bianca di Casteggio accende l'estate con l'energia esplosiva del Disco Radio Party. In console e sul palco, Matteo Epis, Edo Munari, Valentina Guidi e Don Cash. E non è tutto, street food, spettacoli dal vivo e negozi aperti tutta la notte. Sabato 29 in Piazza Cavour a Casteggio arriva il Disco Radio Party, vietato mancare.
5: Vieni in Ambù a gustare il fuori menù? Pole Position! Ambù è a Varese, Lecco, Meda, Vimercate, Torri Bianche. Ti aspettiamo!
6: Ambù, mi piaci tu! Mua.
7: Giochi e vestiti dappertutto, questa cameretta è un caos!
8: Mamma, non è un caos, è un ordine diversamente organizzato!
9: Tuo figlio cresce! Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre, approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
10: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco!
11: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
12: Scialla, c'è Skoda!
11: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
12: Scialla, c'è Skoda Summerville!
11: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
12: Sì!
11: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summerville, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
13: Auguri Goldi!
14: A Milano dal 1906.
15: Da sabato 29 agosto c'è il fuori tutto da DF Sport Specialist a Cesano Boscone. Sconti su migliaia di articoli sportivi e per il tempo libero. Da DF Sport Specialist a Cesano Boscone ci sono sconti da urlo. Il fuori tutto è solo da DF Sport Specialist in via Benedetto Croce 9, Cesano Boscone, per pochi giorni.
16: Da un'intuizione nasce un colore. Da un colore una linea. Da una linea, delle forme. Da queste forme, lei. Nuova Hyundai Tucson Dark Line. Lasciati conquistare dalla griglia cromata nera, eleganti cerchi glossy grey, tetto e specchietti a contrasto. Vieni a trovarci. Scoprila da G-Villa, a Monza in Viale Sicilia 104, www.gvilla.com.
17: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
18: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
17: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
18: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
17: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Pellegrino Rossi 44 e piazzale Istria 4.
18: Info 338 22 98 731 e comprooro d'oro.it.
19: Al centro commerciale.

0: www.radioradio.com.
1: A volte non è chi guida a scegliere l'auto,
2: è l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid, tua da 245 euro al mese. TAN 6,45, TAEG 7,45, anticipo 8.500 euro, 35 rate, 30.000 km, valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 31 agosto.
3: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
4: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Horeca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Horeca.
5: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del Benzinaio.
7: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche ad agosto, con Nissan Pop Summer, hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
8: Nissan Ninicar, sedi di Vaiano Cremasco, Pieve Fissiraga e Peschiera Borromeo. Corri subito su Ninicar.it.
9: Disco Radio!

0: tornato dal mare giusto in tempo per l'ottantista remix.
1: Quindi anche questo bene, DJ Panozzo, dove sei?
0: È tornato. E allora, se siete pronti con gel, lacche e gommine, ripartiamo per un nuovo ottantista remix.

0: Stop this song.
1: Zed sarà va.
2: Zed.
0: Pinozza, play this song.
1: Ah, ok, ok.
3: Ma che è sta cafonata?
1: Guarda, me lo sto chiedendo. Ho tanti remix, ma questa non è una cafonata.

0: che meraviglia.
1: E la pista vuoi riempire? Ottantista li devi sentire.
0: Certo.
2: Come graffia il vinile Panozzo.
0: E dall'84 all'87.

0: Amen. Che meraviglia, che meraviglia.
1: Super, super DJ Panozzo questa sera.
0: Sì, sempre,
1: vai,
0: sempre.
1: Dio santissimo.
0: Grandissimo, tornerà anche la prossima
2: bruciala,
0: settimana.
2: Bruciala, bruciala, puntina. Vai, Panozzo.

toujours. Oh, domani disco Radio Party. Invece tra una settimana saremo alla vigilia della Night Run Monzino, che si correrà sabato 5 settembre alle 19.30. Vi aspetto con Disco Radio, ci vedremo per il primo grande evento della nuova stagione di corsa. Potete anche camminare se non volete correre. Per tutti, 8 giorni, 1 ora, 3 minuti e 22 secondi, andate su sportitude.it, la sezione Night Run Monzino 2026, e correremo insieme, soprattutto per il Monzino. Un gran bel evento!

0: ancora. Non possiamo chiudere la settimana senza il tamarroscopo. Abbiamo il tamarristori. Possiamo non chiedere anche a sto giro all'intelligenza artificiale di fare il tamarroscopo al segno. Non possiamo farlo a tutti, sennò famo notte. Al segno più votato, al 393-800-3000, l'ultimo weekend del mese di agosto, a chi faremo il tamarroscopo? Il segno ovviamente più votato. Tra poco
1: in arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città senza interruzioni.
0: Disco Radio. Diamoci il link all'attualità subito alla redazione con Francesco Di Bruno.
2: Grazie Fabio, buona serata a tutti. Nel pomeriggio una violentissima ondata di maltempo ha interessato le province di Pavia e Cremona, causando ingenti danni all'agricoltura, alle abitazioni e alle infrastrutture stradali danneggiate, centinaia di auto. Promettevano permesso di soggiorno, lavoro e alloggio sfruttando il decreto flussi, ma era una truffa. I carabinieri di Mantova hanno arrestato 3 persone che hanno fatto arrivare in Italia 81 immigrati ma irregolarizzati in cambio di denaro fino a 15.000 euro. 7 ragazzi tra i 25 e i 35 anni sono stati identificati e denunciati dalla polizia per il presunto coinvolgimento nell'organizzazione della rave party di Ferragosto di Serravalle a Po nel Mantovano. Calcio, oggi sorteggi di Europa League tra gli avversari del Milan, Benfica, Sunderland e Bournemouth, tra quelle della Juventus, Real Sociedad e AZ Alkmaar. In Conference l'Atalanta ha trovato tra le altre l'Ajax. E intanto siamo alla seconda giornata di Serie A che prende il via già questa sera con Milan-Venezia, e a proposito di Milan è ufficiale il passaggio di Leao al Galatasaray per 45 milioni bonus compresi. Tra le altre gare del weekend, domani Monza-Udinese, Sassuolo-Torino e Juventus-Parma, domenica Napoli-Com-Cagliari-Inter, si chiude lunedì con Atalanta-Bologna. Ed è tutto, le news, torno tra un'ora.
1: Ogni sera dalle 21 Rhythmic History Extended Version con Alessio Aloisi, la storia del ritmo su Disco Radio. Oh. Y'all ready for
3: this? All'Esse Lunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio i grissini fagolosi Gris in Bon, gusto classico o ai cereali, 270 grammi, sono scontati del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
0: E che facciamo il tamarroscopo tra
4: ma
0: poco,
4: sì? Io sono un toraccio.
0: Un toraccio?
4: Un super toraccio.
0: Ma

0: 1999, Back in My Life. Chiudiamo così le 4 senza interruzione del Fran Disco to Disco, l'ultimo di settimana 2026, con Fred De Palma, Nitta e Mischilla poco fa, Will Smith in mezzo ad aprire, Jubel e Ocean House. Chiudiamo la settimana del nostro centro estivo pomeridiano, vi abbiamo abituati oramai a farvi il tamarroscopo, altro non è che l'oroscopo tamarro, si chiede tutto all'intelligenza artificiale, noi chiediamo questo, di fare l'oroscopo tamarro del weekend al segno più votato.
1: Marelli, dica. Io sono un toraccio.
0: Il toraccio.
1: Mia figlia, bilancina.
0: Bene.
1: Altra, un pesciolino.
0: Oh.
1: Marito, un bel leonaccio.
0: Tutti animali.
1: Di quelli belli tosti.
0: Avete tutti i segni zodiacali. Poi Scorpione, alla Vergine, Daniela da Corsico. Insomma, 393-800-3000. Il segno a maggioranza più votato da voi. A chi facciamo il tamarroscopo?
2: Tamarroscopo ignorante per Ariete.
0: Ecco.
2: Ultimo weekend d'agosto.
0: Sì.
2: Si sboccia in pista.
0: Mm.
2: Venere ti pompa il cuore a mille. Se sei in coppia c'è un fuoco pazzesco.
0: Wow.
2: Se sei single becchi sicuro.
0: Benissimo.
2: Sul lavoro?
0: Mm.
2: Sei cotto.
0: Eccolo.
2: Però avrai l'intuizione giusta per fare i big money.
0: Il che è big?
2: Sabato?
0: Money.
2: Carica la macchina con la musica a palla e vola a resettare il cervello al disco radio party.
0: Ah, giusto, giusto.
2: Domenica? Zero drammi in famiglia.
0: Mm.
2: Parla chiaro e risolvi tutto.
0: Chiarissimo, eh.
2: Il rientro lo domini se acceleri adesso.
0: Mm.
2: Zero sbatti e zero para.
0: Zero para.
2: Sei troppo avanti.
0: Troppo, eh.
2: Non
0: troppo.
2: Frenare adesso.
0: No.
2: Frate, accelera a tavoletta e domina la scena.
0: Calma.
2: Bella zio.
0: Sì.
2: Bella bro.
0: Ma sempre.
2: Bella
0: A. Ma perché finisce sempre con bella zia, bella bro, bella A? Va bene, scusate Ariete, questo dovrebbe essere il tamarroscopo ignorante. Se succede e si avvera, fatecelo sapere.
3: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Giochi e vestiti dappertutto. Questa cameretta è un caos.
3: Mamma, non è un caos. È un ordine diversamente organizzato.
2: Tuo figlio cresce. Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
3: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
4: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta. Poi c'è sempre qualcosa che non torna.
2: Allora vai da Brum Brum a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
4: Brum Brum?
2: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
4: Wow, allora vado da Brum Brum.
2: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
5: Chiedo scusa agli arietti, insomma. Se ci prende il tamarroscopo, fatecelo sapere lunedì.
6: Bella zio,
5: sì, ma...
6: bella bro.
5: Ma cosa?
6: Bella...

0: Sam Van Elden, I Want Your Soul. E chiudiamo a meraviglia il nostro centro estivo pomeridiano, che riaprirà lunedì dalle 4 alle 7. Adesso
1: eccoci, sblocchiamo dei dolci ricordi
0: dietro
1: questa
0: il cancello
1: sera,
0: chi c'è?
1: Toc toc.
0: Allora, Roby Mistretta mi ha fatto un regalo pazzesco,
1: dolci ricordi ho sbloccato. Così partiti dal niente. Vai. Aspetta, rumore misterioso,
0: misterioso. E caramelle al caffè.
1: Però
0: di una nota marca che
1: devo,
0: mia nonna...
1: devono indovinare la marca adesso. Rumore misterioso è così.
0: Sono solo quelle.
1: Le sette.
0: Grazie, mi hai davvero sbloccato un ricordo. Mia nonna comprava sempre queste qua.
1: Queste?
0: Sì, sì, sì.
1: Quindi mi stai dando anche,
0: allora,
1: un po' dell'anziano.
0: Allora, la stessa marca, diciamo, al miele.
1: Sì.
0: Vabbè, e quindi facevano anche queste qui del caffè.
1: E io sono in questo trip di caramelle al caffè.
0: No,
1: vedi. Che regalino per questo weekend.
0: No, regalone.
1: Guarda, ne hai prese due. Una sabato, una domenica.
0: Ne prendo un'altra per lunedì, posso?
1: Vai, prendi. Allora, dente, mentre mangia le sue caramelle, noi ascoltiamo la novità di Easy Bisù. Buonasera.

0: venerdì sera insieme fino alle 22, dalle 21 Rhythmic History, lo sapete, ma adesso potremmo aprire il file caramelle, amici, perché qua
1: caramelle rossane le adoro, anche la mia nonna le comprava sempre, sono buonissime,
0: ma quella in questione, che quella di Fabio Marelli, non è proprio quella lì. C'è qualcun altro che scrive al 393 800 3000, alla Pip, mamma mia che buona, anche qua c'era nera, c'era bianca, detta la caramella del fumatore. No, non era neanche quella, potremmo indovinare, qualcuno ce la fa?

0: Animal su Disco Radio, bella canzone di Cazzi. E niente, abbiamo aperto un file molto dolce questa sera con Fabio Marelli. Gli ho regalato due caramelline, da lì si sta aprendo veramente un mondo. Al 3938103000, chi prova ad indovinare quale gli ho regalato? Sentiamo, vai.
1: Sono le Rossana e infatti da lì ha preso il nome mia sorella. Buonissime, cremosissime.
0: Penso che sia una ragazza dolcissima tua sorella.
2: Nicola, era quella lì, quella lì. Ciao.
0: Non era quella lì, ma basta. No, aspetta, era Vinicio lui.
3: Le caramelle Zaini, quelle della menta polare, quelle che dava sempre la nonna. Davano le
0: ragazzi,
3: nonne.
0: Ragazzi, niente di tutto questo, però possiamo fare i complimenti alle nonne perché le ricordiamo soprattutto, no soprattutto, però una bella, un bel ricordo legato alle nonne sono le caramelle, ma viva le nonne e le caramelle.
4: Il rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.
5: Bella per il mio Otello, Don Cash, poi Vorobore.
6: Siamo gli articolo 31.
7: Ciao, sono Fabri Fibra.
8: Questo è Eddie del Pagante, Spingere.
9: Disco Radio Rap and Drop con Don Cash. Ogni sabato e mercoledì dalle 23 su Disco Radio. This is Rap and
10: Drop. Sabato 29 agosto, la notte bianca di Casteggio accende l'estate con l'energia esplosiva del Disco Radio Party. In console e sul palco, Matteo Epis, Edo Munari, Valentina Guidi e Don Cash. E non è tutto, street food, spettacoli dal vivo e negozi aperti tutta la notte. Sabato 29 in piazza Cavour a Casteggio arriva il Disco Radio Party. Vietato mancare.
11: L'estate

0: Pietro Morello, Andrea Cerrato, i Patagarri, Mitro, Beba, Folkestone, Pancreas, Dance Revenge e tanti altri. Dalle 19, apertura punti ristoro, Boom Boom Festival, dal 20 al 30 agosto, Trescore Balneario, Bergamo, boomboomfestival.it.
1: Da un'intuizione nasce un colore, da un colore una linea, da una linea delle forme, da queste forme lei. Nuova Hyundai Tucson Dark Line. Lasciati conquistare dalla griglia cromata nera, eleganti cerchi glossy grey, tetto e specchietti a contrasto. Vieni a trovarci. Scoprila da G-Villa, a Monza in Viale Sicilia 104, www.gvilla.com.
2: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
3: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene, ora puoi spendere la metà. Ad agosto, saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
4: Da sabato 29 agosto c'è il fuori tutto da DF Sport Specialist a Cesano Boscone. Sconti su migliaia di articoli sportivi e per il tempo libero. Da DF Sport Specialist a Cesano Boscone ci sono sconti da urlo. Il fuori tutto è solo da DF Sport Specialist in via Benedetto Croce 9, Cesano Boscone, per pochi giorni.
5: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
6: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
5: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
6: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
5: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Cormano, via dei Giovi 158 e a Bresso, via Vittorio Veneto 5.
6: Info 338 22 98 730 31 e comprooro.it.
7: L'estate è fatta per partire con il vantaggio giusto. Da Gruppo Carmeli Outlet Multimarca trovi una selezione di auto usate, aziendali e chilometri zero in pronta consegna con vantaggi fino a 3.000 euro. Hai capito bene? 3.000 euro! Scegli la tua prossima auto tra tantissimi modelli disponibili, pronti per accompagnarti in ogni viaggio d'estate. Ti aspettiamo a Brescia, Coccaglio, Bergamo e su gruppocarmeli.com.
8: Giochi e vestiti dappertutto, questa cameretta è un caos.
9: Mamma, non è un caos, è un ordine diversamente organizzato.
8: Tuo figlio cresce. Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
9: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
8: Accendi la notte di Milano insieme a noi. Circondati di luci, musica ed energia contagiosa. Ti aspettiamo sabato 5 settembre a Milano City Life per la Night Run Monzino. 5 o 10 km di corsa o camminando, ma sempre con il cuore. Ti aspettano attività e consulenze gratuite con gli specialisti del Centro Cardiologico Monzino. Info e iscrizioni su sportitude.it.
10: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
11: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid. Tua da 245 euro al mese. TAN 6,45. TAEG 7,45. Anticipo 8.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 31 agosto.
12: Da Lombarda Motori. Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
13: Disco Radio.
14: Nessuno ha indovinato la caramella che ho regalato a Fabio Marelli. Allora tra pochissimo ve la svelo. Anche perché prima, state attenti e preparate il vostro cellulare aperto, perché ho due biglietti da regalarvi tra pochissimo.

0: pronto, prontissimo per regalarvi due biglietti per un evento pazzesco. Avete preparato il vostro WhatsApp aperto con il nostro numero 3938103000? Amici, perché giochiamo proprio adesso, lo facciamo subito, dai!
1: Disco Radio ti regala gli

accaparrarseli, ma sono ancora tanti gli amici che vogliono i due biglietti per Car Cox Invites, il concerto evento di Car Cox Milano. Preparati al grande ritorno di uno dei DJ più amati della storia della musica elettronica. Sabato 19 settembre al Cos del Carroponte arriva Car Cox Invites, un live unico open air dalle 17 a mezzanotte, e due biglietti potrebbero essere i vostri, ve li regaliamo noi. Averli è facile, almeno provarci è facilissimo. Un bel messaggino al 393 800 3000, entro 5 minuti con scritto Carl Cox e la vostra mail. Ai più fortunati regalo due biglietti per questo evento veramente pazzesco e unico nel suo genere. Ripeto, 393 800 3000, entro 5 minuti un messaggio con scritto Carl Cox e la tua mail. Siete pronti?

0: mercato. Anch'io questa sera ne ho regalato una a Fabio Marelli, che gli ha sbloccato un sacco di ricordi. Tra pochissimo ci avete provato in tante ad indovinarla, vi svelo qual è. Ma allora facciamo una cosa: qual è la caramella che ti ricorda la tua nonna? 3938 103.000.
1: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Arrivano le news, tutti gli aggiornamenti dall'Italia e dal mondo con Francesco Di Bruno.
2: Grazie Roby, buona serata a tutti. Il maltempo è nel Lombardia in primo piano, c'è stata una tromba d'aria a Cremona questo pomeriggio, crollati la copertura di una guglia del Duomo e il tetto della torre civica del comune, centinaia le vetrate in frantumi e le macchine danneggiate. Questa mattina grandine su Parabiago, a Canegrate e anche a Limbiate, nel pomeriggio colpito il Pavese. Promettevano permesso di soggiorno, lavoro e alloggio sfruttando il decreto flussi, ma era una truffa. I carabinieri di Mantova hanno arrestato tre persone che hanno fatto arrivare in Italia 81 immigrati mai regolarizzati in cambio di denaro fino a 15.000 euro. Chiuse le indagini sul furto alla banca di Casale Monferrato del 2023, 12 gli indagati per il colpo da 15 milioni. Per raggiungere il cavò della banca, la banda scavò un tunnel nella rete fognaria da un locale vicino. Calcio, Serie A, seconda giornata, si parte questa sera con Milan-Venezia. A proposito di Milan, pare ufficiale ormai il passaggio di Leao al Galatasaray per 45 milioni bonus compresi. Tra le altre gare del weekend, domani Monza-Udinese, Sassuolo-Torino e Juventus-Parma, domenica Napoli-Como e Cagliari-Inter, si chiude lunedì sera con Atalanta-Bologna. Ed è tutto, le news torno tra un'ora.
3: Il fine settimana ti sembra sempre troppo lontano? Con il Super Giovedì Extended di Vicolungo The Style Outlets, il weekend inizia prima!
4: Da giovedì 27 a domenica 30 agosto a Vicolungo The Style Outlets ci sono 4 giorni di extra sconti fino al 30% sul prezzo outlet. I migliori brand ti aspettano: New Balance, Lee Wrangler, Twinset, Tommy Hilfiger e tanti altri. Scopri le promozioni anche nei bar e ristoranti. Info e condizioni nei negozi aderenti. Vicolungo The Style Outlets, a 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vicolungo.
0: Qual è la caramella che ti ricorda tua nonna, quella che trovavi sempre a casa sua? Dai, raccontacela al 3938 103.000.

0: inaspettatamente con Fabio Marelli abbiamo aperto un file pazzesco che ci sta accompagnando dall'inizio dell'ora. Il tutto è nato perché gli ho regalato una caramella e lui ha fatto sentire il rumore, no? Ha detto, sentite, è questa. E Fabio ha aggiunto, mi ricorda la mia nonna, e tanti di voi hanno provato ad indovinare che caramella ho regalato a Fabio Marelli. E finalmente è arrivato il momento di svelarla, anche perché tantissimi al 393 800 3000. Ma ve lo dico già, nessuno ha indovinato, cioè avete detto tipo...
1: Allora, vai, dunque, provaci. Secondo me gli ha regalato le rotelle, perché Fabio Marelli mangia le rotelle, io lo so, lo so, lo so.
0: Ma quella in questione gli ricorda la nonna, avevamo detto.
2: Aspetta, forse vai. Ci sono. Prova. Le Alpelibe, no. Quelle?
0: No, neanche quelle.
3: Allora, gli hai regalato una bonella.
0: Ah, ma le gelée alla frutta per i bambini, fantastica. Quella che si è avvicinata un po' di più è Emanuela, che dice le caramelle al miele e latte. Ecco, sono di quella marca, ma in particolar modo gli ho regalato quelle al caffè di quella marca. Lui ne va matto, gli ho regalato qualcuno. Dai, una per il sabato, una per la domenica. Allora abbiamo aperto anche un altro file, dato che in tanti avete detto poi, ah, ma sai che la Rossana mi ricorda la nonna, mi ricordano le nonne. Allora mi state raccontando al 393 800 3000 la caramella che ti ricorda la tua nonna. Tantissimi a scrivere, tra pochi i vostri messaggi, ma dobbiamo aiutare Massimo, perché dice, ciao a tutti, la mia nonna aveva sempre le caramelle all'eucalipto che erano confezionate con una carta blu a pua gialli, ma non mi ricordo la marca. Lo aiutiamo, qualcuno si ricorda queste caramelle all'eucalipto confezionate con carta blu a pua gialli?
4: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Pronti a vivere un'esplosione di gusto? Vieni da Ambù, il regno degli hamburger gourmet, dove la fassona e la chianina sono le star assolute. Carne fresca macinata ogni giorno, pane artigianale. Ambù è il sapore autentico dell'Italia. Cosa aspetti?
3: Ambù, mi piaci tu. Muah.
4: Giochi e vestiti dappertutto. Questa cameretta è un caos.
5: Mamma, non è un caos. È un ordine diversamente organizzato.
6: Tuo figlio cresce. Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
5: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
7: Voce generata in AI. Disegna la tua strada con nuova Kia Stonic. I crossover dal design completamente rinnovato, perfetto per la città e per andare oltre. Adesso con ancora più tecnologia. Scoprila in tutte le concessionarie.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Ti aspettiamo da Clerici Auto, in provincia di Como, Varese, Milano e Monza. Clericiauto.it.
10: Tra le altre caramelle che vi ricordano, la nonna Thomas dice quelle all'orzo degli anni 60. E a te quale caramella ricorda la tua nonna? Dai, raccontacelo! Let's go.

0: Shaggy, What a me. Niente, ci ho provato una vita che provo ad imitare Shaggy, non ce l'ho mai fatta, ma nemmeno lontanamente. Ciao a tutti, sono Roby Mistretta e attenzione, forse abbiamo trovato la soluzione alla caramella. Diciamo così, stiamo aiutando Massimo da Canelli che dice: la mia nonna mi dava sempre una caramella all'eucalipto, ma non ricordo qual era.
1: Ciao Disco Radio, le caramelle che dice il ragazzo, quelle acqua, sono della marca Lava Getti. Ecco. Ricordano tantissimo la mia infanzia, sono stra buone e si trovano ancora nei supermercati. Un bacio, ciao!
0: Massimo, prova a cercare. Massimo, vai su internet, guarda se è quella la carta, se te la ricorda, e forse ti abbiamo aiutato. Facciamo anche del bene su Disco Radio, Attenzione, sentiamo poi chi c'è. Un altro amico, un'amica? Sì.
2: Ciao Roby, sono Carol da Torino.
0: Ciao Carol.
2: Le caramelle che mi ricordano mia nonna,
0: sì, sono
2: quelle al tè alla pesca, che era l'unica che mi comprava della famiglia, era l'unica persona che mi comprava queste caramelle, che addirittura non so nemmeno se esistono ancora.
0: Bello, ciao. Bello, bello. Poi vedi, la caramella è un piccolo vizio e ci ricorda con tanto amore la nonna.

0: Esatto, Massimo dice: bravi, grazie, erano proprio quelle le caramelle che mi comprava la mia nonna. Siamo contenti di aver non solo sbloccato un ricordo, ma anche aiutato un amico.
1: Ciao, ciao. Sono Pamela da Cantù. Ciao, ma Pamela. Adesso sto partendo da Giussano. Okay. Potete salutare la mia collega benvenuta che è nella macchina dietro la mia e so che anche lei ascolta la nostra radio. Ciao.
0: Bello, bello, bello. Allora, ciao, benvenuta, benvenuta su Disco Radio. Sono le 8 e 2 adesso. Disco. Io sono Roby Bistretta qui fino alle

0: e tutti voi in questo appuntamento serale molto molto bello, molto ricco, soprattutto anche di tantissime emozioni questa sera grazie ai vostri messaggi.
1: Ciao Roby, sono Elena e sono qui con la mia amica Valeria.
0: Ciao,
1: allora la mia amica Vale mi suggerisce le pastiglie Valda che devono effettivamente un sapore particolare e anche quelle fanno tanto infanzia e tanto gioia. Ciao a tutti.
0: Tanto anche casa della nonna mi state raccontando questo, tra pochissimo i vostri messaggi, adesso Kamrad.

0: per accompagnarci in questo venerdì sera che è appena iniziato e fino alle 22 siete con me. Ciao a tutti, sono Roby Mistretta, dalle 21 il classico appuntamento con il Rhythmic History, la storia del ritmo, ma chiudiamo l'argomento caramelle che vi ricordano la nonna, quel momento
1: ciao,
0: fantastico.
1: Sono Anna, ciao, la Anna. Rossana, la caramella. Vedi? Tutta rossa, Rossana, buonissima.
0: Ma tantissimi l'avete
1: detto. Mi ricordo
0: detto,
1: ancora, anche se io oggi sono nonna, ma mi ricordo le caramelle di mia nonna. Ciao, buona serata.
0: Ma adesso che sei nonna, tu le regali ai tuoi nipoti, perché sarebbe bello.
2: Ciao ragazzi, Marco da Casorezzo. Quando andavo da mia nonna, nel vasetto trovavo le Rossana. Tu, ragazzi, che bontà. Tutti. Ciao ragazzi.
0: Ciao. Allora amici della Rossana, abbiamo capito che le vostre caramelle ricordano le nonne. E allora subito dovete fare una statua alle nonne, perché vi hanno resi immortali nei ricordi e soprattutto dei bei ricordi dell'infanzia.

0: archiviamo l'argomento caramelle che ci ricordano la nonna. C'è ancora chi dice Ziguli, ma tantissimi avete detto Rossana, ma attenzione!
1: E poi tutti con ste Rossana, Rossana, buonissime, ma non erano buone, erano terribili. E nella mia famiglia il goloso era nonno.
0: Quindi?
1: Per cui le caramelle mi ricordano nonno invece che nonna.
0: Vedi,
1: lui
0: vedi.
1: Aveva invece quelle alla frutta, tutti i frutti che erano durissime fuori e poi dovevi tipo succhiarle per 20 minuti per avere quello sciroppo dolcissimo.
0: Sai
1: dentro
0: che non le ricordo queste.
1: Anche i nonni, non solo le nonne, una statua anche ai nonni. Ciao Marta da Calolzio Corte.
0: Marta, certo, un abbraccio, una statua, i nonni in generale, non solo per le caramelle ma per le tante emozioni che ci hanno regalato. E a proposito di emozioni e ricordi, tra pochissimo Rhythmic History, torniamo nel 99.

0: A volte lo stupore non è nell'auto che scegli, è nel prezzo a cui riesci ad averla. Dal 24 agosto al 6 settembre, lasciati travolgere dall'effetto wow. Auto usate e chilometri zero dalle City Car e SUV a partire da 7.950 euro, grazie al bonus finanziamento e al bonus auto wow. Ci trovi in via Saronese 143 a Legnano. Chiama l'800 140 880 o visita autowow.it. Si scrive UAU, si legge wow. Auto wow. Lasciati stupire.
1: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
2: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
1: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
2: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
1: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Cenisio 78 e viale Lunigiana 15.
2: Info 338 22 98 731 e comprooro.it.
3: Anticipa questo, anticipa l'altro, anche l'anticipo della macchina.
2: Ma no! Da Autorigoldi Volkswagen Milano c'è l'anticipo zero sull'acquisto della nuova Volkswagen T-Roc.
3: Anticipo zero?
2: Zero! Da Autorigoldi Volkswagen Milano la nuova Volkswagen T-Roc è tua con anticipo zero a 299 euro al mese in pronta consegna e con manutenzione inclusa per 24 mesi. E c'è di più, ad agosto hai 3.000 euro di ecobonus Autorigoldi su tutta la gamma Volkswagen. Cosa aspetti?
4: Autorigoldi
2: a Milano dal 1906.
5: Al centro commerciale Brianza arriva Seconda Chance.

0: Hotel.com.
1: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene, ora puoi spendere la metà. Ad agosto, saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
2: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
3: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid. Tua da 245 euro al mese. TAN 6,45, TAEG 7,45. Anticipo 8.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 31 agosto.
4: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
5: Da sabato 29 agosto c'è il fuori tutto da DF Sport Specialist a Cesano Boscone. Sconti su migliaia di articoli sportivi e per il tempo libero. Da DF Sport Specialist a Cesano Boscone ci sono sconti da urlo. Il fuori tutto è solo da DF Sport Specialist in via Benedetto Croce 9, Cesano Boscone, per pochi giorni.
6: Giochi e vestiti dappertutto, questa cameretta è un caos.
7: Mamma, non è un caos, è un ordine diversamente organizzato.
6: Tuo figlio cresce, da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
7: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
8: Oh, hai cambiato auto?
6: Certo, da Zappa Auto ad Esio. Da loro trovi tutto, nuovo, usato o chilometri zero, con tantissime occasioni multimarca garantite.
8: Ci vado anch'io.
6: Zappa Auto, concessionario ufficiale Fiat, Alfa Romeo, Lancia e Jeep, in via Perbinzago 73 d'Esio e su zappaauto.it. La scelta giusta, al primo colpo.
9: Disco Radio.
10: Adesso è tempo di altri ricordi, quelli musicali del Rhythmic History. Torniamo nel 1999, anno pazzesco anche per la musica, soprattutto per questa Bon Funky and Season.

0: Bahia. Qua c'è ancora l'estate, l'estate nelle nostre vene, nonostante il clima delle ultime ore, però abbiamo ancora voglia da saudage, di stare bene, amici. Ricordate questa frase?
1: I have a dream.
0: Vabbè, indimenticabile, tra pochissimo ne parliamo, ma facciamo un tuffo nei sogni. Qual è il tuo sogno, ma non che avevi da bambino, che hai adesso, in questo istante della tua vita? Qual è il tuo sogno? Dai, 393 800 3000.

0: Damian Force su Disco Radio I Feel Love. C'è tanto amore, soprattutto questa sera nell'aria. Lo sentite? Ma ci sono anche tanti sogni. Questi al 393-800-3000. Mi state raccontando il sogno che avete in questo istante della vostra vita.
1: Ciao Mistretta. Antonio da Gagliate.
0: Ciao Anto.
1: Guarda, io il primo passo l'ho raggiunto. Adesso ti dico qual è.
0: Vai,
1: è la pensione. Sono in pensione da dicembre 2025.
0: Ormai
1: il secondo passo sarebbe fare, non dico tanto
0: cosa?
1: Un 6,
0: ma
1: un 5 dal Super Enalotto, uno basta. E poi non gioco più per tutta la vita. Mi bastano quelli.
0: Ma...
1: e logicamente la salute.
0: Beh.
1: Ciao Mistretta!
0: Ciao Anto, grazie. Quindi abbiamo capito, un sogno lui l'ha già raggiunto. Ma ti dico, ma col 5 non credo che si vinca neanche tantissimo. Non è quella vincita che ti cambia la vita. Ma qual è il tuo sogno in questo preciso istante della tua vita? 393-800-3000.
2: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
3: Disco Radio.
0: Arrivano le news, tutti gli aggiornamenti, per noi adesso c'è Francesco Di Bruno.
4: Grazie Roby, buona serata a tutti. Partiamo dal maltempo in Lombardia. Questo pomeriggio c'è stata una tromba d'aria cremona, crollati la copertura di una guglia del Duomo e il tetto della torre civica del comune, centinaia le vetrate in frantumi e le macchine danneggiate. Questa mattina violente grandinate su Parabiago, Cannegrate e Limbiate. Promettevano permesso di soggiorno, lavoro e alloggio sfruttando il decreto flussi, ma era una truffa. I carabinieri di Mantova hanno arrestato 3 persone che hanno fatto arrivare in Italia 81 immigrati mai regolarizzati in cambio di denaro fino a 15.000 euro. Chiuse le indagini sul furto alla banca di Casale Monferrato del 2023, 12 gli indagati per il colpo da 15 milioni di euro. Per raggiungere il cavò della banca, la banda scavò un tunnel nella rete fognaria da un locale vicino. Calcio Serie A, seconda giornata, si parte già questa sera con Milan-Venezia. A proposito di Milan, pare ormai ufficiale il passaggio di Leao al Galatasaray per 45 milioni di euro bonus compresi. Tra le altre gare del weekend, domani Monza-Udinese, Sassuolo-Torino e Juventus-Parma, domenica Napoli-Como e Cagliari-Inter, si chiude lunedì con Atalanta-Bologna. Ed è tutto, vediamo il tempo di domani.
5: Meteo. Sentendo il fine settimana, l'insegna della prevalente stabilità al nord-ovest con cielo sereno poco nuvoloso tra Piemonte e Lombardia. Sabato sole o qualche nuvola di passaggio, non prevediamo però fenomeni. È una temperatura massima che oscillerà tra i 29 e i 33 gradi. Per quanto riguarda domenica, ancora l'alta pressione determinerà una giornata soleggiata con solo in montagna sulle Alpi settentrionali qualche breve temporale di calore. In pianura sempre sole caldo con massime tra 30 e 34 gradi. Ulteriori dettagli scaricando l'app di Trebi Meteo.

0: 2022.
1: All'Esse Lunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: E a proposito di sogni,
3: I have a dream.
2: Tra pochissimo parliamo proprio di questo discorso di Martin Luther King.

0: Days ICU 1995. Con questa vi ricordo che dalle 21 abbiamo il nostro classico appuntamento con la storia del ritmo e Rhythmic History. Siete con me anche questa sera. Ciao a tutti, sono Roby Bistretta. Si parla di sogni, stiamo parlando di sogni. Mi state raccontando il vostro della vita in questo momento. Thomas dice vivere ai Caraibi. Ma è anche il mio questo, se lo realizziamo Thomas, se non ti dispiace ci andiamo insieme. Tanto è grande, io mi metto da una parte, bello comodo, tranquillo. Ma si parla di sogni perché cosa succede? Il 28 agosto del 1963 è stata pronunciata quella frase iconica restata nella nostra memoria, che diciamo racchiude nel nostro pensiero un grande discorso di Martin Luther King. Proprio quel 28 agosto del 1963, al termine di una marcia di protesta per i diritti civili, pronunciò quel celebre discorso che ancora tutti noi ricordiamo, un discorso che ha lasciato certamente il segno nella storia non solo dell'America ma comunque di tutti noi. Lui sperava e sognava con quel discorso di porre fine al razzismo, di ottenere pieni diritti civili e sociali per gli afroamericani, ma anche uguaglianza totale, la non violenza, la fratellanza, l'unione, tutte cose che poi nel corso degli anni diciamo non si sono proprio verificate, forse in una minima parte, ma comunque delle cose sono cambiate. Ma tante ancora sono comunque da rivedere, ecco, mettiamola così. Insomma, quel celebre discorso I have a dream, ve lo ricordate?
1: I have a dream that one day this nation will rise up, live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal.
2: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Vieni in Ambù a gustare il fuori menù Pole Position. Ambù è a Varese, Lecco, Meda, Vimercate, Torri Bianche. Ti aspettiamo!
3: Ambù, mi piaci tu! Mua.
4: Giochi e vestiti dappertutto, questa cameretta è un caos!
5: Mamma, non è un caos, è un ordine diversamente organizzato!
6: Tuo figlio cresce! Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre, approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
5: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco!
7: Il sogno di Daniele da Torino è riuscire a finire entro l'anno prossimo e a fare il Cammino di Santiago. Dani, ma tutto o solo uno dei tre pezzi? Dai, intanto c'è anche Anima con Beautiful.

0: Prince su Disco Radio. Io sono Roby Mistretta. Vi ricordo che anche domani e domenica ci sentiamo qua su Disco Radio con il From Disco to Disco Weekend, puntuali dalle 14. Ma adesso siete pronti? Dai che arriva un bel po' di dance. Dai che ci siamo. It's Friday, è venerdì sera, inizia un nuovo puntato, un nuovo appuntamento con la storia del ritmo e la versione estesa del Rhythmic History da qua fino alle 22. Siete con me, ciao a tutti, sono Roby Mistretta. Weekend che inizia proprio in questo istante, direi precisi. Quindi che si fa stasera? Avete già dei bei programmi, dai 3938103000. Il nostro programma è Musica Dance, adesso dal 96 c'è Regina.
1: Rhythmic History, la storia del ritmo su Disco Radio.

0: tanti ricordi, allora tra pochissimo rispolveriamo quelli del 94 con i Wakefield.
1: Rhythmic History.
2: Sabato 29 agosto, la notte bianca di Casteggio accende l'estate con l'energia esplosiva del disco Radio Party. In console e sul palco, Matteo Epis, Edo Munari, Valentina Guidi e Don Cash. E non è tutto, street food, spettacoli dal vivo e negozi aperti tutta la notte. Sabato 29 in piazza Cavour a Casteggio arriva il disco Radio Party. Vietato mancare.
3: Voce generata in AI. Disegna la tua strada con nuova Kia Stonic. I crossover dal design completamente rinnovato, perfetto per la città e per andare oltre. Adesso con ancora più tecnologia. Scoprila in tutte le concessionarie.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Ti aspettiamo da Clerici Auto, in provincia di Como, Varese, Milano e Monza. Clericiauto.it.
6: Da sabato 29 agosto c'è il fuori tutto da DF Sport Specialist a Cesano Boscone. Sconti su migliaia di articoli sportivi e per il tempo libero. Da DF Sport Specialist a Cesano Boscone ci sono sconti da urlo. Il fuori tutto è solo da DF Sport Specialist, in via Benedetto Croce 9, Cesano Boscone, per pochi giorni.
7: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
8: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid. Tua da 245 euro al mese. TAN 6,45, TAEG 7,45. Anticipo 8.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 31 agosto.
9: Da Lombarda Motori. Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
10: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
11: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
10: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
11: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
10: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate.
11: Info 338 22 98 731 e comprooro.it.
12: L'estate è fatta per partire con il vantaggio giusto. Da Gruppo Carmeli Outlet Multimarca trovi una selezione di auto usate, aziendali e chilometri zero in pronta consegna con vantaggi fino a 3.000 euro. Hai capito bene, 3.000 euro. Scegli la tua prossima auto tra tantissimi modelli disponibili, pronti per accompagnarti in ogni viaggio d'estate. Ti aspettiamo a Brescia, Coccaglio, Bergamo e su gruppocarmeli.com.
13: Giochi e vestiti dappertutto, questa cameretta è un caos.
14: Mamma, non è un caos, è un ordine diversamente organizzato.
13: Tuo figlio cresce. Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
14: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
15: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce, fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche ad agosto, con Nissan Pop Summer, hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
16: Nissan Ninicar, sedi di Vaiano Cremasco, Pieve Fissiraga e Peschiera Borromeo. Corri subito su ninicar.it.
17: Accendi la notte di Milano insieme a noi. Circondati di luci, musica ed energia contagiosa. Ti aspettiamo sabato 5 settembre a Milano City Life per la Night Run Monzino. 5 o 10 km di corsa o camminando, ma sempre con il cuore. Ti aspettano attività e consulenze gratuite con gli specialisti del Centro Cardiologico Monzino. Info e iscrizioni su sportitude.it.
18: Disco Radio Breakdown.
0: Fino alle 22 su Disco Radio c'è Rhythmic History, la storia del ritmo, tutte le canzoni dance più belle selezionate in esclusiva con voi. Abbiamo anche un bel po' di chicche, come abbiamo potuto capire dai primi dischi, sarà un venerdì sera pazzesco, bellissimo, fantastico. Abbiamo una playlist veramente bella. Che si fa questa sera? Se volete raccontarcelo, 3938103000, dove andate, magari vi state preparando, vi serve un po' di carica o uscirete domani, perché adesso c'è una canzone che riguarda il sabato, Saturday Night 1994, i Wakefield.
19: Rhythmic History!
20: Rhythmic History!
19: La storia del ritmo su Disco Radio!
20: Di-di-na-na-na.

0: Alla fine l'iconica Living on My Own, Freddie Mercury dal 1993. Il nostro viaggio tra pochissimo ci porta nel 96 con Gala.
1: Rhythmic History.
2: Il ritmo della tua città non si ferma mai, e nemmeno noi. Seguici su Instagram e Facebook per i video più divertenti e tutta l'energia di Disco Radio in un click. Cerca Disco Radio su tutti i social, commenta, taggaci nelle tue storie e diventa parte della nostra crew. Disco Radio, il ritmo della tua città e anche social.
0: Dai, che è arrivato il bello del weekend. No, non sono io, ciao a tutti, sono Roby Mistretta. Ma il bello del weekend è Rhythmic History, la versione estesa da qui fino alle 22. Lo so, c'è tutte le sere, dal lunedì al giovedì ci sono tante emozioni. Ma secondo me venerdì, sabato e domenica, per chi ha vissuto gli anni 90, i primi 2000, ascoltare Rhythmic History ha tutt'altro sapore. Riporta alla memoria quei sabati, quei weekend fuori con gli amici a divertirsi. Allora facciamo una cosa, torniamo nel 1996. Adesso Gala, c'è Everyone Has Inside.
3: Rhythmic History.
1: Rhythmic History.
3: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: Rhythmic History.
1: Rhythmic History,
0: la storia del ritmo su Disco Radio.
2: Spiriti potenti, vi invochiamo, vegliate su noi che stanotte balliamo. Volte

0: Lo sapete, i suoni tamarri non possono mai mancare all'interno del Rhythmic History, e in questo caso sono firmati Mauro Picotto, che nel 1999 ha fatto la bellissima Iguana per accompagnarci in questo venerdì sera. Venerdì sera molto bello, ricco, carico di cose da fare. Tra pochissimo le ultime di questa sera. Siete pronti? Arriva anche Stefano Secchi.
1: Rhythmic History. Disco Radio.
0: Breakdown. Abbiamo ancora spazio per i ricordi e le emozioni che ci regala la dance, la musica che ci ha cresciuti, che ci ha fatto vivere emozioni pazzesche. Adesso 1990, Stefano Secchi, I Say Yeah.
2: Rhythmic History.
1: Rhythmic History.
2: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: 5 a chiudere il Rhythmic History di questo venerdì sera. Io sono Roby Mistretta, torno puntuale domani dalle 21. Adesso i suoni di Lumueve, ciao!
1: Rhythmic History!
2: Rhythmic History!
1: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: Guidi, buonasera a quelli che arrivano adesso. C'è Ale Zuber che le ha scelte per voi. Partiamo così con Karol G.
1: Disco Radio lo muove. Lo muove.
2: Salida del vuelo con destino a la

0: Guardi, io di esclusivo me ne intendo. Agosto al mare tra barca, hotel e cene stellate.
1: Bello, però anche a Milano abbiamo le offerte esclusive di agosto di Autorigol di Skoda Milano.
0: E sarebbero?
1: Skoda Fabia e Kamiq in pronta consegna a tasso zero con anticipo 4.000 euro e rate da 85 euro al mese. TAN 0%, TAG 1,04%.
0: Esclusivamente ad agosto?
1: Sì, con 1.000 euro di extra bonus summer e 2.500 euro di eco incentivo Autorigol di Skoda Milano.
0: Le mie vacanze di colpo sembrano quasi normali.
1: L'agosto più esclusivo è nelle offerte di Autorigol di Skoda Milano.
2: Autorigol
3: a Milano dal 1906.
4: L'estate

0: Pietro Morello, Andrea Cerrato, i Patagarri, Mitro, Beba, Folkston, Pancreas, Dance Revenge e tanti altri. Dalle 19, apertura punti ristoro. Boom Boom Festival, dal 20 al 30 agosto. Trescore Balneario, Bergamo, boomboomfestival.it.
1: Da un'intuizione nasce un colore. Da un colore una linea. Da una linea delle forme. Da queste forme, lei. Nuova Hyundai Tucson Dark Line. Lasciati conquistare dalla griglia cromata nera, eleganti cerchi glossy grey, tetto e specchietti a contrasto. Vieni a trovarci. Scoprila da G-Villa, a Monza in Viale Sicilia 104, www.gvilla.com.
2: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
3: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche ad agosto con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
6: Nissan Ninicar, sedi di Vaiano Cremasco, Pieve Fissiraga e Peschiera Borromeo. Corri subito su Ninicar.it.
7: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene. Ora puoi spendere la metà. Ad agosto, saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
8: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
9: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
8: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
9: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
8: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano, via Daniele Ranzoni 5 e via Domenico Mille Lire 21.
9: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
10: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
11: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid. Tua da 245 euro al mese. TAN 6,45. TAEG 7,45. Anticipo 8.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 31 agosto.
12: Da Lombarda Motori. Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.

0: Partiamo con il Pagno.
1: Il Pagno, il Pagno.
0: Vi dico,
1: certo,
0: solo attenzione. Ci parla di uno scrittore, giornalista e sceneggiatore italiano che nella sua lotta contro la mafia si arrabbia diventando biondo e super cazzuto.
1: Sì.
0: Roberto Super Savian.
1: No, vabbè.
2: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, il morning show di Disco Radio con Fabrizio Sironi e Omar Fantini.

0: Radio lo muove con Ale Zuber.
1: Disco Radio lo muove.
0: Disco Radio lo muove. Disco Radio lo muove. Con Ale Zuber.

0: A volte lo stupore non è nell'auto che scegli, è nel prezzo a cui riesci ad averla. Dal 24 agosto al 6 settembre, lasciati travolgere dall'effetto wow. Auto usate e chilometri zero dalle City Car e ai SUV a partire da 7.950 euro, grazie al bonus finanziamento e al bonus auto wow. Ci trovi in via Saronnese 143 a Legnano. Chiama l'800 140 880 o visita autowow.it. Si scrive UAU, si legge wow. Auto wow. Lasciati stupire.
1: Al centro commerciale Brianza arriva Seconda Chance.

0: www.autoscout.com.
1: Anticipa questo, anticipa l'altro, anche l'anticipo della macchina.
0: Ma no! Da Autorigol di Volkswagen Milano c'è l'anticipo zero sull'acquisto della nuova Volkswagen T-Roc.
2: Anticipo zero?
0: Zero! Da Autorigol di Volkswagen Milano, la nuova Volkswagen T-Roc è tua con anticipo zero a 299 euro al mese in pronta consegna e con manutenzione inclusa per 24 mesi. E c'è di più, ad agosto hai 3.000 euro di ecobonus Autorigoldi su tutta la gamma Volkswagen. Cosa aspetti?
3: Autorigoldi
4: a Milano dal 1906.
5: Da sabato 29 agosto c'è il fuori tutto da DF Sport Specialist a Cesano Boscone. Sconti su migliaia di articoli sportivi e per il tempo libero. Da DF Sport Specialist a Cesano Boscone ci sono sconti da urlo. Il fuori tutto è solo da DF Sport Specialist in via Benedetto Croce 9, Cesano Boscone, per pochi giorni.
6: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta, poi c'è sempre qualcosa che non torna.
0: Allora vai da Brum Brum a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
6: Brum Brum.
0: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
6: Wow, allora vado da Brum Brum.
0: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
7: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
8: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
7: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
8: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
7: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Pellegrino Rossi 44 e piazzale Istria 4.
8: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
6: Oh, hai cambiato auto?
0: Certo, da Zappa Auto Adesio. Da loro trovi tutto. Nuovo, usato o chilometri zero con tantissime occasioni multimarca garantite.
6: Ci vado anch'io.
0: Zappa Auto, concessionario ufficiale Fiat, Alfa Romeo, Lancia e Jeep in via Perbinzago 73 Desio e su zappaauto.it. La scelta giusta al primo colpo.

0: Il rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.
1: Bella per il mio Otello, Don Cash, poi Vorobore.
2: Siamo gli articolo 31.
3: Ciao, sono Fabri Fibra.
4: Questo è Eddie del Pagante, Spingere.
5: Disco Radio Rap and Drop con Don Cash. Ogni sabato e mercoledì dalle 23 su Disco Radio.
6: This is Rap and Drop.